camera. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definiti di autodifesa. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
2: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni. Intanto Papa Leone celebra il primo anniversario del suo pontificato con una visita a Napoli.
1: La cronaca: la procura di Pavia chiude la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chi era Poggi dopo il rifiuto di un avanza. I magistrati puntano ora a chiedere il processo per il 38enne e contemporaneamente trasmettono gli atti per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere. Il legale di Stasi parla di speranza crescente per una possibile riapertura del caso dopo 19 anni.
2: Torniamo all'estero. Resta alta l'attenzione internazionale sull'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma 8 casi e 3 decessi legati al focolaio scoppiato a bordo della nave Oceanwide Expeditions. L'OMS esclude al momento il rischio di una nuova pandemia, ma sono iniziate le operazioni di tracciamento dei contatti di tutti i passeggeri. Sabato l'imbarcazione arriverà alle Canarie, dove scatteranno procedure di rimpatrio e quarantena. Anche l'Unione Europea si muove, ha attivato il meccanismo di protezione civile e allo studio nuove regole sanitarie per la gestione dei passeggeri.
1: Nuovo colpo per la strategia commerciale di Donald Trump. La Corte Americana per il Commercio Internazionale ha stabilito che i dazi globali del 10% introdotti dalla Casa Bianca a febbraio sono illegali. Sul fronte europeo, Bruxelles rinvia ancora il via libera all'intesa tarifaria con Washington e Trump rilancia le minacce. Avete tempo fino al 4 luglio, poi le tariffe saliranno ben oltre il 15% previsto, avverte, rivolgendosi all'Unione Europea.
2: Voltiamo pagina. Il clima continua a lanciare segnali preoccupanti. Secondo il servizio europeo Copernicus, l'aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, con temperature superiori di oltre un grado e 4 rispetto all'epoca pre-industriale. Anche i mari registrano valori record. La temperatura superficiale degli oceani extrapolari è stata la seconda più alta mai rilevata per il mese di aprile. Gli esperti avvertono inoltre che un nuovo fenomeno di El Niño potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Sport, calcio: sarà Aston Villa contro Friburgo la finale di UEFA Europa League, mentre la finale di Conference League vedrà sfidarsi Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nel tennis, giornata difficile agli internazionali d'Italia, fuori subito Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e altri azzurri. Avanzano invece Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Jasmine Paolini. Oggi riflettori puntati su Lorenzo Musetti. In MotoGP iniziano invece le prove libere alle Mans. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
2: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la Premier Giorgia Meloni. Intanto Papa Leone celebra il primo anniversario del suo pontificato con una visita a Napoli.
1: La cronaca: la Procura di Pavia chiude la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi dopo il rifiuto di un avance. I magistrati puntano ora a chiedere il processo per il 38enne e contemporaneamente trasmettono gli atti per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere. Il legale di Stasi parla di speranza crescente per una possibile riapertura del caso dopo 19 anni.
2: Torniamo all'estero. Resta alta attenzione internazionale sull'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma 8 casi e 3 decessi legati al focolaio scoppiato a bordo della nave Oceanwide Expeditions. L'OMS esclude il momento del rischio di una nuova pandemia, ma sono iniziate le operazioni di tracciamento dei contatti di tutti i passeggeri. Sabato l'imbarcazione arriverà alle Canarie, dove scatteranno procedure di rimpatrio e quarantena. Anche l'Unione Europea si muove, attivato il meccanismo di protezione civile e allo studio nuove regole sanitarie per la gestione dei passeggeri.
1: Nuovo colpo per la strategia commerciale di Donald Trump. La Corte americana per il commercio internazionale ha stabilito che i dazi globali del 10% introdotti dalla Casa Bianca a febbraio sono illegali. Sul fronte europeo, Bruxelles rinvia ancora il via libera all'intesa tarifaria con Washington e Trump rilancia le minacce. Avete tempo fino al 4 luglio, poi le tariffe saliranno ben oltre il 15% previsto, avverte, rivolgendosi all'Unione Europea.
2: Voltiamo pagina. Il clima continua a lanciare segnali preoccupanti. Secondo il servizio europeo Copernicus, aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, con temperature superiori di oltre un grado e 4 rispetto all'epoca pre-industriale. Anche i mari registrano valori record. La temperatura superficiale degli oceani extrapolari è stata la seconda più alta mai rilevata per il mese di aprile. Gli esperti avvertono inoltre che un nuovo fenomeno di El Niño potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Sport, calcio: sarà Aston Villa contro Friburgo la finale di UEFA Europa League, mentre la finale di Conference League vedrà sfidarsi Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nel tennis, giornata difficile agli internazionali d'Italia, fuori subito Matteo Berrettini. Lorenzo Sonego e altri azzurri, avanzano invece Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Jasmin Paolini. Oggi riflettori puntati su Lorenzo Musetti. In MotoGP iniziano invece le prove libere alle Man. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Come previsto, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e dalla crudeltà. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. L'avviso di conclusione delle indagini preludi alla richiesta di rinvio a giudizio. A Milano intanto gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi lo comunica il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone in una nota. E la stessa procura di Brescia si preparerebbe adesso a chiudere anche l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio. I PM attendono l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, ultimo passaggio prima della decisione finale, chiedere l'archiviazione oppure procedere con il rinvio a giudizio. Al centro degli accertamenti c'è l'ipotesi che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, abbia pagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione della posizione del figlio nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco. Militari italiani dell'UNIFIL di nuovo sotto tiro, il servizio della redazione.
2: Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
1: Anche di Africa e di Cuba, oltre che di Iran, Medio Oriente e Libano, si è discusso durante i colloqui tra Marco Rubio e Papa Leone XIV, successivamente affrontati anche dal cardinale Pietro Parolin e da Monsignor Paul Gallagher con il segretario di Stato americano. Lo indicano fonti della Santa Sede informate sul contenuto dei colloqui. Al termine dell'incontro, la Santa Sede ha parlato di rinnovato impegno per buone relazioni. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi, ovvero 0,50 gradi al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Lo sport e il calcio. L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030, lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato la qualificazione pentacampioni della Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Chaud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: State ascoltando la radio Touring 104. Touring 104.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Come previsto, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e dalla crudeltà. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. L'avviso di conclusione delle indagini preludi alla richiesta di rinvio a giudizio. A Milano intanto gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi lo comunica il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone in una nota. La stessa procura di Brescia si preparerebbe adesso a chiudere anche l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio. I PM attendono l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, ultimo passaggio prima della decisione finale, chiedere l'archiviazione oppure procedere con il rinvio a giudizio. Al centro degli accertamenti c'è l'ipotesi che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, abbia pagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione della posizione del figlio nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco. Militari italiani dell'Unifil di nuovo sotto tiro, il servizio della redazione.
2: Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di Unifil. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
1: Anche di Africa e di Cuba, oltre che di Iran, Medio Oriente e Libano, si è discusso durante i colloqui tra Marco Rubio e Papa Leone XIV, successivamente affrontati anche dal cardinale Pietro Parolin e da Monsignor Paul Gallagher con il segretario di Stato americano. Lo indicano fonti della Santa Sede informate sul contenuto dei colloqui. Al termine dell'incontro, la Santa Sede ha parlato di rinnovato impegno per buone relazioni. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi, ovvero 0,50 gradi al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Lo sport e il calcio. L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030. Lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato la qualificazione pentacampioni della Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Chaud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
8: Ed eccoci qui. Buongiorno, buon venerdì 8 di maggio. Dove siete? Dove siete? Non vi vedo. Eccovi qua. Io sono qua. Come vedete, ancora la mia fiera partner non è arrivato, perlomeno è dovuto uscire un attimo, ma sta entrando, entra in modo sommesso. Attenzione che la beccherete tra un secondo. 5, 3, 2, 1. Eccola qua. Buongiorno.
9: Buongiorno, è arrivata l'estate.
8: È arrivata? È arrivata. Senza dire niente, così direttamente entrata in modo.
9: Ho lanciato qualche avvisaglia in realtà in questi ultimi tre giorni, non di più in realtà. Sì, però stamattina proprio.
8: Sì,
9: stamattina è arrivata l'estate.
8: E io, come vede, porto il sole perché sono vestito tipo lo stesso colore del sole, quasi quando del solleone. E va bene. Noi partiamo subito alla grande oggi, grande puntata, insomma, tante novità, tante conferme, eccetera, eccetera. E un'intervista in chiusura di trasmissione. Va bene, a dopo, rimanete con noi. No, Noico, dovrebbero.

0: Runway.
1: Era giusto iniziare così, a bella alla grande, in modo tranquillo. Non tranquillo assolutamente no, perché comunque è abbastanza movimentata come canzone. E niente, lei che sta facendo? Sta litigando con le cuffie?
2: Beh, un giorno a te, un giorno a me, no?
1: Dice?
2: Di solito ci litiga lei con le cuffie, col microfono, con lo sgabello.
1: In questo litigio chi ha vinto per quanto riguarda il suo di oggi?
2: Naturalmente io.
1: Sì, addirittura. Certo. Piace vincere con chi è debole, con chi è inerme. Va bene, va bene.
2: Eccoci
1: va bene.
2: Qua allora, possiamo ufficialmente cominciare Touring Café?
1: Sì, ufficialmente. Finora no, eravamo ufficiosamente. Ho capito. Certo. Va bene. Allora, 8 maggio, io sempre controllo, sa com'è, non vorrei
2: possiamo
1: aver
2: dare
1: preso
2: gli auguri a mio marito?
1: Ah, auguri San Leo? No,
2: il compleanno
1: oggi, pensavo onomastico. Auguri, ne ha fatti 19 o 20, quanti sono esattamente?
2: 21.
1: 21. Maggiorenne.
2: Certo.
1: Auguri Leo, ci ascolta, pensa?
2: No, sta lavorando. No.
1: Vabbè, poi insomma io devo
2: dire. Di Catania, perciò.
1: È un po' complicato. Vabbè.
2: Più complicato.
1: Comunque,
2: sì.
1: Oggi auguri a Leo, al nostro amico.
2: Leone Magno sarebbe, ma quello sarebbe il 10 novembre. Quindi
1: e gliel'abbiamo fatti forse anche il 10 novembre, certo.
2: Sì.
1: Allora, gli eventi, attenzione, che ho scritto piccolissimo, quindi io che sto cecato. Vabbè, 1886.
2: Esatto. Facciamo un piccolo.
1: Il farmacista John Stitt Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola come medicina brevettata. Perché ricordiamo che inizialmente
2: la vendere come sulla lavandini, però
1: anche ma c'è idraulico liquido. Vabbè. 1898 a Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio italiano di massima serie, vinto in finale dal Genoa contro l'Internazionale Torino. Quindi una volta il campionato di calcio si svolgeva tutto in una giornata. Che era bello! Non c'erano polemiche, non c'era niente.
2: C'erano
1: non c'era
2: solo
1: il VAR.
2: Due squadre.
1: No, penso che fossero di più, però infatti si parla di finale, quindi almeno penso che almeno una semifinale ci sia stata anche. 1945, seconda guerra mondiale, in Germania entra in vigore la resa incondizionata firmata il giorno prima, segnando così finalmente la fine del conflitto in Europa. Poi ricordiamo che continuò, insomma, ci fu fino ad agosto, fino alle fatidiche atomiche. 1970, i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album, Let It Be, che poi ricordiamo anche che fu ripreso dai più grandi cantanti britannici. Hanno fatto, insomma, sai quando c'erano tutte quelle reunion a favore dell'Africa, insomma, queste cose così. E anche Let It Be, un po' come USA for Africa, aveva raccolto dei contributi. Perché mi guarda così?
2: Come la sto guardando?
1: Mi sta guardando tipo o si sta per addormentare. Se vuole
2: vuole cantare la ninna nanna.
1: Gliela canto. A proposito, insomma, sempre di gruppi musicali, 1993 la boy band Backstreet Boys si esibisce per la prima volta in pubblico ad Orlando. Se li ricorda, quelli cantarono Everybody.
2: No. Ricordo anche Orlando Bloom, se per questo.
1: Perché c'entra con
2: l'assonanza con
1: me ne sto per andare a casa. Allora, feste e ricorrenze civili internazionali. Oggi, mia cara, è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
2: Che cos'è Mezzaluna Rossa?
1: E sarebbe la Croce Rossa, però invece di essere croce, logicamente essendo musulmana, non.
2: Stamattina non sto bene,
1: niente,
2: sono
1: non connetto.
2: Non connetto
1: mentre
2: no.
1: Torniamo, era anche questa seria, comunque, a prescindere, ma ancora più seria, giornata mondiale sul tumore ovarico oggi, quindi attenzione. A riflettere. Nazionali invece, oggi tecnicamente dovrebbe essere la festa della mamma, tecnicamente, perché ciò avveniva fino al 2000.
2: Vero.
1: Invece poi dal 2000 in poi avviene la seconda domenica di maggio.
2: Sì.
1: Giusto?
2: Sì, è vero.
1: Quindi
2: domenica
1: sarà la festa della mamma. Le feste religiose per il cristianesimo, oggi la Chiesa celebra l'apparizione di San Michele Arcangelo, ma anche la Madonna di Pompei oggi. Quindi oggi sì. La Pompei festa grande. Beata Vergine Maria del Soccorso, in zona sua, se non mi ricordo male, giusto? No, c'è la festa oggi lì? O no?
2: No.
1: A settembre, vero? E poi anche San Benedetto II Papa e San Bonifacio IV Papa. Va bene?
2: Però in effetti c'è una festa della Beata Vergine del Soccorso.
1: Però strano perché
2: in altri paesi.
1: Non questa di Reggio, insomma.
2: Credo
1: in
2: Sicilia.
1: Va bene. Noi adesso fra poco torniamo con i nati del giorno, va bene? Nel frattempo sgambettiamo.

0: scenda da quel tavolo subito. Scenda da quel tavolo, ho detto io dopo dovevamo ballare.
1: Insieme oh. Già un'altra volta.
0: Mannaggia, dov'è qua? Eccola qua.
1: Dove sono?
0: Sì, sì, eccola.
1: Non mi vedo, perché non mi vedo?
0: C'è. Non faccia terrorismo mediatico.
1: Terrorismo. E ricordiamo che dei Bee Gees, anzi dei fratelli, l'unico rimasto in vita è Barry. Si ricorda che gli altri tre fratelli sono morti.
0: Sì.
1: Però tanta roba. Va bene, e lei aveva qualcos'altro da dire?
0: Sì, no.
1: È finito l'almanacco.
0: Ah, l'almanacco devo dire. Sì, no, volevo salutare il nostro direttore, così, perché ogni tanto salutiamo tutti quanti quei membri della nostra grande famiglia.
1: Come
0: e ci siamo dire.
1: Che cos'è? Una minaccia.
0: No, io lo voglio salutare, posso salutare a chi voglio io. Mannaggia.
1: Ci mancherebbe.
0: Ciao Chiara, buongiorno. Allora, i nati del giorno, oggi ce ne sono veramente una caterba, sì, di come si direbbe in italiano, giusto? Forse caterba. Da dove deriva caterba? L'ha sentita mai questa frase?
1: Certo che l'ho sentita.
0: Vabbè, comunque. Allora, i nati del giorno, Fernandelle.
1: Insieme a mio marito vuol dire.
0: Che cosa?
1: I nati del giorno.
0: Sì, insieme, logicamente. A proposito, suo marito è nato. Sì, è nato oggi.
1: Ma giusto? Ce l'abbiamo detto. L'abbiamo poco fa, scusi.
0: Ah, Leo è suo marito, ok. Leone. Fernandelle, Leone. 8 maggio 1903. Mizzica, 1903, Fernandelle. Pensavo più giovane. Attore, cantante, regista francese, ce lo ricordiamo, insomma, in Don Camillo e Peppone, giusto? Roberto Rossellini, 1906, regista, grande sceneggiatore, regista. Produttore cinematografico. Paolo Limiti, insomma, conduttore televisivo, se lo ricorda, sì. Faceva anche trasmissioni, ma oltre ad essere un grandissimo paroliere, insomma, ne ha scritte tantissime, conduttore televisivo, autore. Vincenzo De Luca, che è quello che tira le picconate,
1: beh,
0: praticamente.
1: Presidente della regione
0: Campania. Sì, che mi fa morire ogni volta. Vittorio Sgarbi, critico d'arte. A proposito, come sta? Si è ripreso poi Vittorio Sgarbi?
1: Non sappiamo.
0: 1952. Franco Baresi, ecco, grande campione del Milan. Sappiamo che è stato male anche lui. Dirigente sportivo, allenatore di calcio. Luis Enrique, allenatore di calcio, anche lui, ex calciatore spagnolo. E a proposito di Enrique, in questo caso Enrique Iglesias, 8 maggio 75, cantante, attore, produttore discografico, che fra poco penso che uscirà qualcuna delle sue canzoni, quelle.
1: Perché?
0: Assieme a Alvaro Soler, ogni estate ce ne mandano due, tre, o no?
1: No, no, ultimamente si è fatto più
0: sentire. Però Soler sì, ogni tanto qualcuno la canta. Andrea Barzagli, ex calciatore campione del mondo.

Una novità, perché sa che il appena funziona così, c'è il mastro fornaio Filippo Lopresti che praticamente lui inforna il giorno prima, io sforno direttamente e do al pubblico praticamente, perché abbiamo la nuova di Fulminacci. Esatto, no, questa è proprio una ciabattona di quelle, no, ciabattona sembra una cosa brutta, no, una baguette potrebbe andare bene, perché è l'ultima di Fulminacci. Ieri abbiamo mandato, l'abbiamo nominata, lei sa come si chiama? Maledetto me. Quindi si manda da sfortuna a insomma, maledizioni. Questo. Va bene, ci ascoltiamo pian piano e poi torniamo dopo, va bene?

0: me.
1: Bellina, dai, non è male, sì, insomma, certo. La solita canzoncina di Fulminacci che mette allegria, perché comunque mette e ci sta in questo periodo, insomma,
2: comunque
1: di
2: tristezza. Sì, l'aspettavamo perché lui è stato uno di quelli che è uscito alla grande dal Festival di Sanremo quest'anno.
1: Sì, sono
2: stati in pochi, lo sappiamo.
1: Esatto, e sono pochi quelli che ancora ce li stiamo trascinando.
2: Non hanno preso le canzoni tranne quei 3-4 veramente.
1: Lui Saif, Nait, insomma, tutti questi nomi strani. Insomma, va bene. E nell'arco della giornata ne ascolteremo pure altre due canzoni nuove.
2: Credo che attenderemo dito nella piaga a questo punto.
1: Ma sì, io secondo me è prossima anche lei, oppure a ridosso proprio dell'estate. Ma un po' tutti, poi lo sa, almeno una seconda promozione la faranno. Anche Salda Vinci, secondo me, ormai aspetterà l'Eurovision. E poi so che in quel periodo uscirà l'album, quindi
2: manca
1: sicuramente.
2: Manca poco, infatti. Sì, manca poco. All'Eurovision.
1: Anzi, addirittura leggevo prima che sono cominciate le prove e ha stregato tutti, soprattutto con la messa in scena, tutti incantati,
2: sicuro.
1: Quindi a sto punto incrociamo le dita, perché per campanilismo è giusto di fare tutti per lui, e quindi speriamo bene. Sembra che abbia incantato, sa, sono quelle manifestazioni un po', come si dice, kish, cioè nel senso che gli piace
2: trash
1: più che kish, e quindi
2: entrambe
1: la stessa cosa, sì, quindi magari incrociamo le dita, non è detto, insomma.
2: No.

0: Come diceva lei giustamente, per campanilismo faremo il tifo.
1: Tutti, assolutamente. E ricordatevi, escluso, tutti. Va bene, va bene. Già sono le 10:29. Che dice? Ce ne andiamo a farci.
0: Facciamo questo brecchino e poi sì, cominciamo.
1: Come ho detto, ce ne andiamo a farci. No, sembra una cosa brutta.
0: Detto così, infatti, guardi, io mi dissocio.
1: Mi sembra logico.
0: E noi ci sentiamo subito dopo, mio caro.
1: Subito dopo, stupido. Va bene, va bene. Allora, tra 5 minuti circa saremo.
0: Parleremo anche di Kama Sutra oggi.
1: No, io me ne vado allora, raga. Ma perché? Perché è venerdì. E parli sola. Vabbè, ci sto.
0: Serve l'interlocutore.
1: Vabbè, ci sto. Con poi con questa felpa così.
0: Appunto, lo strammatizziamo.
1: Ah, per questo. Va bene. A dopo.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
7: Touring 104. Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Ascolti, ma non c'era qualcuno che diceva Lupaese Meo? Chi era? Qualche personaggio della TV degli anni
1: sì,
0: 60,
1: ma in
0: 50?
1: Questo momento
0: chi era?
1: Non me lo ricordo.
0: A Lupaese Meo, mi è arrivata tipo, mi sono ricordato questa frasetta così. C'era De Filippo, non lo ricordo.
1: Sì, sicuramente. E allora,
0: ai tempi del Sarchiapone, il famoso Sarchiapone. Va bene,
1: siamo ritornati
0: dica.
1: In diretta, mio caro, dopo il primo brecchino e cominciamo a parlare di notizie vere.
0: Ma notato che le rispondo, siamo ritornati, mi preoccupa la cosa, mi sto filippizzando.
1: Si è San Filippizzato.
0: Che è un onore, tra l'altro.
1: Sì,
0: eh?
1: Sicuramente.
0: Ciao Phil.
1: Allora, prima notizia seria.
0: Sì.
1: E lo diciamo sempre, no? La prima notizia seria.
0: Sì.
1: Paracetamolo.
0: Sì,
1: parliamo
0: quello,
1: di paracetamolo,
0: quello di Calcutta.
1: Il richiamo dell'AIFA sull'abuso intenzionale degli adolescenti.
0: Sì.
1: E l'abuso del paracetamolo può determinare effetti indesiderati anche gravi e con particolare riferimento ai casi di sovradosaggio intenzionale negli adolescenti.
0: Possiamo dire a nonna Rosina, che magari non dice che cos'è il paracetamolo? Associamolo alla medicina, qual è quella più conosciuta?
1: No, non possiamo.
0: Non si può dire.
1: Perché sarebbe pubblicità.
0: Ma quella con la TA o no?
1: Sì.
0: Ecco, quella. La tachipirina si chiama.
1: Ma non soltanto l'ho quella
0: detto,
1: comunque. La raccomandazione è di usarlo in maniera corretta e consapevole. Perché questa cosa?
0: Sì.
1: Il richiamo arriva dall'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA,
0: certo,
1: che
0: AIFA.
1: In un documento sottolinea come, parlando di paracetamolo, l'assunzione di quantità superiori a quelle indicate può determinare effetti indesiderati anche gravi, in particolare a livello epatico, e perciò
0: certo.
1: Si rende necessario mantenere alta l'attenzione sull'uso appropriato di questo medicinale, soprattutto in una fascia di età vulnerabile. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il paracetamolo viene assunto come una droga,
0: sì,
1: parlandoci proprio chiaro e tondo.
0: Sì.
1: E in particolare questo avviene, questa considerazione sta arrivando dal centro antivelini di Pavia, che indica un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale nella fascia di età dell'adolescenza. Pur non registrandosi un incremento dei casi nel tempo, e sebbene non ci siano evidenze riconducibili a comportamenti imitativi o a presunte sfide social, lo sai che ci sono le classiche challenge, secondo cui
0: si fanno le gare, insomma,
1: esatto. Ma l'uso di paracetamolo potrebbe essere collegato a un effetto euforizzante che potrebbe generare dipendenza in una fascia d'età in cui si cercano rimedi facili ai turbamenti emotivi affettivi.
0: Ma pensa te,
1: dove siamo andati a parare?
0: Infatti.
1: E quindi lasciate il paracetamolo e andate a farvi dei biscotti, che è meglio.
0: Guardi cosa le faccio ascoltare io.
1: Biscotti.

0: E l'abbiamo trovata questa canzone nel 2018, insomma, che parlava appunto di paracetamolo. E...
1: ci facevano notare da casa, sì, che in effetti l'uso del paracetamolo per sballarsi non è di
0: una
1: ora,
0: novità,
1: non
0: è una cosa...
1: novità, ma risale ai tempi dei tempi, da quando fu inventato.
0: Insomma, quasi... tra l'aspirina che abbiamo parlato prima, che nasceva oggi, il paracetamolo.
1: Però in effetti...
0: non l'aspirina, la coca. Coca-Cola, sì.
1: Però in effetti la... forse se ne sono accorti solo adesso.
0: Vabbè, io, si figuri. Sempre io immagino i famosi 3-4 che sono riuniti là con
1: il popcorn, le cose. Studio, no. Questo è l'OMS direttamente.
0: Ah, questo è l'OMS. No, questo è Life. Cos'era Life, mi sembra, no?
1: Life,
0: giusto?
1: Sì,
0: sì, sì, sì. Va bene, va bene, va bene. Allora, di cosa vogliamo parlare?
1: Le cose un pochino più leggere. Sì. Lei sa che Beckham ha fatto il compleanno anche lui in questi ultimi giorni. Esattamente non ricordo il giorno, ma è stato la settimana.
0: È stato uno dei giorni che non eravamo in onda perché non l'abbiamo nominato.
1: È stata questa settimana.
0: O sabato, domenica.
1: David Beckham celebra il suo 51esimo compleanno all'insegna della vita di campagna.
0: Perché addirittura si è dato all'agricoltura?
1: Lui ha la proprietà lì in quel dell'Inghilterra rurale, lo sa.
0: Avrà qualche piccolo appezzamento.
1: Ma piccolissimo appezzamento di terreno, di quel tipo di
0: 72 ettari.
1: 200.000 ettari, così. Al centro ci sarà un castello.
0: Dove c'è la regina Mella, come si chiama la regina? Come si chiama la regina?
1: No.
0: Vittoria. Mi sono confuso con le Spice Girl.
1: Con la sua ex migliore amica.
0: Sì, sì, esatto.
1: Sì. Allora, che cosa è successo? Gli hanno fatto un regalo, Vittoria e i figli.
0: Sì.
1: Un regalo.
0: Gli hanno comprato la cravatta?
1: No, le galline.
0: Hai visto? Belle.
1: Un regalo, lui, cosa si può regalare a una persona che ha già tutto?
0: Certo, almeno che quasi quasi vado gli compro una gallina.
1: Le galline, scusi, visto che lui è circondato.
0: O vaiole sempre, sì.
1: Penso di sì, altrimenti che cosa se ne fa?
0: No.
1: Allora, a documentare la giornata è stata proprio Vittoria, che ha dimenticato il suo cognome di quando era single, e si fa chiamare Vittoria Beckham,
0: ormai,
1: perché
0: fa
1: meglio, no? Suona meglio.
0: Certo.
1: Che sui social ha pubblicato un video del momento in cui l'ex calciatore riceve questo regalo insolito, no?
0: Sì, sì.
1: Apre nel video, appunto, Beckham apre alcune scatole contenenti galline. Dono acquistato dalla moglie insieme ai figli.
0: Sì.
1: Le immagini mostrano un clima familiare, informale, con l'ex capitano della nazionale inglese che accoglie con entusiasmo i nuovi animali destinati al pollaio. E questo gesto conferma una passione ormai consolidata, perché è da tanto tempo ormai che Beckham si è ritirato a vita privata, tranne quando va a passeggiare, diciamo, sui red carpet, esibendo un fisico scultoreo perfetto dovuto alla sua passione per la palestra, evidentemente anche per gli steroidi. No, non lo volevo dire. Non è vero, stavo scherzando. Comunque Beckham ha più volte condiviso scorci della sua quotidianità tra orto, allevamento e vita all'aria aperta e allenamento, diciamo. Comunque le galline gliele ha regalate sul serio.
0: Aspetti che adesso l'apriamo, ne ho trovata una. Non è il momento, diciamo, del, perché quello non me lo fa
1: aprire.
0: L'ho
1: aperto.
0: Però ho trovato quest'altra bellissima immagine, guardi, che io adesso agevolerò. Eccola qui. Eccola, guardi che sono belle. Questo è il nuovo Beckham, dove dice good morning.
1: Eccole lì, le galline. Però sono carine. Gente che ha paura delle galline.
0: Sì, sì, si chiama come si chiama? Fobia in qualche gallinofobia.
1: Gallinofobia, scusi, gallinofobia se l'ha inventato lei. Comunque
0: sì,
1: c'è gente che ha paura delle galline.
0: Ok,
1: non lui sicuramente. Non lui.
0: Altra proposta, novità di questa mattina, signore e signori, lei si chiama Gaia e la canzone si chiama Bossa Nostra. Yeah.

0: non male, insomma, anche qui notavamo il ritorno alle origini, in questo caso al Brasile, al portoghese, quindi
1: c'è un ritorno alle origini innanzitutto della musica, quella vera, il che è quantomeno apprezzabile, che poi sia brasiliana, che sia messicana, che sia
0: il
1: reggae
0: con
1: bianco,
0: Bruno Mars,
1: l'abbiamo già visto, ma l'importante è che sia musica, vera musica, il che ci piace.
0: Ricordiamo che la brava Gaia comunque è figlia di un genitore, uno dei due brasiliano, quindi comunque di origine è italo-brasiliana, quindi comunque ce l'ha nel sangue questa,
1: meno male,
0: questo essere carioca. Va bene. Allora,
1: sono cominciati gli internazionali di Roma.
0: Siamo già giocati il primo dei nostri, di abbastanza conosciuto.
1: Purtroppo Berrettini è stato escluso.
0: Si è autoeliminato.
1: Non lo dico così, poverino. Anche perché lo sa, già iscriversi agli internazionali,
0: ma sono fatto una battuta, ma non si deve attaccare alle parole che dico io, ma
1: una cosa costosissima, tant'è che poi lei lo sa che c'è stata la famosa lettera dei giocatori più importanti riguardo le spese, ne abbiamo
0: già parlato già la settimana scorsa,
1: sui social male. Insomma, è successo un po' di tutto, però non volevo parlare di questo, alimentare la polemica. Ieri è arrivato Yannick Bell a Roma, è stato accolto,
0: ho fatto una conferenza stampa,
1: un tripudio di fans, di gente che voleva l'autografo, lui si è prestato.
0: Mi è capitato di vedere un'immagine, un video di quando vinse la prima il primo set, credo, forse a Roma, l'ha visto che era un
1: pulcino. E anche Novak Djokovic era già arrivato da prima, si è allenato sulla terra rossa del centro di Roma.
0: L'avevo visto anche questo. Piazza del Popolo, se non ricordo male.
1: Sì, esatto. Proprio ha incantato i fan con un allenamento speciale in campo allestito in Piazza del Popolo. In una staffetta organizzata per l'occasione, il tennista, vincitore, ricordiamolo, di 24 tornei singoli maschili del Grande Slam, più vincente della storia, si è alternato nel pomeriggio al greco Tsitsipas. Non sono mancate le interazioni goliardiche con il pubblico, poi da parte del serbo. La firma di autografi anche lui.
0: Ah, perché è un simpaticone, certe volte è antipatico, come Ibrahimovic.
1: Con l'età poi è diventato più simpatico.
0: Secondo me è l'etnia, perché anche Ibrahimovic è così, cioè uno di quelli che sempre rompe le scatole, però poi al momento opportuno sa essere simpatico.
1: Ma secondo me proprio veramente con l'età, avanzando con l'età, è diventato più simpatico. Insomma, questi internazionali di Roma sono cominciati bene, a parte per quel
0: che tra 8 minuti ci sarà il primo dei nostri, insomma, a scendere in campo oggi.
1: Secondo.
0: Chi altro c'è stato oggi? Stamattina? Oggi. E il primo a scendere in campo è Arnaldi, che giocherà contro Deminor. Contro di lui, e poi ci saranno, insomma, altre partite che poi vi aggiorneremo, perché sapete che noi abbiamo
1: un feeling
0: con tutti gli sport, diciamo, lo possiamo dire. Comunque il tennis ci piace a entrambi, quindi vi possiamo aggiornare in tempo reale. Va bene. E 10:53. Ci facciamo un tuffo nel passato, esattamente anche in un film che ha fatto la storia, soprattutto uno di quelli che ci piace più di tutti, e soprattutto uno di quelli che ce lo trasmettono almeno 2 o 3 volte l'anno. In questo caso è Pretty Woman, e queste sono i Roxette.

0: favole per le colonne sonore, quelle degli anni 90, 2000, 80 anche.
1: Allora guardi, io avrei un debito anche per la debito. carta di credito. Sì.
0: Perché?
1: La carta di credito salta nel film di Pretty Woman.
0: Ah, quella lì, sì, sì, quella lì.
1: Insomma. Quella però non me l'ha mai data nessuno.
0: Nessuno,
1: perché?
0: Assolutamente. No. Simone Lacci. Va bene, va bene, va bene. Allora, nel frattempo, giusto per concludere la notizia, vi dico che oltre a Arnaldi scenderanno in campo oggi anche alle 16:30 Darderi, mentre alle 20:30...
1: E me lo sta dicendo contro chi, però?
0: Ah, sì, contro Anfman. Mentre alle 20:30 Musetti, insomma uno dei nostri big, contro
1: tutti
0: i cognomi strani, Pesci Pericard, che è in francese questo qua, ma tutti che derivano, mi piace farmi del male. Mentre finalmente uno che giocherà con uno che è facile da pronunciare è il nostro Sinnerone, che giocherà domani alle 11 di domani, quindi sabato, contro Hoffner. Questo è facile da dire, questo è facilissimo.
1: Va bene.
0: Quindi per favore battete tutti questi che hanno cognomi strani, perché non posso nominarli tutti i giorni io, che se no siamo pazzi.
1: Comunque abbiamo una squadra eccezionale.
0: Sì. Una volta, cioè, neanche l'avremmo immaginato una decina di anni fa di arrivare con tutti questi nomi.
1: Va bene, siamo in prossimità di Breccone.
0: Esattamente tra 30 secondi, 29, 28, 27, 26.
1: No, la prego, la smetta. No.
0: Va bene.
1: Ci ritroveremo subito dopo, tra una decina di minuti, qui, sempre qui su Turin 104.
0: Brava, e noi facciamo ascoltare la terza new entry della giornata, ovvero Achille Lauro. Speriamo che sia una di quelle allegre, finalmente. Non faccia questa faccia, ci tocca. Si chiama Comuni Immortali.
1: Ma quando,
0: caso.
1: Adesso?
0: Adesso, subito, veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione ancora molto tesa nel Golfo in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio e il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti favorevoli e 1 contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la Premier Giorgia Meloni.
1: Pompei e Napoli blindate oggi per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore del Papa. Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado alla rotonda Diaz sul lungomare partenopeo. Si sono svolte per ora le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Santo Padre, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevest utilizzerà per attraversare alcune strade della città. Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte. Restiamo a Napoli, figura anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo tra le 7 persone arrestate dalla squadra mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso. Al giovane viene contestato di aver preso parte insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all'epoca dei fatti, anche loro armati, ad un conflitto a fuoco durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali avvenuto il 26 giugno 2025. Per gli inquirenti l'accaduto è riconducibile alla volontà da parte dei gruppi di affermare la propria egemonia sul territorio. Lo sport e il calcio. Aston Villa Friburgo, sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto per 4-0 sul Nottingham Forest, il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia in Germania si affronteranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nelle 2 semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1, il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Josué Carducci.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Si potrebbe dire anche buon sabato, visto che arriva prima. Comunque lui già ci portiamo avanti noi con, grazie a, come si chiama lui? Saif, giusto?
1: Sì. Scusi, veramente me lo sta chiedendo.
0: Perché c'è uno che si chiama Nait, uno che si chiama Saif, mamma mia, uno che si chiama tipo Pasquale Esposito, non c'è un cantante, no.
1: Vabbè. Napoletano Pasquale Esposito.
0: Pasquale Esposito no, è di Cortina d'Ampezzo. Capito?
1: Certo. Va bene, significa che siamo ritornati in diretta.
0: Sì, ebbene ecco. Sì, ebbene sì. Ah, quindi non siamo registrati?
1: No,
0: ah,
1: no.
0: Ah, pensavo.
1: Siamo ritornati in diretta, io ho una notizia che fa per lei.
0: Ai.
1: Si prepari.
0: Sì.
1: Perché poi parliamo di un'altra cosa. Aereo fa atterraggio d'emergenza perché un passeggero. Un atterraggio d'emergenza.
0: Ha detto un'altra
1: perché,
0: cosa, no. Attenzione, le è scappato
1: perché
0: un'altra.
1: Perché un passeggero non smetteva di emettere peti.
0: No,
1: che noi come non, cosa vuole da me?
0: Io, perché per me non ho capito, cioè non ho che faccio i peti.
1: Non lo so, perché sapevo che
0: ti faccio. No,
1: ok, perché sapevo che avrebbe apprezzato.
0: Ah, certo, io che sono una persona di cultura, queste sì, sono esatto. Quelle notizie che c'è.
1: Sì, è successo davvero su un volo in partenza da Dubai, dove accadono tante cose ultimamente, e diretto ad Amsterdam. Durante la tratta un passeggero anziano, poverino. Ma l'ha detto sul serio
0: a Dubai. E quindi era pieno.
1: Mamma mia, comunque un passeggero di una certa età, diversamente giovane, ha iniziato a creare disagio tra i vicini di posto. La smetta di la smetta, sta ridendo.
0: No, pensavo, che sto rumore, ci sono delle turbolenze, facciamo.
1: Vabbè. Lei deve mantenere una
0: ma se lei mi fa queste cose, queste notizie, che vuole? Mi parli della Divina Commedia? Io vedo.
1: Poi le parlerò anche della Divina Commedia. Ma nel frattempo, lei deve mantenere un'apparenza,
0: certo.
1: Sì, esatto.
0: British, ok. Sì.
1: Quindi sia sereno. Stavo dicendo che un passeggero diversamente giovane ha iniziato a creare disagio tra i vicini di posto a causa di emissioni continue di gas. E particolarmente evidenti, tra l'altro.
0: Pure.
1: I passeggeri seduti accanto a lui hanno chiesto più volte, ma perché? Cioè non è che l'ha fatto.
0: Si sono messi le mascherine.
1: La vuole smettere, sia serio.
0: Vabbè.
1: Sia serio, hanno chiesto più volte che la situazione venisse contenuta.
0: Sì.
1: Non so come. E quindi ma l'uomo ha respinto ogni
0: lui
1: richiesta.
0: Lui ha voluto mettere a conoscenza dei suoi argomenti, diciamo.
1: Perché devo dare queste notizie?
0: Ah,
1: sta dicendo, ma l'uomo ha respinto ogni richiesta sostenendo di non poter fare altrimenti per via di un problema di salute. Davanti alla salute c'è poco da fare. L'equipaggio di cabina a questo punto è intervenuto per cercare di riportare la calma nell'abitacolo, perché evidentemente la questione stava diventando un
0: c'è
1: po'
0: del
1: troppo.
0: Gas. Il gas a bordo.
1: Si contenga pure lei.
0: Ma se lei mi fa ste cose, che vuole?
1: E comunque non sono riusciti ad ottenere risultati concreti, come si dice in gergo. Con il passare del tempo il malcontento è cresciuto sempre di più, fino a trasformarsi in una rissa.
0: Fin quando uno alla fine ha detto apriamo i finestrini.
1: Io blò, lo si immagina, io blò.
0: E tutti risucchiati.
1: Insomma, rendendo l'ambiente a bordo ingestibile. E di fronte al caos, il comandante dell'aereo, sai, il comandante è come
0: certo.
1: un piccolo re a bordo.
0: È normale, sì.
1: Ha deciso di non proseguire più il viaggio.
0: Pensavo di farlo anche lui. La cabina è più stretta, quindi comunque
1: stanno
0: avrebbe ucciso.
1: Stanno per licenziarci.
0: Ma se la colpa è la sua. Oh, io ero qua per cavoli miei.
1: Senta, la notizia è appena arrivata, io la dovevo dare.
0: Certo, è normale, perché noi siamo sempre sul pezzo. Pure
1: esatto.
0: Lui era sul pezzo comunque.
1: No!
0: Vabbè.
1: Stavo dicendo, il comandante ha deciso di non proseguire più fino alla destinazione prevista, ha dichiarato un'emergenza anticipando l'atterraggio fino a Vienna, e le autorità locali all'arrivo sono salite sull'aereo accompagnate da unità cinofile.
0: Dopodiché
1: ci sono saliti i cani
0: pure
1: a bordo,
0: e dice adesso il prossimo viaggio proseguirà fino a Chicago.
1: Ma

0: ora lei mi deve spiegare come facciamo a parlare di cose serie tra poco, dopo dell'argomento prima del famoso aereo.
1: Quella non era una notizia vera, seria.
0: Beh, serissima, sì.
1: Certo.
0: No, invece ricordiamo.
1: Innanzitutto si prepari la sigla dell'angolo della cultura.
0: No, adesso... la facciamo dopo però l'angolo, perché? Perché adesso mi deve parlare lei di questo bellissimo evento che faremo. Eccolo qua, glielo do io, le do tutto, guardi. Io sono il suo scriba.
1: Il mio scribacchino,
0: sì, il suo scribacchino, così lei ne parla adesso, perché dopo abbiamo invece la bellissima intervista che ci porterà fino alla fine. Quindi adesso noi parliamo di questo bellissimo evento che si sta organizzando,
1: ci riguarda,
0: certo,
1: ci riguarda,
0: soprattutto
1: da vicino,
0: ci riguarda,
1: soprattutto,
0: e io adesso agevolerò intanto mentre lei cerca, le mando, guardi cosa faccio sentire io, intanto abbassiamo questo,
1: innanzitutto
0: poi
1: mi fa sentire una delle tre,
0: eccola qua, guardi, se parte
1: delle tre canzoni che abbiamo elaborato. E perché
0: sì, non è partito.
1: Vabbè, io intanto parto io.
0: Sì.
1: Me ne vado.
0: Eccola qua, ce l'ho.
1: Eccolo
0: qua. Avevo abbassato semplicemente il volume, quindi
1: bravo.
0: La cosa più semplice, certo, che possa esistere.

0: mare Falcomatà, altezza Torre Nerbi. Un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà.
1: Certo.
0: Una sola di Sua Maestà, la pizza.
1: Anche perché è dedicata, la prima è dedicata veramente a una maestà, perché la pizza Margherita nasce per Regina Margherita.
0: Per la Regina Margherita. Calabria, ambasciatrice della pizza. L'arte della pizza, patrimonio dell'umanità UNESCO, arriva nelle città calabresi con famosi maestri pizzaioli che ne racconteranno il suo mondo in tutte le sfumature, con semplicità, schiettezza e professionalità. Uno straordinario villaggio pieno di cibo, luci, musica, spettacolo, allegria e convivialità. Calabria Pizza Fest è un progetto che unisce marketing territoriale e cultura locale con uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel mondo, la pizza. Saranno

0: tradizioni. Cosa sono le masterclass? Sono strumenti utili per conoscere tutti i segreti per realizzare con le proprie mani un'autentica pizza napoletana. Alcuni dei più famosi pizzaioli italiani spiegheranno come mescolare e creare un impasto perfetto, stendere e condire usando la giusta dose di ingredienti appositamente selezionati e di grande qualità. I più grandi maestri pizzaioli terranno corsi a tutte le persone interessate, svelando e insegnando tutte le tecniche. Quanto costa partecipare alla masterclass e alle Junior Pizza Academy? Mi chiederete voi. Niente, perché la partecipazione alle masterclass e alle Academy è gratuita, previa prenotazione, e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I posti sono limitati, però, perciò dovete registrarvi all'interno della sezione masterclass nella pagina Calabria Pizza Fest. L'ingresso al villaggio e agli spettacoli è completamente gratuito. E poi, quanto costa mangiare alla Calabria Pizza Fest? Con soli 16 euro il menu completo, che include una pizza scelta tra tantissimi gusti: margherita, marinara, napoletana, cavallo di battaglia o pizza speciale, una bibita scelta, un dolce e un caffè. Perciò,
1: ma prima poi vi spiegheremo, insomma, ci saranno tante novità, insomma, che sono work in progress.
0: Dovete collegarvi al sito www.calabriafest.it e prenotarvi, naturalmente, per avere informazioni.
1: Ma non solo, seguiteci anche sui social, quindi scrivete, mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook, la pagina proprio adatta di Calabria Pizza Fest, la pagina Instagram, anche perché ricordiamo una cosa: si parla di pizza, ma non solo, tutto ciò che è made in Calabria, quindi tutto ciò che ha a che fare con la calabresità, giusto per portare in alto appunto l'onore di questa regione grandiosa. E quindi ci saranno tantissimi spettacoli, e noi saremo in un certo senso il fulcro, tra virgolette, perché gestiremo come touring, come Progetto 5, saremo sul pezzo. E ricordiamo, dovete venire assolutamente, perché è bellissimo, stiamo organizzando le cose in grande, proprio abbiamo avuto anche una riunione operativa proprio per questo, quindi tantissime novità che vi racconteremo, work in progress. E niente, allora adesso ci ascoltiamo un'altra canzoncina, dopodiché al rientro dal break avremo una bellissima intervista che si parlerà di arte. Sapete che a noi piace, a me, la mia partner, video.
0: Scusa.
1: No, non stavo dicendo amata, però non vorrei che poi magari si fraintendesse, perché qua uno, la mia partner preferita, ci piace tanto l'arte, quindi noi adesso vi parleremo, insomma, di una bellissima mostra che si terrà in questi giorni, va bene? Quindi adesso vi lascio a Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
3: Ed eccoci di nuovo qui in diretta con Touring Café. Sono le 11:34 minuti primi e ci avviamo insomma ad avere i nostri due graditissime ospiti. E allora, dove sei Rita? Non ti vedo, ci sei? Eccoti là. E allora diamo il benvenuto e il buongiorno a Simona Bartolena e Alessandra Calbusera. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ci sentite? Non vi sento. Non vi sentiamo. Avete per caso il microfono disattivato? Controllate. Ora ci siete, mi sa. Sì.
5: Ci sentite?
3: Ora sì, vi sentiamo. Buongiorno.
5: Benissimo.
4: Buongiorno Simona, bentrovata.
5: Buongiorno.
3: Ormai un'amica abituè della nostra trasmissione, Simona, già è la terza volta quest'anno, giusto?
5: È vero, sì, mi sembra di sì. Sì.
4: E allora vuoi presentarci la tua ospite, perché invece con lei è una novità quest'anno, oggi, sempre.
5: Certo. Alessandra Calbusera, che collabora con noi, con l'associazione ART, che diciamo ha realizzato questa mostra. Lei è filosofa, specializzata in filosofia estetica, e ci dà sempre una mano per affrontare i temi delle mostre da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello della storia dell'arte più tradizionale, più classica. E quindi con una mostra come questa, che ha un tema molto complesso, molto sociale, molto articolato, abbiamo pensato di coinvolgerla, perché il suo sguardo era decisamente molto prezioso.
4: E che mostra! Buongiorno Alessandra. Ma che mostra, direi. Conflitti, insomma. Sì. Un tema ostico, soprattutto visti i tempi che stiamo attraversando, tempi bui, veramente non sappiamo più che cosa accadrà, stiamo guardando il futuro, un futuro abbastanza buio, sì, un futuro di incertezza. E questa nuova mostra che voi state allestendo sembra davvero quasi un promemoria di ciò che è accaduto e che potrebbe accadere di nuovo, giusto?
5: Sì, quando l'abbiamo immaginata non era ancora questo periodo. Mi viene da dire che il tema del conflitto è sempre attuale, quindi di fatto non era difficile pensare che fosse una mostra che sollevava qualche riflessione, però non eravamo ancora in tempi in cui la guerra è così presente nella nostra vita quotidiana, diciamo. Quindi è stata una mostra che è caduta in un momento storico che purtroppo, insomma, la rende tanto attuale, ancora più attuale di quello che non sarebbe normalmente, insomma.
4: È sempre bene comunque ricordare. E allora, tra 8 e 900, questa mostra che animerà lo spazio, ricordiamolo, lo spazio Art di Vimercate dal 10 maggio al 21 giugno, riunisce le opere di 33 artisti in questo racconto corale. Volete raccontarcelo così brevemente?
5: Allora, comincio io, poi lascio ad Alessandra la parte più sul tema della mostra, diciamo in senso più generale. Gli artisti li abbiamo selezionati perché sono tutti artisti che hanno lavorato su questo tema in modo molto forte e molto interessante. Si va da Goya, ovviamente, che è il grande maestro della pittura di storia, a Manet, a Picasso, Miró, i grandi del Novecento che si sono espressi su tematiche anche sociali, come Vedova, Enrico Bai, Fautrier, e sono tutti caratterizzati dal fatto che questi temi li hanno affrontati nella loro produzione grafica di stampa d'arte, quindi sono incisioni, litografie, serigrafie originali, alcuni sono pezzi rarissimi, addirittura quasi unici, e hanno in qualche modo tutti dato questi temi li hanno affrontati soprattutto proprio nella realizzazione di stampe grafiche d'arte, quindi è il loro territorio di espressione su temi così complessi e così difficili da raccontare.
6: Se posso aggiungere, il tema del conflitto, appunto questa restituzione filosofica che si può fare sul concetto stesso, è anche molto più ampia, perché appunto il conflitto, lo vediamo nell'attualità, è sempre inteso come uno scontro verso l'altro. Dal punto di vista filosofico invece viene inteso nel corso dei tempi anche come una definizione dell'individuo, quindi appunto possiamo intenderlo non per forza come appropriazione verso l'altro, ma anche proprio come una definizione del sé, quindi appunto riferendomi all'analisi che ho fatto appunto come contributo filosofico per la mostra stessa, possiamo vedere proprio come il conflitto è qualcosa che ha da sempre definito l'uomo, da Eraclito col concetto di divenire, per arrivare appunto poi a Freud invece con la psicoanalisi, dove il conflitto è interno, e tutto questo si può collegare alle opere appunto che sono in mostra. Come diceva Simona, molte restituiscono il concetto di guerra, ma molte altre ci portano poi su un piano di definizione dell'individuo, di una razionalità che si deve scontrare con una irrazionalità. Quindi guardiamo anche in questi termini il conflitto, non solo in senso attuale, ma proprio come definizione più ampia dell'individuo stesso.
4: Sembra che il conflitto tenda a non risolversi mai nel corso dei secoli.
5: Sì, in un certo senso è vero, però anche nella mostra, diciamo, non si parla solo del conflitto bellico, ma anche del conflitto come rivoluzione, ad esempio, cioè come instabilità di uno status quo che non necessariamente deve essere uno status quo positivo, no? Quindi il conflitto è guardato un po' da tutti gli aspetti, nella storia, quindi si va dalla Comune di Parigi del 1871 fino alla guerra in Vietnam con le opere di Vedova, no? Quindi è molto estesa, ecco, questa panoramica, proprio dal punto di vista anche filosofico, come diceva Alessandra.
4: Da un punto di vista artistico, trovo che la scelta di scegliere proprio opere di incisione sia la migliore per definire il tema bellico, perché credo che il segno, dimmi tu se ho ragione Simona, credo che il segno dell'incisione proprio materico in questo caso, tenendo da parte la pittura, sia il migliore per dare l'idea della guerra, di tutto ciò che è definito cattivo in senso lato, ecco, no? Non sono un filosofo, perciò non posso parlare in questi termini, non so se rendo l'idea.
5: Sì, è molto vero quello che dici, dall'incisione a quel graffio, no? Quella, esatto. Anche istintività che la porta ad essere
4: praticamente efficace. Ecco, non riuscivo a rendere il termine giusto, la brutalità dell'incisione, ecco.
5: Sì, assolutamente, esprime proprio questa tensione. Infatti Alessandra nel suo testo ha fatto degli esempi che può farci anche adesso.
6: Esatto, infatti poi aggiungerei proprio il discorso, oltre che della tecnica, anche il discorso del cromatismo, queste sfumature che sono di fatto dei contrasti, dei contrari, il bianco e il nero che in mezzo trova la mediazione con le sfumature di grigio, può essere appunto inteso come quello di cui parlavo prima, il divenire di Eraclito, quindi dall'essere al non essere, che per forza devono incontrarsi, scontrarsi per diventare e per ritornare di nuovo a essere e non essere. Quindi assolutamente la tecnica e la stampa, appunto questo cromatismo sempre sulla scala del grigio e del nero, assolutamente diventa simbolo degli opposti che si incontrano per di conseguenza essere.
4: Non sentiamo più.
3: Sì, non stanno parlando più. Stanno aspettando. Sì, ti sentiamo, okay, adesso okay. Sì.
4: Le opere provengono da una collezione privata, stavo leggendo. Ci siamo? Io non sento più niente.
3: Sì,
4: ci siamo. Sì, ok.
3: Mi stanno lasciando parlare.
4: No, preferirei che parlassero loro in realtà. Stavo dicendo, le opere provengono da una collezione privata. Simona, tu stavi dicendo prima che alcune sono rarissime e altre invece sono di nomi meno noti. Ce ne vuoi parlare?
5: Sì, allora da una collezione privata straordinaria di un collezionista che ha dedicato tutta la vita a raccogliere stampe e opere, diciamo, con vari mezzi a stampa, quindi dalle acqueforti alle litografie, alle xilografie, tutte le tecniche di stampa. A volte noi in Italia sottovalutiamo un po' il concetto di stampa, ne avevamo già parlato anche insieme in un'altra occasione, perché di fatto per noi l'incisione è un genere minore e invece non lo è assolutamente, anzi è il luogo dove l'artista di solito sperimenta, si sente libero. Quindi abbiamo dei fogli come molto noti, come Sogno Menzogna di Franco di Picasso, che insomma è una delle opere più celebri di Picasso, al di là del fatto che si tratti o meno di un'incisione, e poi abbiamo invece cose anche più rare, anche artisti più rari, per esempio ci sono artisti come Meserel o come anche Luss, che sono magari meno noti al grande pubblico ma che sono presenti in mostra con delle opere di grandissimo interesse sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista tecnico. Ci sono anche delle tre incisioni di Goya, grande maestro dell'acquaforte, quindi chiaramente i disastri della guerra di Goya è il punto di partenza per la mostra. C'è moltissima Germania, perché gli artisti tedeschi hanno lavorato tanto sia sulla xilografia e l'incisione, sia sul tema della guerra e del conflitto. Insomma, c'è una ampissima varietà dal punto di vista proprio delle tecniche. Non è stato difficile sceglierle, anche se la collezione di questo grande collezionista è immensa. Le abbiamo scelte insieme a lui proprio per il tema, e abbiamo cercato di dare uno sguardo che vada dall'8, 900, diciamo, fino alla seconda metà del 900, che comprendesse un po' anche tutti i linguaggi, quindi è stata fatta una scelta di questo tipo. La collezione è straordinaria, quindi non abbiamo avuto difficoltà a trovare dei capolavori.
4: L'ultima domanda è una domanda sciocca: perché soltanto 33?
5: Allora, le opere sono 51 in realtà. Abbiamo fatto una scelta numerica anche in relazione allo spazio, perché comunque il nostro spazio è grande, è un grande spazio espositivo, però non volevamo dare l'impressione di un mercato, di mettere troppe opere, quindi 51 opere era il numero giusto. E poi perché quando abbiamo selezionato abbiamo visto che questi 33 artisti erano sufficienti per raccontarci questo tema, perché c'erano le sfumature. Chiaramente è un'ipotesi di percorso, non è certo esaustiva come mostra, né sulla grafica né tantomeno sulla tematica. È un percorso possibile tra la grafica del Novecento su questo tema.
4: Va bene, io ti ringrazio. Allora ricordiamolo: Conflitti, guerra e disagio sociale tra 8 e 900, mostra a cura di Simona Bartolena ed Enrico Sesana, che non abbiamo nominato prima, e andrà su Spazio Art, via Manin 2, di Mercate, dal 10 maggio al 21 giugno 2026, ingresso libero. Diamo anche gli orari di apertura della mostra: da giovedì a domenica, dalle ore 16 alle ore 19, poi ci sarà naturalmente l'inaugurazione della mostra, domenica 10 maggio dalle ore 18:30. E per chi volesse avere più informazioni può collegarsi su info@associazioneart.it. Spero di aver detto tutto, non lo so.
3: Vabbè, ringraziamo anche Alessandra,
4: certo,
3: logicamente.
4: Ringraziamo Alessandra.
5: Grazie a voi. Grazie.
4: Io a volte non sento.
3: No, è perché arriva una frazione di secondo indietro praticamente, quindi non siamo allineati, ecco, solo per questo. Voi ci sentite regolarmente?
5: Sì, ci sento.
3: Niente, allora in bocca al lupo per questa magnifica vostra nuova avventura.
4: Ma sono sicura che sarà un successo, perché visionato alcune delle opere, perché ci è stato inviato.
3: Ma sappiamo che dove c'è di mezzo Simona poi va tutto alla grande.
4: Assolutamente.
3: Vabbè, è una nostra ormai presenza fissa, possiamo dirlo, qui da noi, è già la terza volta, quindi con piacere. Va bene. Allora, signore, in bocca al lupo per tutto, grazie per aver impreziosito la nostra trasmissione al solito, e niente, ci sentiamo alla prossima, vero Simona? E anche Alessandra, logicamente.
5: Sì, Alessandra, grazie.
6: Ciao,
3: arrivederci. Buona
4: giornata. Galbusera, grazie ancora, grazie
6: a lei, ciao.
3: Ecco, ok, ci siamo. Come al solito abbiamo fatto un viaggio anche per quanto riguarda insomma l'arte. Sappiamo che noi siamo dei patiti di arte in generale, no? Soprattutto poi quando si tratta di pittura, scultura, insomma quel tipo di arte lì, incisione, foto, è ancora più bella. Va bene, sono le 11.48, quindi siamo a larghissime falcate verso il mezzogiorno. Se lei mi promette che sarà breve, le faccio dire anche la notiziella, quella. Non la vuole, non ce la fa, la diciamo lunedì direttamente, ormai ce la teniamo come jolly. Va bene, allora intanto vi facciamo ascoltare una bella canzoncina e poi torniamo, insomma, ci ricomponiamo un attimino. A dopo.

0: decisamente stiamo correndo di corsa, come avrebbe detto qualcuno, verso mezzogiorno, no? E a mezzogiorno cosa ci sarà, mia cara? Lo dica cosa c'è, chi c'è dopo di noi?
1: Ci sarà Momenti Amaranto.
0: Si potrebbe chiamare Mezzogiorno di Fuoco, boh, non si sa, no, non lo so, magari si parla. No, sa che ieri c'è stato la regina, insomma, si era un pochettino incaponita per il fatto di qualche problemino che c'era stato a livello organizzativo di tutto il campionato, e chi una volta invece si era dimostrato quasi alleato, ovvero il Savoia, adesso sta dicendo: belli, cercate di finirla, di fare, insomma, che volete fare, di fare polemiche, altrimenti facciamo in modo che insomma, di portare avanti la faccenda per vie giudiziarie. Quindi proprio un bel clima si sta creando di amicizia. Ricordiamo che il Savoia è la squadra del principe Emanuele Filiberto.
1: Sì, sì, e chi se lo scorda.
0: E quindi, insomma, c'è questa situazione bella, bella, tranquilla, in vista di questi formidabili playoff che ci porteranno finalmente a salire. No, in nessun posto. Non ci porteranno in nessun posto. Va bene, quindi dopo di noi Mezzogiorno Amaranto con i buoni Peppe Rotta e credo Andrea Benedetto oggi, e poi consueto appuntamento con la buona musica targata Touring nel pomeriggio, quindi dalle 2 in poi circa Smash It's Up Charts con i 30 video più trasmessi durante la settimana, e poi arriva lui, aprite le porte, aprite le finestre, aprite il salotto buono di casa Lo Presti, perché stiamo per arrivare dove lui, il padrone di casa, ci accoglierà tutti quanti a braccia aperte con, insomma, buona musica e con tante novità. Oggi giorno di venerdì, chi c'è oggi? Il venerdì, chi, non me lo ricordo mai, non me ne ricordo mai. No, il venerdì c'è Lilli, forse, se non ricordo male. C'è anche Milli, certo, il nostro dottore che noi salutiamo, il nostro professore. Poi chi arriva invece in serata? Arriva lui. È arrivato Peppe Rotta. Dietro di te non era una canzone per lui, no. Salutiamo Peppe.
1: Era benvenuto. Benvenuto Marre delle Briganti questa sera alle ore 19 con voi.
0: Esatto. E poi, insomma, la consueta programmazione, tutto. Come vedete, piatto ricco anche in questo caso.
1: Lei ci si ficca.
0: A proposito, com'erano i dolcetti ieri? Non me l'ha detto. Va bene. Allora ci ascoltiamo un'altra canzoncina e poi ci salutiamo. Un'altra ce la sentiamo. Un'altra bella. Ah, questa qua, aspetti, la cambio in corsa. Questa perché mi piace questa. Guardi.

0: Ma quanto ci piace questa canzone? Quanto ci piace? Vabbè, questa qua intanto adesso la mettiamo come sottofondo perché mi sono dimenticato di mettere il tampone.
1: No.
0: Però poi la rimettiamo da capo, non si preoccupi, non si preoccupi. E niente, allora ragazzi,
1: dobbiamo salutare.
0: Sì, sì, sì,
1: si è fatta
0: sì,
1: una certa.
0: Si è fatta una certa, certo.
1: Peperotte è già qui.
0: Certa, certo, certo. Sì, effettivamente così ci racconterà di questa cosa. Peppe, non so se hai sentito che abbiamo accennato questo discorso di del Savoia, che ce l'abbiamo proprio in questa fase molto amichevole, ha giurato insomma che ce la farà pagare, in poche parole, speriamo di no.
1: Ci sarà di nuovo una guerra civile?
0: Secondo me no. Quindi avanti Savoia non possiamo dirlo in questo caso, no? No, non è il caso. E niente, quindi ci racconteranno anche di questo, soprattutto perché oggi parleranno, ci sarà il gioco pronostici, giusto Peppe? Sì, mi dà conferma, e quindi bisogna indovinare il risultato di Regina Athletic Palermo per quanto riguarda insomma il playoff. Va bene, allora effettivamente adesso possiamo salutare, quindi da Antonio Simone
1: e da Rita Nocera è tutto,
0: a lunedì, quindi a lunedì, ciao belli, ciao ciao ciao ciao, ciao.

0: During 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione ancora molto tesa nel Golfo in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio e il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti favorevoli e 1 contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV e il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le redazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la Premier Giorgia Meloni.
1: Pompei e Napoli blindate oggi per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore del Papa. Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado alla rotonda Diaz sul lungomare partenopeo. Si sono svolte per ora le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Santo Padre, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevest utilizzerà per attraversare alcune strade della città. Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte. Restiamo a Napoli, figura anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo tra le 7 persone arrestate dalla squadra mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso. Al giovane viene contestato di aver preso parte insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all'epoca dei fatti, anche loro armati, ad un conflitto a fuoco durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali avvenuto il 26 giugno 2025. Per gli inquirenti l'accaduto è riconducibile alla volontà da parte dei gruppi di affermare la propria egemonia sul territorio. Lo sport e il calcio. Aston Villa Friburgo sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto per 4-0 sul Nottingham Forest, il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia in Germania si affronteranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nelle 2 semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1, il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati nel penultimo, forse, venerdì della,
2: l'ultimo
1: della stagione. Potrebbe essere anche l'ultimo, nel senso che non ci saranno più giochi pronostici se la Regina non dovesse battere l'Athletic Palermo e andare in finale playoff. Infatti ricordiamo che la stagione regolare è finita con la vittoria contro il San Biase, inutile perché poi il campionato lo ha vinto il Savoia. E allora inizieranno questi playoff domenica in casa contro l'Athletic Palermo e poi eventualmente in finale contro una tra Gelbison e Nissa. Allora oggi ovviamente c'è il gioco pronostico per quanto riguarda appunto la partita di domenica, e oggi in studio c'è ovviamente Peppe Rotta.
2: Ciao,
1: ciao, Peppe,
2: buongiorno.
1: E insieme a te c'è il direttore Franco Jacopino. Buongiorno direttore,
3: ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie dell'invito, chiaramente.
1: No, grazie, grazie sempre a lei per la grande disponibilità. Allora, è stata una settimana comunque calda,
2: anche se ancora non è terminata.
1: Che il campionato, nonostante il campionato sia finito, perché insomma è stato rigettato il secondo ricorso dal Tribunale Federale per quanto riguarda la situazione Messina, ricorso portato dalla Regina, riguardante appunto alcune documentazioni firmate da un presidente inibito. Parliamo di documentazioni riguardanti l'iscrizione e il tesseramento di diversi calciatori attualmente in forza alla società peloritana, che però attualmente è stato rigettato già per la seconda volta. Ecco, non è una sentenza definitiva, perché ovviamente si dovrà esprimere poi la procura. Però
2: il 12 c'è un'altra,
1: sì, esatto,
2: un'altra finestra.
3: Decideranno sul merito il 12,
2: esatto, sul merito
1: della questione. Quindi se poi effettivamente se il campionato sarà ribaltato da un'eventuale sentenza della procura federale oppure no. Quindi non so se vogliamo entrare nel merito un attimo, parlando un po' delle vostre sensazioni. No, io credo che la questione sia ampiamente già abbastanza descritta, nel senso, io mi rifiuto di pensare che la Lega possa,
2: comunque
1: la federazione, sì, prima vai prima con gli sponsor.
2: Allora abbiamo il Francesino, via Pio XI, panificio, pizzeria, gastronomia che offre un metro di pizza, l'Oase Village che offre un buono da 30 euro, poi abbiamo le cantine Tramontana che opera 1890 in Gallico Marina che offrono confezioni di vini, la macelleria Pirrello che offre un buono da 10 euro e carne di prima qualità, e poi lo Solution di Santo Ielo che offre un cuscino per il rilassamento muscolare.
1: Dicevo, quali sono un po', direttore, le sue sensazioni? Io credo che difficilmente la federazione potrà ribaltare queste due sentenze, soprattutto perché significherebbe ammettere un errore gravissimo, nel senso che i controlli non sono stati efficienti a settembre, quando il Messina è stato autorizzato a giocare il campionato.
3: Allora intanto
1: la devo interrompere, prego. Perché abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
2: Sì,
4: buongiorno. Pronto?
2: Sì, sì, vai.
1: Buongiorno.
4: Allora, Regina 2-0 Giratole.
2: Il nome?
4: Sonia.
2: Ok, ciao.
4: Ciao.
1: Grazie, arrivederci. Prego, direttore.
3: Ma intanto ti devo aggiungere alla tua osservazione correttissima che la settimana calda non è questa, è l'altra.

0: Peccato.
1: E non è la prima in questi ultimi anni.
0: A parte tutto, perché ogni tanto è chiaro,
1: drammatizziamo,
0: drammatizzare un pochino, perché altrimenti siamo tutti tifosi, siamo tutti delusi. Vorremmo sempre che la regina fosse vincitrice su tutti i campi. Purtroppo finora nei tribunali dove si è rivolta non ha avuto grande successo, ma la cosa che mi preoccupa è che esiste un documento federale con firma del presidente federale e del segretario generale emesso all'inizio del campionato, in cui certificava la regolarità dell'iscrizione del Messina e quindi dei tesserati che da un fallimento, da una vicenda giudiziaria c'è stato un iter particolare che poi alla fine si è concluso con questa decisione della Federazione Italiana di Gioco Calcio, che è quella che conta in questo momento nel mondo calcistico, che ha legittimato la procedura messa in atto al Messina. Questo è un documento pesantissimo che tutto sommato per me è una cosa normale, perché ho lavorato tanti anni su queste situazioni. Tutte le leghe di appartenenza della società hanno un regolamento proprio in cui al tesseramento o all'iscrizione seguono sempre delle regole, e a seguito di queste regole, una volta terminato l'iter, la lega di appartenenza, sia di A, di B, di C, di D, eccetera, comunica alla società che ha fatto richiesta o di un tesseramento o di un'iscrizione la regolarità e il cosiddetto visto di esecutività, che ha decorrenza al giorno successivo all'emissione della data sul comunicato ufficiale. Questo è un grande peso. Sicuramente è chiaro che i giudici hanno tutta l'autonomia, tutta la soggettività possibile, però quindi diciamo, aspettiamo intanto fiduciosi, perché questo è l'unica cosa che si può dire, fermo restando che questo documento federale è pesantissimo e credo che sia poi determinante nel giudizio che andrà a fare il Tribunale federale il 12 prossimo.
1: Ricordiamo, dottore, che anche il ricorso fatto giorno 6 da parte della regina per bloccare i playoff è stato accantonato, è stato cestinato, e quindi dobbiamo aspettare il giorno 12. Come dice lei, nella sentenza mi sembra di capire, proprio, mi auguro che non ci sbagliamo, però se già la federazione ti dice che hanno controllato i tesseramenti, è passato da una società all'altra, non lo so come può ribaltare poi.
0: Fondamentale che va in tutte le leghe, sia per le iscrizioni sia per i tesseramenti dei calciatori, che sono, ripeto, il famoso visto di esecutività, cioè, sa, smontarlo, certo, a distanza di 5, 6, 7 mesi non credo facile. Sia facile.
2: Però è anche vero, ed è una delle tesi sulla quale si basa tantissimo il ricorso della regina, che determinate informazioni, no, su chi ha firmato i documenti, eccetera, eccetera, sono visibili alle altre società solamente in questo periodo, cioè dopo diversi mesi dall'iscrizione. Più o meno, io ora non vorrei sbagliare, perché ripeto, non sono un avvocato, quindi sono questioni molto facili, molto difficili.
0: Di essere nella mente del giudice, non c'è dubbio che il Tribunale federale, la sede federale, ha dei giudici che hanno, ripeto, sia autonomia sia soggettività di giudizio, non c'è dubbio.
2: Certo.
0: E quindi anche questa osservazione che hai fatto tu, giustissima, io credo che abbia difficoltà a accettare una cosa del genere. Ma perché la controparte dice: scusa, io sono le carte in regola, ho partecipato.
2: Sì, no, assolutamente.
0: Anche perché
1: erano sotto gestione giudiziaria.
0: Anche perché il Messina, certo, ha passato, diciamo, i 2-3 mesi attraverso, diciamo, trasferimenti di azioni, di società, di nome, di proprietari e compagnia bella. Quindi non c'è dubbio che la federazione avrà anche verificato queste, perché è suo obbligo farlo, e se ha verificato e ha dato l'ok, oggi è difficile smentirla. Ripeto,

0: Dobbiamo da tifosi, ecco, cioè, da appassionati della
1: magari regina. Possa vogliamo arrivare qualcosa extra campo.
0: La regina, speriamo che il giudice e il presidente del Tribunale federale nella sua mente abbia, diciamo, nella sua soggettività e nella sua correttezza, possa anche considerare altri elementi per tirar fuori una decisione differente.
2: Ci sì, poi qua ovviamente parliamo anche di altre situazioni non legate proprio al,
0: ma aspettiamo,
2: alla giurisdizione, nel senso che si è scatenato poi un putiferio anche nei confronti della società che ha mosso questo ricorso. Ecco, io se devo dare un giudizio non me la sento di dare delle colpe alla regina, perché se obiettivamente pensa di aver trovato anche un cavillo che possa favorire la squadra Amaranto, per me ha fatto bene, nel senso, a muoversi a livello legale, perché ripeto, la regina quando ha commesso degli illeciti sportivi ovviamente è stata punita, e anche in maniera molto molto forte, quindi il non rispetto delle regole che potrebbero aiutare la regina a raggiungere il suo obiettivo, secondo me va comunque evidenziato e portato davanti alla procura, al tribunale federale. Quindi voglio dire, io su questo non sento di dare delle colpe alla società, sono sincero.
0: Dici bene, giusto, perché chi è a capo, diciamo, di un'azienda, di una società, di un'azienda,
1: è legittimo
0: e deve cercare di fare i propri interessi
1: in tutti i modi
0: e tentare tutte le vie dove ci possa essere, inserirsi una causale che gli possa dare ragione, fa bene, non c'è dubbio. Ecco perché dico io, aspettiamo tranquillamente, serenamente il giorno 12, anche se ritengo che sia una decisione molto difficile, che possa essere favorevole alla regina. Però ripeto, lì i giudici sono persone come tutti quanti, certo, hanno questa sentenze, autonomia, cioè. Hanno questa autonomia, hanno anche questa soggettività a interpretare le norme. E voglio sempre sdrammatizzare, c'è un famoso avvocato Reggio Calabria, io lo ricordo perché i miei primi passi contemporaneamente al lavoro sulla regina tentavo di fare anche l'avvocato in una udienza bellissima che io ho assistito per conto dello studio in cui facevo il mio tirocinio, e c'è stato un avvocato proprio regino che per giustificare la soggettività del giudice ha detto: signor giudice, si ricordi che il codice civile è come un elastico, lo puoi tirare a destra e lo puoi tirare a sinistra, per cui
1: quindi qualsiasi sentenza va bene.
0: C'è sempre questa soggettività, certo, del giudice che si può se ci aiuta anche in questo momento.
1: Intanto, dottore, ci sono saluti per lei, un saluto al dottore Jacopino, Leandro Fisani, Pininturri, buongiorno a tutti voi. Oggi trasmissione illuminata dalla presenza del direttore per eccellenza, il dottor Jacopino, che saluto caramente.
0: Grazie.
1: Paolo Sette dice 1-1 Ferraro. Luciano Cristiano, buongiorno a tutti voi, in particolare il dottor Jacopino. Luciano Cristiano 2-0 di grazia. Samuele Smedile, che è messinese. Lo stesso caso è accaduto nel 2009 al Pescara, che ha vinto perché c'è stato il passaggio ad una nuova società, e comunque il Messina è stato acquistato dal tribunale con l'avallo della Lega e ha pagato bei soldini per continuare il campionato. Salutiamo Giuseppe Cangemi. Poi Luciano Cristiani, in merito a quanto state dicendo, io non credo a nulla, per il prossimo anno faremo il quarto anno di Serie D. Sempre Smedile, avete idea cosa accadrebbe e quanti soldi la Lega dovrebbe risarcire il Racing City Group o al Savoia che ha festeggiato sul campo la promozione? Giuseppe Cangemi. Andrea, gli errori della regina sono diversi da quelli del Messina. Poi, come dice la FIGC, il Messina non ha violato nessuna norma, più cautela. Sulle affermazioni Roberto Pirroni, il pronostico si può fare su domenica se prendono il traghetto o per andare via. Carmelo Mangelo, buongiorno, chiede il ricorso della regina, non è lo stesso fatto da Cerezza San Cardese? Se così fosse, perché tutto questo polverone da parte del Savoia? A proposito del Savoia, dottore,
2: permettimi solo di interromperti un attimo, Peppe, nel senso che volevo perché ha detto Giuseppe più cautela nelle affermazioni. Io non ho detto che il Messina ha sbagliato o ha commesso qualche illecito. Io ho detto, se la regina crede che il Messina potrebbe aver commesso un illecito, allora è giusto è giusto far valere le proprie ragioni. Questo voglio dire, vabbè, nel senso, anche se crede nell'1%, un piccolo cavillo, quello che vuoi, per me è giusto che la regina muova
0: intanto,
2: i suoi passi.
0: Ma credo che il nostro amico che ci sta seguendo abbia una logica anche il suo discorso, perché dice: se la federazione ha autorizzato con tanto di firma il presidente la regolarità, sarà difficile che lo stesso organo
1: andare contro se stessi
0: possa dire una cosa contraria.
2: Ma infatti io sono pienamente d'accordo con questo, non credo che la regina possa.
0: Noi dobbiamo anche ragionare,
2: un risvolto positivo
0: da tifosi, il tifoso è passionale,
2: assolutamente,
0: e speriamo sempre.
1: E poi tornando al Savoia,
2: abbiamo una chiamata.
1: Sì.
2: Pronto, buongiorno.
3: Oh, buongiorno, sono Franco Minnite.
1: Ciao,
3: chiamo per il pronostico.
1: Ciao Minnite, vai.
3: Allora, 2-1 Ferraro.
1: Ok, ciao, grazie.
3: Buongiorno.
1: In pochi giorni ha fatto due comunicati, dottore, da Brida, è entrato proprio a gamba tesa contro la società Amaranto. Quello di ieri del presidente Matacchione addirittura ha detto che se non si fermano con i ricorsi poi chiederanno i danni, e quello che andrà in beneficenza andrà ai tifosi della regina, no? Quindi anche in questo caso i tifosi della regina sono spaccati, perché c'è chi è d'accordo con il Savoia, c'è chi è d'accordo con la regina, cioè ormai c'è una spaccatura totale.
0: Che diceva, Andrea, sostanzialmente ognuno cerca, se si sente in un certo senso danneggiato, essendo capo di un'azienda, essendo capo di una società, essendo capo sempre di un'entità economica, è chiaro che cerca in tutte le maniere di trovare ragione alla sua tesi, non si discute. Anche il Savoia o un'altra squadra che si voglia è legittimata a fare quel ragionamento che ha fatto Andrea. Sì, io posso.
1: Però dottore, anche
2: scusami, abbiamo una chiamata.
1: Lei può spiegare meglio di noi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Enzo e chiamo per il pronostico.
1: Vai. Sì.
4: Prego. Regina Palermo 3-2 Ragusa.
1: Ok, ciao, grazie.
2: Va bene, grazie.
4: Buona giornata. Ciao.
2: Allora, Peppe, mi approfitto un attimo di questa chiamata perché arrivano dei pronostici anche su WhatsApp.
1: Sì.
2: Ci scrive Caterina, dice: il mio pronostico è 1-0 con gol di Ragusa. E poi anche Domenico ci dice: vorrei fare il mio pronostico, dico Regina Athletic Palermo 2-1 con rete di Ferraro.
1: Ok.
2: Cioè, e poi anche Nino M, vedi, arrivano tutti adesso, dice 1-0 Ferraro, e poi scrive: ma quanto dobbiamo soffrire ancora per essere umiliati? Non solo la tifoseria non ne può più, ma anche tutte le altre società. Come diceva De Marco, siamo trattati come dei cani appestati, paragone perfetto, ci odiano tutti, e non perché vincenti, ma tutt'altro, diciamo.
1: Questo è anche vero, perché poi ogni domenica o è colpa della regina o è colpa degli altri, c'è sempre caciara.
0: Ma che la regina in questi campi contro questa società non sia simpatica, mi pare che
1: è evidente.
0: Lo evidenzio le
1: specialmente quest'anno.
0: Lo evidenzio le immagini che vediamo a fine partita. Anche lì, secondo me, la tensione, ma non per giustificare, ma il carattere anche delle persone, tante volte,
1: tra virgolette, forse il fallimento,
0: li commettono magari a utilizzare un sistema che sicuramente non è quello giusto.
2: Sì, è così, è una situazione abbastanza complicata e non fa piacere, ecco, anche questi comunicati durissimi del Savoia, perché sono comunicati duri, lasciano un attimino pensare. Ecco, lei può anche, secondo me, dire un po' la sua su questi comunicati, nel senso, la regina con questi movimenti non è ben vista, ovviamente, perché il Savoia ha vinto il suo campionato, ma come giudica proprio da comunicato, quel comunicato del Savoia? È un comunicato un po' troppo forte, giusto? Si poteva forse evitare o
0: ma
2: usare toni diversi?
0: Ma è la stessa ragione per la quale tu hai correttamente sottolineato che la regina ha fatto bene a azionare tutto quello che poteva, era il suo potere legittimo, per verificare che tutto fosse andato a posto. E lì il punto è
1: Savoia si sente
0: parte
1: lesa
0: e quindi cerca di giustamente di difendersi. Poi i toni, sai com'è, quando si scrive sotto anche un po' di tensione, scappa qualche termine.
1: Può essere anche, dottore, che il Savoia un attimino, a parte risentito per questi ricorsi, il fatto che la regina, almeno non risulta ufficialmente, non abbia fatto i complimenti per la vittoria del campionato, quantomeno sul campo.
0: Ma vedi, quella della regina è una cosa normale, diciamo, sempre per drammatizzare.
1: Sì.
0: Cioè, io ho fatto 42 anni di come collaboratore della regina e 3 da calciatore, da giovane calciatore ero bravo, però poi non vedevo più e quindi ho dovuto smettere. Circa maglia Amaranto 40-45 anni. Quando sono andato via, ma nemmeno a me hanno detto buongiorno. Cioè, in una conferenza stampa il presidente di allora, giustamente, correttamente, ha detto, dice, a domanda il giornalista risponde, dice, non fa parte del progetto tecnico.
1: Qualche era, parola diversa la poteva anche.
0: Per cui è normale, nel mondo del calcio c'è questo, quindi bisogna
1: allora andiamo a leggere Bruno Marino. Ma mi domando se la regina va in C può essere che fanno una C66 squadre, nel senso che dovrebbero promuovere due squadre, mi sembra impossibile. Salutiamo Antonio Liuzzo. Giuseppe Cangemi, questa società vuole in tutti i costi smascherare il fallimento tecnico arrampicandosi sugli specchi, ma mi permetto di dire che a volte dagli specchi si può scivolare. Ciao Nino Federico. È ovvio che in ogni caso, dottore, ripeto, io legittimo la società, quello che arriva extracampo ce lo prendiamo, però è ovvio che anche se arriva qualcosa extracampo non puoi mascherare il fallimento totale di questi ultimi 3 anni.
0: Nel calcio, secondo me, valgono solo i numeri, quelli che contano sono i numeri finali. Purtroppo i numeri finali,
1: e poco fa ne parlavamo,
0: che parlavamo a microfoni spenti, i numeri sono quelli, la matematica, io non sono molto bravo, però pochi elementi di scuola elementare ce l'ho, insomma, ecco. Cosa mi dicono questi elementi? Che il primo anno la regina è arrivata
1: quarta a qualche 20 punti dalla prima,
0: perché c'era stato quel ritardo iniziale,
1: sì, abbiamo iniziato a settembre,
0: della situazione societaria eccetera. Secondo anno è arrivata
1: a un punto.
0: Il terzo anno
1: e ha vinto i playoff.
0: È arrivata, diciamo, guardiamo la classifica finale, è arrivata seconda a un punto. Il terzo anno è arrivata terza a 3 punti e soprattutto anziché una squadra, 2 squadre davanti. Quindi i numeri dicono che il programma massimo non è stato raggiunto sia nel precedente anno sia l'anno scorso.
1: Anche perché il primo, giustamente, lo abboniamo per vari motivi.
0: Anche il percorso di quest'anno non ha raggiunto l'obiettivo. Quando uno raggiunge l'obiettivo, soprattutto nelle condizioni, diciamo, di una società gloriosa, con tanto blasone, e in un campionato che non era scarso, no, era un campionato equilibrato.
1: Diciamo equilibrato.
0: Equilibrato perché c'erano tante squadre che avevano un tasso.
1: Ma se vinci il campionato, dottore.
0: Però ecco, non c'è dubbio che i numeri ti dicono.
1: Con neanche 70 punti vuol dire che.
0: Cioè, d'altronde anche lì sui numeri. Cioè, noi stiamo vedendo che il Savoia ha vinto il campionato con 69 punti, mi pare. Va bene. Tutte le altre squadre l'anno scorso, compreso la regina,
1: 81 ne ha fatti.
0: Quindi significa,
1: è arrivata seconda,
0: bravo, che è un campionato non scarso ma sicuramente equilibrato, e quindi questo aumenta il rammarico.
1: Cioè, per di sto campionato c'è veramente da
0: aumenta il rammarico,
1: alzare perché, bandiera bianca,
0: per cui da questo punto di vista bisogna accettare non le critiche, la realtà qual è, e mettersi a lavorare proprio su.
1: Ma anche ammettere un poco di umiltà. Poi ripeto, è giusto che ognuno faccia, un imprenditore faccia ricorso all'ispettorato del lavoro se subisce una multa che pensa di non averla subita. Ma d'accordissimo. Però
0: gli errori si fanno perché si possono correggere.
1: Si continua.
0: È importante correggerli, quindi anche la società, che sicuramente nel suo esame finale avrà capito gli errori che ha fatto, qualche errore che ha fatto, e cercare di correggerlo e non farlo più, insomma.
1: C'è un campionato, dottore, dove il 2 novembre, che è il giorno dei morti, tu eri morto perché hai perso in casa col Palermo 3-2, se non vado errato, sì, e sei andato in zona play-out, esatto.
0: Sì, sì, ma...
1: Poi sei riuscito bene o male dopo qualche partita, perché non ci dimentichiamo che nelle prime 4 partite Torrisi in 4 partite ha fatto 4 punti, quindi già ne ha perso 8, poi abbiamo fatto quel filotto di 9 partite e siamo entrati in corsa. A quel punto non puoi perderlo più il campionato. Ma vedete, poi arriva il mercato, perché poi ci sono alcuni step, no? Arriva il mercato autunnale, in conferenza stampa ci dicono a novembre che il mercato è chiuso, niente di falso, perché ci sono, lei lo sa meglio di me, tutti compravano tranne la regina, perché ci sono le rescissioni, per cui a dicembre poi stiamo aspettando che apra il mercato dei professionisti, esatto. E poi si sono presentati con 11 giocatori che, se facciamo il conteggio dei minuti che hanno giocato, non arrivano forse a 2 partite. Quindi,
0: ma credo che lì,
1: scusate, sì, dottore, prego. Ma indipendentemente da aver sbagliato gli acquisti di gennaio, tu il campionato lo potevi vincere con la squadra che avevi, se a un certo punto non mettevi in campo delle formazioni squilibrate, senza senso, l'avresti potuto vincere uguale, anche se non comprando l'attaccante, anche con Guida. E non puoi perdere un campionato di quelli, dottore, alla Lamezia, in 10 dal primo minuto del secondo tempo, in casa con la Cirreale, o addirittura vai e pareggi
0: a Gela.
1: Non scherziamo, no? Oppure pareggi in casa col Messina, e non solo, nello scontro diretto col Savoia. Se vinci, a quest'ora parlavamo di altro, hai pareggiato. Quindi di che parliamo, voglio dire? Questo campionato straordinario, su che basi si basa?
0: No,
1: scusate il gioco di parole.
0: Equilibrato, non è stato sicuramente un campionato esaltante, non è un campionato esaltante perché, ripeto, lo ha vinto una squadra che ha fatto 69 punti.
1: E che ha speso molto meno della regina.
0: Al di là delle spese, io credo che la valutazione, errore fondamentale sulla valutazione dell'organico, sia stato l'acquisto di un attaccante, che vada sempre in doppia cifra. In tutti i campionati, basta pigliare l'almanacco del calcio, che dai campionati giovanili fino alla Serie A,
1: almeno uno va in doppia
0: cifra. Cioè, dire, se tu non hai un giocatore da 15-20 gol, non sei nelle prime posizioni, non si discute.
1: Pur avendo una difesa inossidabile.
0: E quindi tu devi lavorare a correggere questa situazione qua, che, ripeto, sono degli errori, non succede niente se tu li ammetti, non cambia nulla.
1: Voglio dire, anche perché sono evidenti, sono alla luce del sole.
0: E c'è sempre quel rammarico da parte del tifoso, da parte nostra.
1: Ma non solo, dottore, chiunque... specie dopo la rottura ormai insanabile con la curva, cioè dove questi signori ti hanno seguito dappertutto, hanno veramente lottato contro le altre tifoserie con amore, con passione, e se c'è questa rottura, fatti una domanda.
0: Ma io una volta sapevo che la curva era il 12° uomo in campo, ma io non lo intendevo come lo 12°
1: che andava in campo.
0: Ma non lo intendevo, non, lo sfruttavo, se virgolette, perché erano tutte quante alla fine bravi ragazzi. Carminelli aveva qualche capello in più e qualche anno in meno, Filloramo ancora era piccoletto, però contribuiva molto anche lui, ma avevo tantissime altre persone, cioè, che dovevano collaborare alla riuscita del risultato fuori dal campo,
1: anche
0: avendo loro un grandissimo
1: seguito,
0: diciamo anche impegno e anche dovere di fare la loro parte, la
1: facevano anche il carisma dei tifosi, no?
0: Assolutamente, ci aiutava moltissimo. Sa quante situazioni così fuori campo hanno risolto loro? Cioè, credo che ci sia uno di questi, che Luciano Cristiano, per esempio,
1: sì,
0: che ha perso. Sa quante
1: anche
0: volte...
1: Luciano, però, è un signore.
0: Ma io quando c'è da risolvere qualche problema anche tra di loro. Nunzio era un sergente di ferro che aveva la responsabilità dei ragazzi, e lì ero tranquillo. Oggi ancora c'è.
1: Non ci vogliamo una vema e poi lo diceva.
0: Lui faceva carote e bastone. Tante volte il bastone, ma da giovane il bastone da più.
1: Ci sono state altre situazioni, no?
0: Assolutamente, ma io mi ricordo sempre il famoso giacchetta piede di pompa che metteva a piangere. Poi a un certo punto tutti quelli che lo chiamavano piede di pompa hanno fatto una sera siamo andati là. Finito a lacrime, abbracci, eccetera.
1: Ed è diventato piede di fata.
0: È diventato capitano della regina.
1: Con grandi risultati.
0: Il dodicesimo uomo in campo, che è necessario, io lo intendo in questa maniera. È chiaro, se tu vai a fare contrasti e parli di questioni tecniche, cose, ognuno, dico sempre, col proprio ruolo. Io ho avuto la fortuna.
1: Diciamo che il patto che era stato. Con l'arrivo di Troisi, Torrisi è saltato in pieno.
2: Vabbè, perché probabilmente nella promessa di Torrisi c'era.
1: Ma come fa a promettere tu?
2: C'era il salto di categoria.
1: L'unica promessa che si può fare in un campionato
2: è
1: che ci impegneremo al 100%. Non puoi promettere vinceremo il campionato, perché è. Partite sono, infatti non l'hai vinto.
2: Però la richiesta della curva è stata emblematica per tutto il corso della stagione, no? Quel coro, portateci via da questa, puntini di categoria, no? Quindi l'unica cosa che puoi promettere alla tifoseria è quella.
1: E io che credo che
2: dell'impegno ce ne facciamo poco e niente. Cioè, nel senso, voglio dire, sì, è ovvio che la squadra si deve impegnare, deve dare tutto, però con un solo obiettivo, con una sola cosa che può cambiare il destino di questa squadra, della tifoseria e probabilmente anche della società: vincere il campionato.
1: Assolutamente.
2: La squadra non ci è riuscita, quindi.
0: Ma tu li devi anche comprendere.
2: Io l'ho sempre detto.
0: Per questo, perché Giovanni Filoramo, no, che è uno dei rappresentanti importanti,
2: certo,
0: era abituato fino a un paio di anni fa a trattare col suo omonimo del Milan, della curva del Milan. Sono amici, credo. Giustamente, andare a trattare a Favara, con tutto il rispetto a Favara, un po' di emozione negativa, certo. Ce l'ha o no?
2: Ma è normale. Ma voglio dire, io non riesco a prendermela con questa
1: anche
2: curva.
1: Anche Lubrano, che poi
2: con
1: sono
2: questi,
1: diciamo,
2: tifosi, perché Peppe, perché cosa vogliamo dire?
1: E chi se la deve prendere? Chi se la sta prendendo con
2: due anni? Gente sì, nel senso che due anni di sacrifici girando la Sicilia, la Campania.
1: Cioè, porti 1000 persone alla Lamezia.
2: Mai
1: ma
2: primi in classifica in Serie D, o comunque mai soli, mai in solitaria. E,
1: ti hanno seguito dappertutto
2: e non ti hanno praticamente mai contestato, se non
0: gli devi dare
2: in pochissime.
0: Il dodicesimo uomo in campo nel giusto ruolo, che loro lo sanno fare benissimo e l'hanno sempre fatto bene.
2: Ma infatti,
5: pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Morena da Milano.
5: Buongiorno. Sì, prego.
6: 1-0 Edera.
5: Va bene, ciao, grazie. Ciao.
6: Grazie, buon weekend.
2: Grazie altrettanto.
1: Che poi, dottore, anche la rottura domenica, ad esempio, la curva diserterà, dice che andrà a Piazza Italia e poi casomai ci sarà il percorso verso il Granillo, cioè veramente soltanto la Serie C a questo punto può sanare una situazione che, ripeto, hanno fatto sacrifici, hanno sopportato la qualunque. Certo.
0: Ma questo vede, questo fa parte del dodicesimo uomo in campo, che dicevo, ha un ruolo.
1: Non si
0: oggi
1: possono.
0: Come oggi la città è in attesa di avere un'amministrazione nuova che possa governare in maniera pregnante la città. È giusto che loro facciano sentire il legame che c'è tra il pubblico, la popolazione, i tifosi e la squadra di calcio, in modo che chi governerà la città, ma so che sia tutti i candidati,
1: sia il candidato a sindaco a destra, sia il candidato sindaco a sinistra,
0: hanno come impegno questa risoluzione del caso Regina, che è un fatto importantissimo.
1: Assolutamente.
0: Che loro vadano a un confronto, fanno benissimo, che pretendano un impegno e quindi un'azione positiva da parte della maggiore autorità istituzionale della città, è anche giusto, anche perché, parliamoci chiaro, questo lo dico per esperienza, in tutti i passaggi di proprietà della regina, da dottore Granillo in poi, il fulcro, che è, diciamo, il mediatore, chiamiamolo mediatore, è stato sempre l'istituzione.
1: A parlare di Palamo, vai.
5: Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Annalisa.
5: Buongiorno, buongiorno. Sì, prego.
6: È uno Ferraro.
5: Ok, va, ciao, bene, grazie. Ciao, ciao.
1: Anche,
0: e avverrà anche in questo caso.
1: Allora, quando il sindaco Mallamo ha preso in mano le redini, allora mi sembra poi sono entrati Foti, Benedetto.
0: Ma c'è stato Mallamo, c'è stato anche, ripeto, successivamente il compianto Italo Falcomatà ci ha fatto giocare una partita con un campo che veramente si è preso una responsabilità grandissima, cioè è stato il protagonista principale, positivo.
1: Poteva succedere a qualunque.
0: Cioè, bene, ma Peppe Scopelliti, che con una
1: che le istituzioni, lasciamo stare la politica, ma le istituzioni come devono prenderne atto.
0: Hanno
1: anche
0: capito.
1: Perché, dottore, la principale cosa che vogliono i tifosi è che questa società purtroppo deve andare via, perché in 3 anni ha fallito il progetto tecnico, punto.
0: Sì, sì, ma infatti, ripeto, il loro compito, che è quello di attenzionare il problema Regina, è legittimo, è corretto, anzi, hanno proprio un ruolo in questo.
1: Sì, sì, ma lo stanno dicendo chiaro, no?
0: Benissimo, fanno bene, e io sono convinto che diciamo gli interlocutori loro, che saranno i politici del domani, chiunque si siano, terranno in grandissima considerazione, lo so. Perché ho sentito anche qualche rumore.
1: Sì, ma ne parlano
0: in maniera molto chiara, che loro il problema Regina sarà uno dei problemi che affronteranno
1: in primis,
0: nonostante i tantissimi problemi che la città c'ha.
5: Allora, no, aspetta Peppe, visto che stavamo parlando di curva, ci sono arrivati anche dei messaggi su WhatsApp. Daniele ci scrive, scusa, Danilo ci scrive: buongiorno, scusate se mi permetto, capisco che voi dovete lavorare con la Regina, no? Non è così,
1: almeno scusami, io il dottore Jacopino no, tu neanche.
5: No, io no, assolutamente. Ma dopo un fallimento sotto gli occhi di tutti, una piazza che vuole cerca giustizia, un comunicato della curva che invita anche voi giornalisti a stringervi e spingere intorno alla protesta, nonostante ciò, sento gente che fa il pronostico di una partita inutile senza polemica, ma ci rendiamo conto che se non troviamo una soluzione per mandare via questa società, ci stiamo abituando,
1: sì,
5: alla mediocrità.
1: Siamo d'accordo,
5: e
1: però
5: il presente, avete un colosso, dottor Jacopino. Danilo si chiama.
1: Siamo d'accordo, Danilo, in questo senso lavoriamo con la Regina, nel senso che se poi noi lunedì veniamo a fare la trasmissione è ovvio che dobbiamo andare al campo e fare tra virgolette il lavoro dei giornalisti, certo. Ma non per questo se andiamo al campo siamo contro questa società o siamo a favore di questa società. Se io personalmente ti posso dire, ci sono stati 3 anni di fallimenti tecnici, a mio avviso la società deve cambiare, ma senza portare sul tavolo offese, assolutamente, perché abbiamo a che fare con persone per bene. È ovvio che calcisticamente in questi 3 anni hanno fallito. Cioè,
5: ognuno ha il suo modo poi anche di
1: dialogare,
5: di manifestare
1: anzi ti dico
5: delle
1: di più,
5: problematiche
1: negli ultimi mesi forse la società ha meno colpe dell'allenatore, perché se
5: adesso analizziamo anche questo,
1: se il calciomercato lo fa l'allenatore e ti dice mi prendi questo e mi prendi quello e ti porta 11 giocatori che noi non ce li ricordiamo neanche, è ovvio che la società forse ha fatto l'errore, dottore, che si è fidata dell'allenatore.
5: Adesso ne parliamo,
1: e si era fidata anche a Giulio.
5: Abbiamo una chiamata.
1: Sì, pronto.
5: Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Anna da Milano.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Ciao Andrea.
5: Prego.
6: 2-0
5: Girasole. Ok, grazie. Ciao,
1: anche a giugno si era affidata a Troci, no? Forse questo è un attimino l'errore che la società abbia potuto commettere.
0: Io dico sempre che la fortuna e il successo della società sta nell'equipe, nello staff, nel gruppo, ma a patto e condizione che chiunque faccia parte del gruppo lavora
1: remi dalla stessa parte.
0: No, faccia il proprio ruolo. Ognuno ha il proprio ruolo. Il tecnico deve fare il tecnico, il presidente fa il presidente.
5: Il direttore sportivo deve fare il sportivo.
0: Cioè, voglio dire, se riescono a fare ognuno il proprio ruolo, credo che la quadra arrivi. E lo abbiamo fatto, non è difficile, perché se siamo riusciti noi, che siamo stati modesti collaboratori per tanti anni, credetemi, lo può fare chiunque.
1: Dai, insomma.
0: No, ma guarda, io ho avuto tanti ragazzi hanno seguito questo percorso, che oggi uno è direttore generale del Modena
1: a Lazio,
0: che è un calabrese di Cariati. Armando Calveri è un ragazzo che
1: si è cresciuto nella
0: un
1: Regina,
0: colosso, una colonna della Lazio, cioè dire, che svolgono questo compito in questa maniera, cioè dire, ognuno deve fare il proprio ruolo, per carità di Dio, ma anche a Catanzaro c'è Salvatore Conti, c'è Nazario Saulo,
1: c'è Moro nelle giovanili,
0: ma c'è Nazario Saulo che proprio quando sono arrivato io faceva le fotocopie, allora c'era il suo stile. E poi è diventato bravo, è diventato direttore sportivo, è diventato segretario.
1: Sì, ma guarda caso, però diventano tutti bravi, no, ma, quando passa il dottore Iacopino. È un caso, no?
5: Guarda caso.
1: No, guarda caso, no? Perché purtroppo in 3 anni non siete mai passato dal granito?
0: Le dico questo per dire che non è difficile. E che potenzialmente anche a Reggio, in Calabria, ma anche a Reggio soprattutto, gente che sappia fare questo lavoro, di fare il proprio ruolo e far rispettare il proprio ruolo, ce ne stanno tanti. Bisogna avere un po' di formazione, chiaramente nessuno è riuscito, è nato in
1: parte. E anche la voglia di chiamarli pure, no?
0: Ma per carità di Dio, se lei sa quante... Io appena sono andato, le racconto questo per dire che è necessario sempre il rispetto dei ruoli. Quando noi siamo andati in Serie A, io ho passato un mese, il mese di luglio, in sede per chiamare tutti i segretari della Serie A per capire e farmi dire quali erano le incombenze, le situazioni, il ruolo che bisognava assumere in una serie differente, no? Cioè tutti quanti dicevano, ma che cavolo, ma tu ce lo devi insegnare tu, no, ma io ho imparato tanto. Le dico una cosa, che quando ho parlato con la Juve ci siamo confrontati sul regolamento interno. Cioè, e poi è venuto fuori che il regolamento interno della Juve ha preso delle cose mie e io ho preso tantissime delle cose della Juve e abbiamo fatto un regolamento interno inattaccabile, il giocatore non si poteva muovere, voglio dire,
1: è modesto da dottor Iacopino, non nasce uno,
0: ripeto,
1: e poi i risultati parlano chiaro, dottore,
0: è tutto, ripeto. Io ci sono tanti ragazzi, avrei voluto fare veramente la scuola, ma non soltanto di segretari, formare tante categorie vicine alla società che avessero idea del ruolo, il massaggiatore,
1: il magazziniere
0: dei popoli infortunati, il collaboratore tecnico. Oggi, una volta c'erano 2 o 3 persone, non di più, oggi c'è uno staff di 10 persone, quindi
1: è necessario che ognuno faccia,
0: perché se c'è confusione dei ruoli
1: non si capisce,
0: portiamo a conclusione errata, conclusione che sono precarie.
5: Ecco, per poi
0: il...
1: Non era. Nel frattempo andiamo a leggere qualche messaggio.
5: Esatto, vai a leggere.
1: Allora, ciao Nino Federico, Paolo Marina, buongiorno. Ma la società prima di fare il ricorso non si sarebbe potuto informare se è utile o meno farli, visto anche quello che ha esposto il dottor Iacopino? Carmine Giardino, la Regina sul campo ha fallito ben 3 anni, quindi è inutile continuare a farsi umiliare così. Noi tifosi abbiamo una dignità. Sergio Angelone, buongiorno. Gran parte di questi leoni da tastiera sono schifosamente in malafede. Io il nesso tra un fallimento sportivo e un'irregolarità, siete voi i primi nemici del Regge e della Regina. Poi un conto è un fallimento sportivo, un altro è illecito amministrativo, sempre Angelone. Questa società ormai le ore contate, inutile parlarne. Sampei, buongiorno a voi. Giuseppe, inutile piangere sul latte versato, l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, complici, mia colpa. Ancora Sergio Angelone, che è più attivo. Paolo, se una società commette irregolarità sia legittimo farlo notare, nessuno se la prende con la curva, si condannano solo offese, dilazioni e extracampo, ma i sacrifici sono scelta, nessuno li obbliga. Mimmo Spanò, ormai questa società deve andare via, nessuno vuole più seguire questi incapaci. Sampei, se siamo veramente la Regina si deve disertare, restiamo uniti. Mario Rombo, buongiorno, facciamo gli auguri a Maurizio Raggi, bandiera della Regina, che oggi fa il compleanno. Auguri Maurizio Raggi, è stato veramente una bandiera. Salutiamo il maestro Gianni Citra, Bianchetto e Beghetto, dice. Ciao Francesco Scopelliti. Nino Sampei, siamo tutti bravi a dire mandiamo via questa società, ma chi la prende? La Regina ormai è diventata la bella Maria, ma che la prende, tutti la vogliono e nessuno sapia. Giuseppe Cangemi, tenuto conto che domenica è la festa della mamma e non siete in onda, desidero esprimere a tutte le mamme un auguro speciale. Grazie Giuseppe, l'avremmo fatto alla fine, però auguri a tutte le mamme naturalmente che sono i pilastri della casa. Giacomo Claps, se la regina spende 1,2 milioni e la Nissan ne spende 2,5, se loro si rinforzano con Cusumano, Provenzano, Alagna, il Savoia si rinforza con Guida e l'austriaco, noi no, smembriamo Blondet, Montalto, Grill, Corrente, Zanoni, sostituiti con Guida, Bevilacqua e compagnia bella. I problemi ci sono dell'allenatore. Pininturri, da giurista mi preme sottolineare un aspetto che da oggi non è stato evidenziato. La CR Messina può successivamente proporre istanza di risarcimento danni e spese processuali per il lite temeraria, ex articolo 96 CPC, o comunque lo stesso TFN può sanzionare la regina per iniziare a proseguire un giudizio oppur in conoscenza dell'infondatezza della propria domanda, tra parentesi malafede, per grave negligenza, colpa grave. Adesso questi qua non siamo giuristi, dottore, però aspettiamo gli eventi.
5: Certo, intanto ricordo l'appuntamento del Pizza Calabria Fest dal 29 maggio al 2 giugno presso il lungomare Falcomatà all'altezza della Torre Nervi, un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la pizza. Tutte le informazioni ovviamente le trovate anche sul sito www.calabriapizzafest.it, oltre che sulle pagine Facebook e Instagram dell'evento. Quindi un altro evento molto importante, insomma. La pizza sappiamo essere fatta e apprezzata tantissimo qua in città come in tutta Italia, però a Reggio secondo me si fa una gran bella pizza buona.
1: A Napoli è patrimonio dell'umanità,
0: ma qui è patrimonio dell'UNESCO, certo. Bisogna, ecco, ora aspettiamo un attimo le situazioni precarie della regina, purtroppo. Gustiamoci questo avvenimento e questa pizza, ma perché io sono un appassionato e un mangione tra virgolette di pizza.
1: A tutti penso.
0: Poi tra l'altro, onestamente, il vostro famoso imprenditore che è Santo Frascati, che una ne fa e un altro
1: il nostro editore
0: e un altro
1: ne inventa,
0: va bene, ha pensato bene che siccome a me piace molto la pizza, per tenermi buono ha organizzato questo. Ma è stato anche ancora più furbo, perché ha messo in mezzo i fratelli Diano, sia Maurizio che Peppe, che sono veramente dei grandi maestri nel campo della ristorazione, che sono miei amici e che sicuramente daranno lustro a questa manifestazione e ci consentiranno di godere un pochettino dopo le delusioni del campionato, certo, della regina.
1: È uscito un altro comunicato di Lucia, adesso lo abbreviamo perché sì, è molto lungo. Vado a leggere
5: io davanti,
1: gli sponsor. Che abbiamo il francesino via Pio XI, che panificio, pizzeria, gastronomia, che offre un metro di pizza, poi l'Oasi Village che offre un buono da 30 euro, le cantine Tramontana che operano dal 1980, via Casa Savoia Gallico che offre una confezione di vini, la macelleria Pirrello che ha carni di prima qualità che offre un buono di 10 euro e poi la Solution di Ielo Santo che offre un cuscino per il rilassamento. Che allora, fa? Lo leggere?
5: Sì, lo leggo, ce l'ho qua davanti agli occhi.
1: Che è lunghissimo.
5: La Curva Sud, Regina scrive, la Curva Sud chiama raccolta tutta la città, domenica 10 maggio è arrivato il momento di alzare la testa, è arrivato il momento di far sentire la nostra voce. Reggio Calabria merita rispetto, la regina merita rispetto, noi tifosi meritiamo rispetto. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a una grande manifestazione pacifica e compatta. Ritrovo Piazza Duomo alle 15.30, partenza del corteo ore 17 fino a Piazza De Nava e ritorno fino a Piazza Italia. Sit-in a Piazza Italia ore 18, aperta a tutte le istituzioni cittadine. Saremo presenti, uniti, per chiedere chiarezza, responsabilità e futuro. Non possiamo più accettare silenzi, incertezze e mancanza di risposte. Non possiamo più restare a guardare mentre il nome della regina viene calpestato. La situazione legata all'attuale proprietà della regina ha bloccato ogni prospettiva di crescita e serenità. È una condizione che dura da troppo tempo e che non può più essere tollerata. La regina ha bisogno di futuro, stabilità e progettualità. Le responsabilità politiche e amministrative sono sotto gli occhi di tutti. Da chi ha guidato e gestito la città negli ultimi anni ci aspettiamo una risposte chiare e assunzione di responsabilità. Questa non è solo una battaglia sportiva, è una battaglia di dignità per un'intera città. Chiediamo un confronto pubblico, trasparente e immediato con tutte le istituzioni coinvolte e con i candidati a sindaco delle prossime elezioni, affinché dicano alla città quali saranno le azioni che intendano mettere in atto per liberarci da Ballarino e compagni. La curva sud ci sarà, la città deve esserci, uniti, uniti senza paura. Questo insomma è un altro comunicato.
1: Si suppone che tutti i politici saranno a Piazza Italia.
0: Assolutamente.
1: Almeno
0: questo veramente.
5: Mi preme interrompere un attimo, dottore, abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Come? Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Alessandro, chiamo per il pronostico.
1: Ciao, vale, vai.
7: Do 1 Ferraro.
1: Ok.
7: Ciao.
1: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, grazie. Stava dicendo.
0: Dicendo che questo è il 12° uomo in campo, bravi. Hanno capito,
1: come diceva lei, no?
0: Esatto, che è il momento che è importante e la loro stanno facendo e faranno capire che il rapporto
1: ormai
0: città regina è un rapporto viscerale che va attenzionato, perché ha tanti risvolti economici, non solo sportivi, ma economico, sociali, di territorio, con la popolazione che più è alta e più dà forza alla loro azione, va bene, che non è un'azione di protesta, è un'azione corretta da 12° uomo in campo, bravi.
5: Pronto, buongiorno.
8: Andrea, buongiorno.
1: Se c'è
8: buongiorno.
1: Se ce ne fosse bisogno, la rottura è totale. Vai, Nino.
8: Sarò sintetico.
1: Sì.
8: Al dottore Jacopino, da profondo conoscitore delle carte federali.
1: Insomma.
8: Insomma, chi l'ha detto? Beppe Rozza?
1: Sì.
0: È un amico.
8: Fai ironia. Si concede delle libertà, Beppe Rozza.
1: No, perché hai detto che è conoscitore delle carte federali, veramente è conoscitore di tutto.
8: No, ho detto profondo conoscitore delle carte federali.
1: Sì, ma di tutto, a 360 gradi.
0: Lei
1: è riduttivo, bene. Dottore.
0: No, per lei mi vuole bene, perché io non sono conosciutore di niente, ho fatto quello che
5: sempre,
0: faccio.
5: Sempre modesto.
8: Profondo
5: sempre
8: conoscitore
5: modesto.
8: Delle carte federali. Se il dottore Jacopino ha detto c'è una evidenza della federazione che sostanzialmente ha ratificato l'iscrizione del Messina Calcio, mi corregga se sbaglio, dottore.
0: No, la riportano tutti quanti, non sbaglia niente. Ripeto.
8: Detto ciò, l'organo giudicante dovrebbe smentire la federazione stessa.
0: Sicuro. Sarà difficile.
8: Il che sembra oggettivamente, come diceva lei, dottore, un po' difficile.
5: Molto improbabile, diciamo.
8: Pur nella piena autonomia e soggettività dell'organo giudicante, diventa un po' difficile. Allora mi chiedo io, oggi il dottore Jacopino ci ha confermato e ci ha dato l'ennesima lezione di concretezza e praticità nell'interpretazione delle norme federali. Siccome io sono un povero tifoso, dico, ma il dottore Jacopino è stato segretario per una vita, ha imparato tantissimo, si è formato, ma una consulenza gratuita poteva essere chiesta
1: a chi, Nino?
8: Al dottore Jacopino.
1: Cerca di essere chiaro.
8: Da parte di chi? Decidilo tu. Al dottore Jacopino, dico io. Oppure, se avevi della gente formata, dovevi arrivare dove è arrivato il dottore Jacopino.
0: Penso al di là che della simpatia,
1: va bene, Nino,
8: non so se mi sono espresso bene, dottore.
1: Okay.
0: No, lei ha fatto
8: dottore,
0: ha detto bene.
8: Non è simpatia,
0: no,
8: è stima, no, il rispetto e riconoscenza verso le competenze è un'altra cosa, dottore.
1: Ok, Nino,
0: lei mi ha sempre voluto
1: ciao,
0: bene,
1: grazie.
0: È chiaro che parla così, io la ringrazio, chiaramente è ovvio, però le posso assicurare che chi è a capo di un'azienda, lo dicevamo prima, a parte il fatto della mia disponibilità, lo sa che io ho tre nipoti a cui accudire, ho chiuso col calcio e basta, ora io sono un tifoso come lei, appassionato, che purtroppo negli ultimi anni è stato deluso, come è stato deluso lei, da una condotta che i numeri ci danno ragione, cioè dire, alle nostre proteste e alla nostra delusione. Ma, però ecco, siccome al tribunale, nella legge, è sempre soggettiva, è sempre, come dire, anche un giudizio che è distaccato da tutte le altre cose, può anche darsi che il giudice, ripeto, non improbabile, difficile, molto difficile, possa contraddire un documento ufficiale della, della federazione a cui lui appartiene, perché un giudice
1: del tribunale,
0: il tribunale federale appartiene alla federazione, è chiaro. Sarà difficile.
5: Spendiamo un attimo,
0: può anche darsi che ci sia questa cosa. Aspettiamo il giorno 12 e poi guardiamo con cerchiamo intanto di partecipare a questa, a questo non protesta, a questa azione, a questa azione di stima, di solidarietà.
5: Scusi, dottor Jacopino, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Massimo, sono 1-0 Edo.
1: Ok, grazie.
0: Scusate le chiacchiere, perché era una trasmissione
1: come
0: che giustamente
1: però noi abbiamo la fortuna di avere a Reggio Calabria una persona, il dottore Jacopino, che ha fatto la storia dove è andato Catanzaro, Modena, se non ricordo qualche altra cosa lo dite, e nella regina poi non è che ha fatto la storia, ha fatto anche la preistoria. Cioè, è possibile che nessuno viene la voglia di chiedere un consiglio al dottor Jacopino? Mi sembra che però si era parlato in qualche conferenza.
0: Ma no, guardi, ma
1: o sbaglio?
0: Ma io sono convinto che le potenzialità, le professionalità che c'è alla regina sono ottime a livello anche dirigenziale. Ripeto, credo che
1: forse non sono state espresse.
0: Ma no, magari non c'è una chiarezza di ruoli, ecco quello che dicevamo prima, perché è determinante e fondamentale. Perché le competenze arrivano anche dai ruoli, le specializzazioni arrivano anche al rispetto dei ruoli.
1: Se fai sempre quel ruolo.
5: Pronto, buongiorno. Scusi,
10: buongiorno, direttore. Michele, sono.
5: Buongiorno Michele, buongiorno.
1: Vai Michele.
10: Allora, io dico 2-2 e qualificazione.
1: Oh, ok.
10: Mia moglie 2-1, a favore.
1: Ok, ciao, grazie.
10: Poi faccio una considerazione. Ma quanti tecnici abbiamo tra i nostri tifosi?
1: Tanti.
10: Quanti bravi consiglieri. Dico io, sono, evidentemente non sono iscritti nell'albo.
1: Ma il pallone è bello perché ha variato, Michele. Il pallone è bello perché ha variato, possiamo parlare tutti, pure quelli che non capiamo niente.
10: Ma facciamo, se non c'è nulla, ma continuando questo qua.
1: Sì, può stare tranquillo che se andranno via il calcio a Reggio muore, questo è sicuro.
10: 60 anni, certo.
1: Sì, sì.
10: Sono bene, nord.
1: No, muore,
10: io,
1: muore.
10: Io porto l'esempio, posso dire un'ultima cosa.
5: Seppelliamo il pallone.
10: Che vinceva 1-0 e poi ha perso 5-1. Una squadra che ha fatto un campionato stratosferico, senza nessun tifoso, alla fine come giocatore non si saranno retrostate per dire come.
1: No, non si rastritta nessuno. Sono rastristrati i tifosi che per il terzo anno consecutivo hanno masticato boccone amare, caro Michele. E no, può stare tranquillo che se va via questa società ne arriva un'altra. Il calcio a Reggio non muore mai.
5: Ciao.
1: O sbaglio, dottore? Sì.
5: Non credo sia possibile.
1: Non morirà mai.
5: Allora, leggo ancora qualche messaggio che ci arriva su WhatsApp. Ancora Nino M scrive: il problema è che anche se un giorno questa società andrà via, questo macchia la reputazione anche per i prossimi anni. Le altre società non lo scordano ed è fondamentale saper costruire relazioni con le varie società. Un piccolo esempio, ma che dice molto: il Savoia ha ricevuto i complimenti direttamente dall'Atalanta, ma non solo, anche per esempio il presidente del
1: Genoa. Che il Savoia ha vinto il campionato per le amicizie che ha, indipendentemente che l'ha meritato, come probabilmente l'avrebbe meritato la regina o la Nissa. Perché alle amicizie? Perché la Nissa pareggia a San Biasi, cioè a casa di Mazzei, dove addirittura la squadra in 10 ha dato l'anima.
5: Ha pareggiato in 10. Aveva praticamente vinto, perché poi un gol
1: ha pareggiato in 10 convalidato per tutto il secondo tempo, per dare un come ti posso dire, un messaggio d'amore al direttore sportivo Mazzei.
5: Cambiasse deve tantissimo.
1: E poi va Mazzei a vincere a Palermo, dove il direttore dove è nato?
5: Non lo so, dove è nato?
1: Dove? A Torre del Greco.
5: Torre Annunziata.
1: A Torre Annunziata. Quindi, quello è il discorso.
5: Beh, anche un po' di fortuna
1: tu avevi avevi amicizia,
5: un po' di fortuna anche nella formulazione del calendario, perché magari San Biase ci gioca tre settimane prima ed è diverso.
0: Ma diciamo che la regina in questi campi.
1: Tu alla Lamezia hai perso pur loro giocando in 10. Dove è nato Mazzei? A Lamezia. Anche la Lamezia ha giocato a favore del Savoia.
5: Certo.
1: Cioè, noi, come giustamente diceva il tifonino M, dobbiamo ricucire tutti i rapporti con tutte le squadre, perché io ti posso assicurare che i giornalisti che vanno tutte le domeniche gettano fuoco di quello che succede nei campetti.
5: Poi ci scrive anche Pasquale, dice: buongiorno a tutti voi, vorrei fare un pronostico. Regina Atletico 1-2 per l'Atletico Palermo con gol di Ferraro. E ci saluta, ci fa i complimenti per la trasmissione. Poi abbiamo una chiamata. Pronto? Grazie. Buongiorno.
11: Pronto, buongiorno, chiamo per il pronostico.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Sì, vai.
11: Allora, 3-1 per la Regina Girasole.
1: Nome?
11: Giulia.
1: Ok, ciao.
5: Grazie.
11: Ciao.
5: Poi Fortunato scrive: dottor Jacopino, saggezza e competenza a gogo avercene al giorno d'oggi, uomini di calcio così. E dice poi chapeau.
1: Ma viva il Reggio, no dottore, oppure vivete
0: assolutamente
1: a Genova?
0: Assolutamente,
5: non sta più a Modena.
0: Che ore è dato
1: a Modena? È la discesa del ponte,
5: no, dico a Modena.
1: San Pietro abita
5: a Modena. Poi Giuseppe dice: mi auguro che la FIGC dimostri serietà di intenti e sospenda tra oggi e domani playoff e playout di domenica.
1: No, ormai ieri ha fatto una sentenza, non può sospendere.
5: In attesa di stabilire la validità dei contratti sottoscritti dai dirigenti del Messina con i propri.
1: Non può sospendere.
0: Il giorno 12 ci avrà
1: ieri ha fatto l'altra sentenza sul secondo ricorso della regina.
5: Poi leggo anche questo messaggio di Pino Inturri, dice: bisogna conoscere le carte e la procedura espletata dai soggetti di competenza in FIGC. Se in astratto la firma di un soggetto senza poteri di firma comporta l'inefficacia, dall'altro però gli atti firmati possono essere ratificati rendendoli validi con effetto retroattivo.
1: Ora per allora,
5: nel rispetto delle forme di legge. Ma infatti anche questo è un punto molto importante, nel senso che se nel momento in cui la firma dei contratti
1: aveva firmato uno inibito,
5: nel momento in cui questi contratti sono stati presentati
1: a questo punto, no,
5: ed erano stati firmati da un soggetto inibito, ma quando poi vengono accettati e con il passaggio del ramo sportivo
0: alla nuova società viene sanato
5: il tutto, e quindi una volta che il Messina è dentro e le firme sono state tutte sanate, ad oggi è difficile andare a contestare una firma che, ripeto, non era a conoscenza della regina, ma che è stata a conoscenza solo poi quando il tutto si è mosso, perché, ripeto, quando una società viene ammessa al campionato.
1: Andrea, ma non solo, non si sarebbe saputo niente se no, come dicono i dirigenti del Messina, se non fosse partito tutto da Messina.
5: Sì, sì, no, ma poi comunque, cioè, nel senso, le società che poi fanno parte
1: di un campionato, ci sono stati Barabba dentro il Messina,
5: non possono avere accesso agli atti, nel senso vedere chi firma determinati documenti, perché l'unico soggetto che può appunto vagliare e controllare questi documenti è la Covisod. La Covisod accetta il Messina, dà parere favorevole a tutto, perciò è dentro, e di conseguenza nessun altro può sapere.
1: È stato un passaggio anomalo,
5: contratti,
1: Andrea,
5: e tutto,
1: anomalo. Esatto. Non ci dimentichiamo che fino all'ultimo giorno si pensava che neanche si scrivesse il Messina.
5: Pronto, buongiorno.
12: Sì, pronto, buongiorno, sono Susanna.
5: Buongiorno, buongiorno.
12: Allora, mi do il mio pronostico.
5: Sì.
12: 2-0 Mungo.
5: Okay. Va bene, grazie, arrivederci.
12: Grazie.
5: Sì.
0: Statisticamente i pronostici sono quasi tutti donne.
5: Sì, sì.
1: La maggior parte.
5: Dottore, fascino di
0: Pescarò. Dobbiamo dire
1: la verità. Statisticamente, ogni qualvolta c'è il dottore Jacopino, le donne sono in maggioranza. Sarà un caso. Ma ancora il fascino. No,
0: sono bravo, vuol dire che questo dimostra che è l'intera città che è vicina alla società.
1: Anche fuori.
0: Che, ecco, i tifosi, non è il tifoso, l'ultra, ecco, è tutta, sì, la, certo, città coinvolta. E questo è un fatto positivo.
1: Beh, purtroppo a Reggio, dottore, siamo tutti coinvolti, nel bene e nel male. Tutti coinvolti.
5: Ha detto benissimo anche lei in questo documentario che è uscito, questo speciale Giovani di Valore, no? Fatto da Matteo.

0: per Palermo.
1: Ok, grazie, ciao.
2: Chi sei?
0: Ciao,
2: chi sei?
1: Vabbè,
2: non Micoli, Micoli,
1: Micoli. Micoli. E non Miccoli, Miccoli.
2: Allora, parliamo un attimo anche di questo, di questa stagione dal punto di vista sportivo in questi ultimi minuti. Nel senso, abbiamo accennato qualcosa, però vengo da te, Peppe. Tu dici, questo campionato, la società su questo campionato ha responsabilità limitate, nel senso, non tutta, ecco, non, questa situazione non è totalmente colpa della società, perché comunque la squadra aveva in pugno il campionato.
1: In estate aveva fatto un ottimo organico. Aveva sbagliato, con molta onestà lo dico, gli under, perché li aveva sbagliati. Però aveva messo in campo una squadra over importante. Non ci dimentichiamo che sono andati via Grillo, Blondé, Montalto, ma indipendentemente poi dal
2: Correnti,
1: carattere.
2: Zenuni.
1: Correnti, Zenuni. Va bene.
3: De Felice, credo.
1: De Felice stato, però prima.
2: Anche quella è stata
1: anche
2: una
1: quello,
2: becca,
1: no,
2: perché ci
1: l'abbiamo fatta allenare e si è messa in forma ed è andata alla Nice, ha fatto quasi 10 gol. Quindi voglio dire, a quel punto
2: no, li ha fatti, mi sa,
1: li ha fatti.
3: Sì, ha fatti,
1: ma giocando quasi sempre da riserva. Per cui voglio dire, che cosa gli dobbiamo dire, no? Ha cercato di fare una squadra al meglio. Se poi abbiamo trovato Girasole, perché è andato via Blondese, infortunato Adesio, ma Girasole c'era già, quindi Trocini non era riuscito a scovarlo. Se giocavamo con i centrocampisti esterni sinistri o esterna destro o con gli esterni alti e terzini, la colpa sicuramente non è della società ma è dell'allenatore, no? A parte la preparazione fisica, a mio avviso errata, sbagliata completamente. Successivamente che succede? C'è parte Montalto a novembre, giusto?
2: E
1: noi prendiamo un attaccante, brutta copia, con tutto il rispetto per Guida, che secondo me non ha poi tutte queste grandi colpe, e se non gioca mai.
2: E non è il suo ruolo.
1: E non prende un giocatore dalle caratteristiche di Montalto, no? Giusto?
2: Sì.
1: O sbaglio?
2: Sì.
1: Poi prendi, neanche hai sostituito Grillo, perché secondo me... come si chiama la destra?
2: Sartore
1: poi non ha giocato quasi mai, quindi a quel punto non c'è bisogno che tu prendi 11 giocatori, ti affida all'allenatore, ma sarebbe bastato dire: guarda, noi siamo rientrati in partita,
2: prendiamo 3-4.
1: Basta prendere due, un centrocampista forte di qualità e un attaccante forte di qualità, il malcore della situazione, la regina a quest'ora avrebbe festeggiato da 3-4 settimane in anticipo. Cioè, capisci? Quindi che cosa vuoi dire? Ti ha preso i giocatori che ha voluto l'allenatore. Poi,
2: però sei sicuro che...
1: Scusami, poi...
2: Soprattutto sull'attacco...
1: Poi con la comunicazione hanno sbagliato, esagerato.
2: Lasciamo stare.
1: Ma ripeto, anche non avendo acquistato il centrocampista forte e l'attaccante forte, questo campionato... Una volta che arrivi a un punto o due punti dalla prima, devi fare un solo boccone con la squadra che hai.
2: Vedi che tanti non se lo ricordano, ma la Regina alla 21esima giornata era prima in classifica con il Savoia, con 39 punti. Era prima in classifica.
1: Perché forse aveva una partita in più.
2: No, era prima.
1: Questo
2: è un errore che tanti di noi fanno.
1: Ma
2: perché
1: non ricorda?
2: La classifica ti dice che alla 21esima giornata tu sei primo in classifica a pari punti con il Savoia.
1: Peggio ancora. Quindi deve fare un boccone.
2: Quindi vuol dire che tu il destino te lo sei comunque messo nelle tue mani.
1: Ma se poi, scusami, col Messina, con la Mezza,
2: infatti là inizia
1: con la Cirreale, la Ribbe non gioca, con Giulio Dori litighi, con la Ribbe pure, e fai formazioni scellerate, è ovvio che a quel punto, a mio avviso, l'errore che ha fatto la società, la colpa in questo senso ce l'ha, mi prendo la responsabilità di quello che dico, che alla Mezza doveva esonerare Mister Torrisi, specie dopo le dichiarazioni, così come doveva esonerare subito a Messina
2: Trocini
1: oppure prima ancora dopo la sconfitta con la Gelbison in casa. A quest'ora parleremmo d'altro, senza fare ricorsi e senza nulla. Scusate lo sfogo, dottor, non so se
2: per chiudere un
1: mi sono capito.
3: È il suo mestiere.
1: O se ho detto stupidate?
3: No, perché hai detto stupidate? Oltretutto lei è un uomo di campo, quindi stupidato può avere delle idee condivisibili o meno, però sono idee che vengono da una persona competente, una persona, non dico addetto ai lavori, proprio del, del,

0: al campo, perché lei è stato un calciatore, quindi conosce a menadito quali sono le problematiche del gioco, dello spogliatoio
1: e la gestione dei giocatori.
0: Quindi è tutto, per cui grande rispetto a quello che dici, ci mancherebbe.
2: Per chiudere un attimo anche questa considerazione, ecco, tante volte si dice il mercato lo ha fatto l'allenatore di turno.
1: Fino a che non lo smentiscono, attenzione. Che può essere.
2: Non sbaglio, io credo che in settimana ci sarà anche una conferenza stampa del direttore
1: veramente
2: sportivo.
1: Doveva essere già tecnico. In questa settimana.
2: Invece è stata già posticipata probabilmente.
1: Ma ancora ufficiale non c'è nulla.
2: Io credo che potrebbe essere proprio alla fine, magari, dei playoff, quindi se la regina dovesse uscire oppure settimana prossima, però non c'è una comunicazione ufficiale, c'era stata accennata.
1: Al momento non siamo smentiti che a maggio la campagna acquisti l'ha fatta Trocini e a gennaio, novembre, allora, Torrisi. E che
2: però
1: poi,
2: permettimi di, dire...
1: Scusa, senza considerare che ancora ci devono spiegare il motivo perché non volevano rinnovare il contratto a Troci, perché hanno detto che non lo ritenevano.
2: Ma poi perché si va a rinnovarlo allora? Se non c'è una forte convinzione nelle capacità del mister.
1: Perché poi gli dai addosso ai tifosi?
2: No, io credo che forse c'è stato un po' questo. Se devo fare un'analisi critica, credo che poi a un certo punto è prevalso il fatto. E sono venuti in mente,
1: a meno che non
2: le
1: ci
2: situazioni
1: sia
2: dell'anno prima,
1: qualche vertenza di mezzo,
2: perché cambia l'allenatore e la regina diciamo non va benissimo con Pergolizzi, non in modo disastroso perché comunque era lì anche
1: alla
2: a
1: fine. Se avresti pareggiato a Siracusa, esatto, eravamo là.
2: E voglio dire, cambia allenatore e tutti un po' per la critica sull'allenatore eccetera eccetera, forse non si è avuto poi il coraggio nuovamente di ricambiare e trovare un altro allenatore diverso da Trocini dall'inizio, cioè non so se mi sono spiegato,
1: sì, certo.
2: È mancato forse un pochino di coraggio nel cambiare allenatore nonostante la grande cavalcata, perché obiettivamente credo che se la regina non avesse poi rinnovato con Trocini sarebbero arrivate diverse critiche mazzate poi
1: attenzione
2: sulla
1: che ha sbagliato la partita col Siracusa in casa e l'abbiamo massacrato, sì. Questo allenatore ne ha sbagliate tantissime e non lo possiamo criticare perché la colpa è dei giornalisti, degli
2: infatti abbiamo criticato
1: come se in campo andiamo noi.
2: Assolutamente.
1: O sbaglio, dottore?
0: Ma io
1: vedo un sorrisino ironico che mi
0: no, perché i vostri ragionamenti poi coincidono col mio concetto. Avevamo detto e ho detto, ho sostenuto sempre che è necessario il rispetto dei ruoli. Anche in queste occasioni, se il rispetto del ruolo. Io ho fatto il corso di direttore sportivo nell'82, il primo corso, quando Andrea non era ancora nato, ma lei era in attività.
1: Io già.
0: Allora nel calcio italiano un grandissimo dirigente era Italo Allodi, che era il nostro maestro ed era il nostro professore del corso. Italo Allodi, quando ha inaugurato questo corso, non c'erano. Jacopino era uno degli scarsi, non servivano a niente, ma c'erano Braide, c'erano Janici, c'erano il povero Cataldo, c'erano Previdi, c'era il fiore del direttore sportivo, Marotta e compagnia.
1: E poi sono ancora in
0: sì,
1: galla.
0: Sono ancora in efficienza, Pastorello e compagnia. Bene, la prima cosa che ci ha detto, dice, oh, mi raccomando una cosa, voi siete l'anello di congiunzione tra la proprietà e il tecnico, la squadra,
1: certo,
0: dovete farla voi, il tecnico vi deve dire le esigenze, vuole un terzino sinistro con delle caratteristiche, vuole un terzino destro con queste caratteristiche, vuole un portiere con queste caratteristiche, voi non dovete contattare almeno 5 perché sempre
1: cioè, se è possibile, dottore, prendimi allora, Cabrini, se non è possibile
0: dice, ne dovete sempre contattare 5 perché uno vi può saltare, il secondo
1: certo,
0: punto,
1: è ovvio,
0: cioè, purché voi gli date uno dei primi dei 5 che sceglie, l'allenatore deve solo allenare la squadra.
1: Giusto.
0: Purtroppo questo forse
1: a Reggio non è successo, salvo che non ci...
0: Non lo sappiamo, però credo che con questo rispetto forse qualche errore in meno si sarebbe potuto fare.
1: Allora, vediamo che dice Sergio Angeloni. Sì?
2: Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
3: Buongiorno, Carlo. Buongiorno.
1: Ciao Carlo, sì. Vai.
3: Un saluto a tutti gli ospiti, un saluto particolare al dottor Jacopino.
0: Grazie, gentilissimo. Ricambio.
3: Faccio il mio pronostico 2-0 per la regina.
1: Il nome?
2: Carlo.
1: No, chi segna?
3: Ferraro.
1: Ok.
2: Ferraro. Vale.
3: buona giornata. Ciao. Grazie, arrivederci.
1: Allora, ciao, ciao. Angelone dice: la rottura è totale da 3 anni. Detto questo, chi è davvero interessato esco ufficialmente allo scoperto. Poi Nino Sampei, Matacchione e Giovannone sulla giustizia sportiva cercavano delucidazioni perché le regole vanno rispettate. Paolo Buedi, buongiorno a tutti voi. Salutiamo Antonino Laurendi, un saluto a tutti. Peppo, un abbraccio all'amico fraterno Franco, vi saluta, dottore. Poi Sampei, Giuseppe, dopo la mancata promozione, grazie, il pallone è sgonfiato. Siamo tutti esauriti, il primo il sottoscritto. Giuseppe Cangemi, è da più di un mese che io lo sostengo, i contratti eventualmente possono essere ratificati anche il giorno 12 come previsto dal regolamento. Sampei, saluti il dottor Jacopino che mi dice pronostico Regina Atletico Palermo, ora te lo dice. Giuseppe Vento, volevo sapere se c'è un contratto con il fondo americano, adesso ne parliamo.
2: Contratto no?
1: Contatto, vabbè. Contatto. Fisani, la vicenda al ricorso contatto, finirà sì, che il Messina sarà penalizzato come Egea, un punto per partita. Antonio Sacca, signor Rotta, lei mi deve spiegare con quale conoscenza lei dice che è stata sbagliata la preparazione di Trocini, quando il primo anno era lo stesso preparatore atletico e in Serie B è stato lo stesso con Inzaghi. Allora, intanto non lo so con quale conoscenza lo dico, però c'era un altro preparatore che è,
2: sì,
1: stato,
2: José Lazzaro,
1: che è stato mandato via per prendere un preparatore dell'anno precedente, ma ti posso assicurare che con Lazzaro la squadra volava. Poi quale conoscenze? Si è visto in campo che eravamo dei cadaveri, no? Quindi non
2: pronto,
1: penso che ci vogliano delle conoscenze
3: pronto,
1: speciali.
3: Buongiorno, sono Nella.
2: Sì. Buongiorno,
3: siamo
2: buongiorno.
3: Per il pronostico, sì, 2-0 e Girasole.
1: Quali?
2: Domenico.
3: Uno dei due, mettete quello che volete.
1: E vabbò, dai.
2: Domenico.
3: Bene.
2: Sì,
1: ne sparo uno e ne prendo due, ok. Peppe Greco, domenica finalmente ultima danza per questa pessima società. Mario Marino, speriamo che sia l'ultima per questa stagione. Cioè, allora, Peppe, non ci vogliono conoscenze a vedere 11 cadaveri in campo, no? Perché le prime 8 partite è vero. Fisicamente erano 11
2: pezzi,
1: cadaveri
2: erano
1: in campo. Quindi
2: voglio solo
1: scusa,
2: chiederti
1: come diceva
2: cosa,
1: il dottore, qualche 30 anni di calcio l'ho fatto.
2: Voglio chiederti un'ultima cosa, Peppe, poi ci concentreremo sulla vicenda appunto fondo americano, possibili acquirenti. Tu reputi comunque che tutti i calciatori che sono arrivati, soprattutto parlo nella finestra invernale, siano veramente state le prime scelte di questa società?
1: No, penso di no.
2: Cioè, nel senso, per me Guida non era veramente la prima scelta, uno perché stavi
1: prendendo Alagna. Tanti non erano prime scelte.
2: Perché c'erano stati, esatto, quindi... Voglio dire, specifichiamo il fatto che magari Torrisi si aspettava qualcos'altro dal mercato.
1: Non lo so se si aspettava o ha fatto queste scelte, questo ce lo devono dire loro, o sbaglio, dottore? Questo ce lo devono dire loro. La cosa certa è che hanno preso un under che abbiamo visto 10 minuti
2: Fanari
1: dopo che è arrivato, non l'abbiamo più visto. Fortunatamente Distratto ha dimostrato di valere, fortunatamente Girasole Rosario è diventato il più forte stopper
2: della categoria,
1: non solo under, uno dei più forti, perché c'è anche Domenico che è forte come lui. Quindi voglio dire, Lanzillotta sta giocando in prima categoria, cioè di che parliamo? È ovvio che gli under sono stati tutti sbagliati.
2: Esatto, quello era arrivato, era arrivato anche quel,
1: come te, è scomparso
2: il terzino dell'Ocri, no? Che era all'Ocri, poi è tornato all'Ocri,
1: come si chiama? Però sta giocando in prima categoria. Lanzillotta ha giocato solo quando eravamo in emergenza alla fine, no? Quindi purtroppo, fortunatamente abbiamo trovato poi strada facendo Distratto e Rosario Girasole, in porta c'era la Colina.
2: Anche Macri, diciamo che
1: Macri
2: ha dato una mano.
1: Ma Macri ha giocato 2 partite, Andrea, sì, certo, è ovvio che poi
2: l'ha giocata,
1: è diventato uno dell'organico, ma ha giocato pochissimo Macri. Certo. Ma in ogni caso era già alla Regina, Andrea.
2: Comunque ha dato una mano anche.
1: Sì, ma era già alla Regina,
2: sì,
1: capisci?
2: Sì, assolutamente.
1: Ma gli acquisti fatti degli under sono tutti quasi scomparsi.
2: Per quanto riguarda appunto questo fondo americano, noi siamo stati tra i primi a lanciare questa indiscrezione, che poi ha trovato comunque delle conferme grazie anche a City Now e altre testate che sono venute fuori poi con questa notizia. E quello che posso dire è che sicuramente c'è ancora una trattativa, nel senso non so se è proprio e una
1: trattativa.
2: Ricordiamo
1: che uno di questo dei colloqui è il presidente del campo basso.
2: No, non è proprio così, nel senso che Matt Rizzetta era stato contattato da questo fondo per chiedergli se lui volesse fare un po' da portavoce, da CEO della regina per dare i conti, no, a questo fondo americano, insomma a gestire la regina. Per questo fondo ci sarebbe
1: quindi
2: stato
1: Matt Rizzetta, parte di questo fondo,
2: però lui ha rifiutato, diciamo, abbiamo capito che ha declinato un po' l'offerta, ma ha detto questo interesse è concreto ed è molto ambizioso, cioè non parliamo di un fondo così a casaccio, ma un fondo che comunque ha intenzioni importanti sulla regina, quindi rimane questo interesse, secondo me potrà svilupparsi bene, no? Se ci sarà la volontà da entrambe le parti.
1: Io penso che in questo momento, non lo so se il dottore è più addentro di me perché io non ho competenze, ci sia quel gruppo vicino al presidente della Lazio.
2: Però anche lì non è chiaro se
1: no,
2: veramente...
1: No, non c'entra niente Lotito. No,
2: sicuramente non c'entra nulla.
1: È un gruppo vicino.
2: È un gruppo di imprenditori
1: e
2: romani.
1: Quello forse che al momento ha fatto la proposta migliore. Attenzione.
2: Sì, sembra anche essersi mossa su anche una possibile poi organizzazione sportiva, no? Con un direttore, dei calciatori già contattati.
1: Cioè, da quello che si dice già hanno contattato giocatori e direttore sportivo.
2: Sì, però non c'è nulla di concreto,
1: sì,
2: anche
1: no,
2: lì.
1: Ufficiale.
2: Parliamo di voci.
1: Ma c'è la riservatezza, attenzione.
2: Sì, sì, sì. E poi aggiungo io, c'è ancora sullo sfondo una terza ipotesi, che è quella che porta a Michele Canonico, no? L'ex presidente,
1: sì,
2: del Foggia, che
1: Foggia
2: non ha completamente abbandonato,
1: anche perché quella regina sembra che al momento sia defilata.
2: Sì, sì, quella, l'ipotesi invece che portava,
1: aveva fatto la prima offerta
2: è stata la prima a farsi avanti rispetto a questi altri gruppi.
1: Sembra
2: però in questo
1: adesso
2: momento
1: defilata, però
2: è praticamente congelata.
1: Dottore, nelle trattative uno non può mai dire mai.
2: Ma
1: no,
2: prima di un parere del direttore,
0: ma
2: abbiamo
0: io, il parere mio è quello che ho pensato po' di tempo a sta parte, siccome i grandi cambiamenti della regina sono stati sempre benedetti dalle istituzioni, soprattutto che hanno fatto diciamo da garante, da intermediario, come chiamarlo volete, comunque da persona interessata al discorso, e il corteo di domenica deve avere questo scopo. Il coinvolgimento della parte istituzionale della città è determinante, per
1: assolutamente.
0: Cui secondo me il tutto si risolverà in un modo o nell'altro, a bocce ferme politiche, nel senso che dopo il 26 di maggio, con l'elezione del nuovo sindaco della città, e quindi con
1: salvo che non ci siano ballottaggi,
0: o al 7 di giugno quando ci saranno eventuali ballottaggi, ma comunque le date sono quelle, sono vicine, ecco, lì a quel punto credo che la problematica società regina
1: sia la prima in assoluto,
0: assolutamente si possa risolvere.
1: Pronto?
0: Ma solo dopo allora.
4: Pronto? Buongiorno.
5: Ciao Andrea, ciao Peppe, è un grandissimo saluto al più grande, al top, al numero uno, alla storia, il grande dottore Iacovino.
0: È sempre un amico, la ringrazio.
1: Nome?
0: Non c'entro niente.
5: Michele sono, Michele.
1: Ah, Michele.
0: Michele,
1: niente.
0: Grazie, ma mi vuoi bene, però non c'entro niente.
5: No, no, è la verità, no, dottore, lo dicono i fatti, lo dice la storia, lo dice tutto, la stima che nutrite a Reggio e fuori.
1: È quella che il Reggio nutre per lui.
5: Per lui, non ho detto niente di anormale, ho detto la verità, un grande.
1: Vai col pronostico, Michele.
5: No, non ho chiamato per il pronostico perché per me domani la partita è poco importante.
1: Vabbè, ormai fallo, dai.
5: Vabbè, lo faccio giusto per 1-0, metto Ragusa.
1: Ok, così. Ciao. Allora,
5: aspetta, forse volevo dire
1: sì.
5: Questa volta non sono tanto in linea con te. Quando dici che il calciomercato è stato i calciatori di Torrisi.
1: Sì.
5: Perché? Ti dico il perché. L'ultima partita fuori casa, Torrisi ha fatto una dichiarazione.
1: Gela, mi pare.
5: Ha detto che quest'anno ci è mancato l'attaccante.
1: Sì, ma quando glielo dicevamo noi diceva di no.
5: Vabbè che si è contraddetto, però se lui dice una cosa di queste vuol dire che anche lui lo voleva l'attaccante.
1: E ha preso Guida, infatti.
5: Guida è stato un ripiego. Guida, c'è poco da fare. Allora...
1: E allora scusami, un allenatore nel momento in cui non ti prendi i giocatori che vuoi, alza la mano e dice bandista, io mi dimetto.
5: Giusto, giustissimo, qua sono d'accordo con te. Come lo dovrebbe fare anche il direttore sportivo, perché tutti ce la prendiamo col direttore sportivo. Ma allora i giocatori forti, gli attaccanti forti, li conosciamo noi tifosi, lo sapevamo tutti in queste categorie di sorveglianza. Secondo voi un direttore sportivo non li conosceva? Certo che li conosce, solo che il direttore sportivo, quando bussa alla porta del padron e dice questo attaccante costa tot, e il padron gli dice no, siccome il direttore sportivo è un suo dipendente, si deve stare zitto.
1: Questa può essere anche una lettura.
5: Come?
1: Questa può essere una lettura.
5: E si deve accontentare del ripiego che guida. Fatto sta che rimarremo per il terzo, per il quarto anno in Serie D, che per me è umiliante.
1: Ok.
5: Io, ora che c'è lì la storia della regina, io a memoria mia, la regina, ma pure in C1, negli ultimi 5 anni.
1: Anche in C2.
5: In C2 è stato un anno solo, e abbiamo fatto il record. Ma pure in C1, e non siamo mai stati più di 3 anni negli ultimi 50 anni, o no?
0: Sì, sì, in C2 siamo stati 2 anni, abbiamo vinto tutti e 2 anni il campionato.
5: Dottore, l'anno che siamo saliti con Tobia in C1,
0: sì, sì,
5: siamo stati 3 anni, 2 anni in C2 e poi siamo saliti in B con Nevio Scala, giusto?
0: Sì,
1: con la banda.
5: Comunque
1: Scala.
5: 2 anni. Poi siamo retrocessi in C1 con Cerantola e siamo stati 2 anni soli in C1 e siamo andati in B, giusto?
0: Con Zoratti.
1: E poi in A.
5: Questo per dirvi, questa parentesi, che per dirvi che pure in C1 noi non siamo mai stati manco 2 anni, 3 anni. Siamo sempre. E adesso siamo al quarto anno di Serie D, una cosa umiliante.
0: È deprimente per chiunque, non dico Regina, perché dico tifoso, perché tanto Reggio Calabria siamo tutti quanti tifosi della Regina, quindi
1: basta
0: essere Regino e uno è tifoso della Regina, quindi.
1: Ciao Michele. Andiamo a chiudere, Andrea Fisani dice.
5: Per me è umiliante che questi signori si sono presi la regina, si sono presi un brand che si chiama Regina e l'hanno fatta così umiliare. Per me la regina è stata umiliata in questi 4 anni e io domenica...
1: Ma tre diciamo, civile, non mettiamo le mani avanti.
5: Mi senti, Peppe?
1: Sì, ma solo 3 anni ancora, non facciamo gli scongiuri.
5: Ma speriamo che il diriffo di Raffa, me lo auguro di cuore. Comunque io domenica sarò a Piazza Duomo in maniera civile.
1: Certo.
0: Bravo.
5: In maniera civile educata come siamo la maggior parte dei tifosi reggini.
2: Grazie Michele,
1: ciao.
2: Dobbiamo chiudere, allora, siamo in chiusura.
5: Invito tutta la tifoseria, più persone siamo e meglio è.
1: Okay,
5: se non altro ci facciamo una bella passeggiata nel nostro corso.
1: Grazie.
5: Andiamo a protestare in maniera civile educata. Un saluto a tutti e un abbraccio alla grande storia. Vi saluto.
1: Grazie, ciao. Alla Fisani, grazie. Giustamente dice le trattative si devono chiudere entro fine maggio, anche prima penso io, Fisani. E continua, la proposta seria è stata fatta da un gruppo serio che ora è in trattativa avanzata con una piazza che, come la regina, ha fatto la Serie A, mai una risposta. Questo campionato si poteva vincere anche senza attaccante, sono d'accordo. Filippo Benedetto, diciamo che l'ultimo pronostico.
2: Sì, 3-1 dice.
1: 3-1 Ferraro.
2: Poi leggo anche questo messaggio che ci arriva, dice da Enzo: buongiorno, per cortesia vorrei salutare il dottore Jacopino che molti anni fa ho avuto il piacere di conoscere a Pellaro. Ci ha omaggiato con una targa in quanto avevamo un club regina in Svizzera con 140 iscritti, incluso anche tanti svizzeri. Poi dice grazie, scusate, è la prima volta che scrivo, abito al nord, un caro saluto.
1: Grazie a te
2: Avvente che scrivi.
0: Cambiamo con affetto, venga a Reggia a sostenere la regina.
1: Allora, possiamo
2: ricordare gli sponsor Peppe,
1: che sono il Francesino, via Pio XI, panificio, pizzeria, gastronomia, Metro, che offre un metro di pizza, l'Oasi Village che offre un buono da 30 euro, poi abbiamo le cantine Tramontana che opera dal 1880 e offre una confezione di vini, la macelleria Pirrello che offre un buono da 10 euro e poi la Solution di Santo Iero che offre un cuscino per il rilassamento muscolare.
2: Benissimo, siamo arrivati in chiusura in questo che potrebbe essere l'ultimo gioco pronostico della stagione, in attesa ovviamente di scoprire il risultato di domenica, perché potrebbe comunque qualificarsi alla finale playoff la regina. quindi intanto per adesso
1: sì, è ma penso che non vedremo. Interessa a nessuno.
2: Vabbè, però
1: l'anno comunque... scorso forse qualche possibilità vincendo i playoff in c'era.
2: Guarda Peppe, io dico mai dire mai perché comunque abbiamo capito che tante squadre della Serie C non faranno domanda di ripescaggio.
1: Ma ci sono le squadre che hanno vinto la Coppa Italia,
2: l'Under 23
1: che hanno più punti di noi.
2: Sì, no, ci sono sicuramente un paio di squadre più avanti in graduatoria rispetto alla Regina. Tanto dipenderà anche da quante squadre non si iscriveranno alla prossima
1: giustamente,
2: Serie C.
1: Giustamente, mai dire
2: però
1: mai.
2: Però voglio dire, la Regina ha il dovere di vincere, perché poi non si sa mai che succede questo o quell'altro, la situazione che ti può venire a favore e tu la puoi cogliere. Quindi intanto vinci i playoff, poi non succederà nulla, ma tu vincili, ecco, questo.
1: Rimaniamo in attesa
2: per chiudere. Io ringrazio il direttore Jacopino, grazie come
0: grazie
2: sempre.
0: A voi, vi ringrazio intanto a voi come compagni di viaggio efficienti e bravi, bravissimi veramente, e ringraziamo i nostri pazienti.
1: Grazie dottore, detto da lei sinceramente c'è emozione.
0: Io sono un diversamente giovane, dico solo la verità, e vogliamo ringraziare i nostri pazienti
1: ascoltatori
0: che ci hanno seguito in questo nostro
1: chiacchiere.
0: E allora grazie a tutti, buon weekend, buon
1: ciao, buon pranzo.
2: Grazie anche a Peppe Rotta, grazie ovviamente a tutti voi, noi ci rivediamo lunedì, ciao e buona continuazione sui canali di Turing.

0: Touring 104 Notizie.
1: La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte, che diventa ufficialmente legge. Il provvedimento è passato con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astenuti. Il testo disciplina in particolare la prosecuzione dell'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, considerato dal Governo opera strategica per il Sud e per il sistema infrastrutturale nazionale. Il decreto contiene anche norme sulla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso, sulle autostrade A24 e A25, sugli europei di calcio UEFA 2032, sulla metro C di Roma e sulla tutela della laguna di Venezia. La prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha sospeso Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace. Le funzioni saranno svolte temporaneamente dal vice sindaco. Il provvedimento arriva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la decadenza di Lucano in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi con pena sospesa per falso nell'ambito del processo Xenia sulla gestione dell'accoglienza dei migranti. I legali dell'ex sindaco ed europarlamentare di AVS hanno annunciato ricorso in Cassazione. Tragedia sul lavoro ad Anoia, nella piana di Gioia Tauro. Fabio Cananzi, operaio di 46 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un'abitazione mentre stava eseguendo lavori di manutenzione. Inutili soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Gioia Tauro, dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Lascia moglie e due figli.
2: Lo sport.
3: Ancora un no per la regina. A distanza di pochi giorni dal rigetto della prima istanza cautelare, il TFN ha respinto anche la seconda presentata dal club amaranto. Dopo il tentativo di ottenere la sospensione del campionato, stavolta la società aveva chiesto lo stop della post-season nel tentativo di congelare gli sviluppi legati alla fase finale della stagione. Anche questa richiesta però non è stata accolta dal Tribunale Federale Nazionale. La situazione resta dunque invariata e tutti gli occhi sono adesso puntati sull'udienza del prossimo 12 maggio, appuntamento decisivo per capire quali potranno essere gli sviluppi della vicenda. Continua quindi il braccio di ferro sul piano sportivo e giuridico, mentre nel frattempo la squadra si prepara alla semifinale playoff, che si giocherà domenica pomeriggio al Granillo contro l'Athletic Palermo, probabilmente tra l'indifferenza generale vista l'utilità della competizione, di fatto nulla, e la contestazione degli ultras, che hanno già annunciato l'assenza dalla curva sud. Torrisi e i suoi ragazzi invece fanno sapere di volersi rigiocare questi playoff e arrivare fino in fondo. Vedremo quello che accadrà, mentre si attendono notizie anche sul fronte societario. Al momento solo tanto rumore e nulla di concreto.
4: Secondo atto della serie tra Redel e Benevento. Dopo la vittoria dei Reggini domenica scorsa, la formazione nell'arancio è di scena sul parquet dei Sanniti con l'obiettivo di chiudere i giochi e conquistare i quarti di finale. La Miva dal canto suo non vuole salutare la stagione e con l'aiuto di un numeroso pubblico cerca lo sgambetto interno contro una grande favorita per la promozione. Al Pallacarafiori si è vista una Viola solida e autoritaria, che ha concesso solo 49 punti agli avversari, mentre in attacco la Gana ha regalato sprazzi del suo grande talento ai tifosi nell'arancio. Gara 2 termina con la vittoria di Murolo e compagni, che si regalano una grande serata e portano la Viola alla bella dopo una prestazione solida, mentre i Reggini pagano un approccio negativo in trasferta, come è successo a Catanzaro. Adesso la serie torna a Reggio Calabria per una gara 3 senza domani, con una Redel che si morde le mani per l'occasione persa.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori.

0: musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati a scrutinio ancora in corso, un risultato che fa male, ha dichiarato elogiando l'impegno dei militanti del Labour, assumendo su di sé la responsabilità della disfatta senza cercare capri espiatori. Questa sconfitta, tuttavia aggiunto, non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso dal governo. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. Il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi incontro con la premier Giorgia Meloni con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti.
1: La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Panfili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di Diana. Diagnosi e cura del Lazio. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi Celsius, ovvero mezzo grado al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It Memories, un super classico. Ora

0: Esci Zap Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio.

0: arte, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It Up Chart.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Touring 104 Notizie.
1: La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte, che diventa ufficialmente legge. Il provvedimento è passato con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astenuti. Il testo disciplina in particolare la prosecuzione dell'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, considerato dal Governo opera strategica per il Sud e per il sistema infrastrutturale nazionale. Il decreto contiene anche norme sulla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso, sulle autostrade A24 e A25, sugli europei di calcio UEFA 2032, sulla metro C di Roma e sulla tutela della laguna di Venezia. La prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha sospeso Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace. Le funzioni saranno svolte temporaneamente dal vice sindaco. Il provvedimento arriva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la decadenza di Lucano in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi con pena sospesa per falso nell'ambito del processo Xenia sulla gestione dell'accoglienza dei migranti. I legali dell'ex sindaco ed europarlamentare di AVS hanno annunciato ricorso in Cassazione. Tragedia sul lavoro ad Anoia, nella piana di Gioia Tauro. Fabio Cananzi, operaio di 46 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un'abitazione mentre stava eseguendo lavori di manutenzione. Inutili soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Gioia Tauro, dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Lascia moglie e due figli.
0: Lo sport.
2: Ancora un no per la regina. A distanza di pochi giorni dal rigetto della prima istanza cautelare, il TFN ha respinto anche la seconda presentata dal club amaranto. Dopo il tentativo di ottenere la sospensione del campionato, stavolta la società aveva chiesto lo stop della post-season nel tentativo di congelare gli sviluppi legati alla fase finale della stagione. Anche questa richiesta però non è stata accolta dal Tribunale Federale Nazionale. La situazione resta dunque invariata e tutti gli occhi sono adesso puntati sull'udienza del prossimo 12 maggio, appuntamento decisivo per capire quali potranno essere gli sviluppi della vicenda. Continua quindi il braccio di ferro sul piano sportivo e giuridico, mentre nel frattempo la squadra si prepara alla semifinale playoff, che si giocherà domenica pomeriggio al Granillo contro l'Atletic Palermo, probabilmente tra l'indifferenza generale vista l'utilità della competizione, di fatto nulla, e la contestazione degli ultras, che hanno già annunciato l'assenza dalla curva sud. Torrisi e i suoi ragazzi invece fanno sapere di volersi rigiocare questi playoff e arrivare fino in fondo. Vedremo quello che accadrà, mentre si attendono notizie anche sul fronte societario. Al momento solo tanto rumore e nulla di concreto.
3: Secondo atto della serie tra Redel e Benevento. Dopo la vittoria dei Reggini domenica scorsa, la formazione nell'arancio è di scena sul parquet dei Sanniti con l'obiettivo di chiudere i giochi e conquistare i quarti di finale. La Miva dal canto suo non vuole salutare la stagione e con l'aiuto di un numeroso pubblico cerca lo sgambetto interno contro una grande favorita per la promozione. Al Palla Calafiore si è vista una Viola solida e autoritaria, che ha concesso solo 49 punti agli avversari, mentre in attacco la Gana ha regalato sprazzi del suo grande talento ai tifosi nell'arancio. Gara 2 termina con la vittoria di Muro e compagni, che si regalano una grande serata e portano la Viola alla bella dopo una prestazione solida, mentre i Reggini pagano un approccio negativo in trasferta, come è successo a Catanzaro. Adesso la serie torna a Reggio Calabria per una gara 3 senza domani, con una Red che si morde le mani per l'occasione persa.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria, Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Smash It Memories, un super classico ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati a scrutinio ancora in corso, un risultato che fa male, ha dichiarato elogiando l'impegno dei militanti del Labour, assumendo su di sé la responsabilità della disfatta senza cercare capri espiatori. Questa sconfitta, tuttavia aggiunto, non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso dal governo. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. Il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi incontro con la premier Giorgia Meloni con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti.
1: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. È questo uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia, violenza, autolesionismo, fantasie ossessive e interesse per killer, autopsie e casi di cronaca nera, materiale che per gli investigatori avrebbe contribuito a definire il quadro psicologico dell'uomo e il suo rapporto con le donne. Una notizia di economia in chiusura: i dazi imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di automobili e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente pesano sulle prospettive di Toyota, che prevede per l'esercizio fiscale in corso un calo del 20% dell'utile operativo in un contesto di crescente incertezza per l'industria automobilistica globale. Il gruppo giapponese stima per l'anno fiscale, che si concluderà a marzo 2027, un utile operativo pari a 3.000 miliardi di yen, equivalenti a circa 16,3 miliardi di euro, in netto calo rispetto ai 3.770 miliardi di yen registrati nei 12 mesi appena conclusi e ben al di sotto delle attese iniziali del mercato, che indicavano un risultato vicino ai 4.590 miliardi di yen. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresteidea.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Contribuisci alla missione della Fondazione Santo Versace. Supporta il nostro impegno accanto ai più fragili attraverso un bonifico bancario. IBAN IT 25H1 03211 0320 0052 56 11 29 900. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Sostienici. Per maggiori info vai sulle nostre pagine social.

Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte, che diventa ufficialmente legge. Il provvedimento è passato con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astenuti. Il testo disciplina in particolare la prosecuzione dell'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, considerato dal Governo opera strategica per il Sud e per il sistema infrastrutturale nazionale. Il decreto contiene anche norme sulla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso, sulle autostrade A24 e A25, sugli europei di calcio UEFA 2032, sulla metro C di Roma e sulla tutela della laguna di Venezia. La prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha sospeso Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace. Le funzioni saranno svolte temporaneamente dal vice sindaco. Il provvedimento arriva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la decadenza di Lucano in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi, con pena sospesa, per falso nell'ambito del processo Xenia sulla gestione dell'accoglienza dei migranti. I legali dell'ex sindaco ed europarlamentare di AVS hanno annunciato ricorso in Cassazione. Tragedia sul lavoro ad Anoia, nella piana di Gioia Tauro. Fabio Cananzi, operaio di 46 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un'abitazione mentre stava eseguendo lavori di manutenzione. Inutili soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Gioia Tauro, dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Lascia moglie e due figli.
2: Lo sport.
3: Ancora un no per la regina. A distanza di pochi giorni dal rigetto della prima istanza cautelare, il TFN ha respinto anche la seconda presentata dal club amaranto. Dopo il tentativo di ottenere la sospensione del campionato, stavolta la società aveva chiesto lo stop della post-season nel tentativo di congelare gli sviluppi legati alla fase finale della stagione. Anche questa richiesta però non è stata accolta dal Tribunale Federale Nazionale. La situazione resta dunque invariata e tutti gli occhi sono adesso puntati sull'udienza del prossimo 12 maggio, appuntamento decisivo per capire quali potranno essere gli sviluppi della vicenda. Continua quindi il braccio di ferro sul piano sportivo e giuridico, mentre nel frattempo la squadra si prepara alla semifinale playoff, che si giocherà domenica pomeriggio al Granillo contro l'Athletic Palermo, probabilmente tra l'indifferenza generale vista l'utilità della competizione, di fatto nulla, e la contestazione degli ultras, che hanno già annunciato l'assenza dalla curva sud. Torrisi e i suoi ragazzi invece fanno sapere di volersi rigiocare questi playoff e arrivare fino in fondo. Vedremo quello che accadrà, mentre si attendono notizie anche sul fronte societario. Al momento solo tanto rumore e nulla di concreto.
4: Secondo atto della serie tra Redel e Benevento. Dopo la vittoria dei Reggini domenica scorsa, la formazione dell'Arancia è di scena sul parquet dei Sanniti con l'obiettivo di chiudere i giochi e conquistare i quarti di finale. L'Amiva dal canto suo non vuole salutare la stagione e con l'aiuto di un numeroso pubblico cerca lo sgambetto interno contro una grande favorita per la promozione. Al Pallacarafiore si è vista una Viola solida e autoritaria, che ha concesso solo 49 punti agli avversari, mentre in attacco la Canna ha regalato sprazzi del suo grande talento ai tifosi nell'Arancia. Gara 2 termina con la vittoria di Muro e compagni, che si regalano una grande serata e portano la Viola alla bella dopo una prestazione solida, mentre i Reggini pagano un approccio negativo in trasferta, come è successo a Catanzaro. Adesso la serie torna a Reggio Calabria per una gara 3 senza domani, con una Redel che si morde le mani per l'occasione persa.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Contribuisci alla missione della Fondazione Santo Versace. Supporta il nostro impegno accanto ai più fragili attraverso un bonifico bancario. IBAN IT25H10321 0320 0052 5611 29900. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Sostienici. Per maggiori info vai sulle nostre pagine social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Questa è Touring 104.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamorosa svolta giudiziaria a Roma nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La Corte d'Assise d'appello ha assolto Raul Esteban Calderon dall'accusa di essere il killer dell'ex capo ultras laziale, ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado. I giudici hanno pronunciato la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli acquedotti. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.
2: Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso del delitto di Carrasco. Nelle intercettazioni del 2025, Andrea Sempe avrebbe definito Chiara Poggi con degli epiteti dopo il rifiuto di una telefonata ricevuta nell'agosto del 2007. Agli atti dell'indagine compaiono anche appunti personali dell'indagato annotati su alcune Moleskine tra il 2019 e il 2021, nei quali Sempe seguiva con attenzione gli sviluppi processuali legati ad Alberto Stasi. I magistrati evidenziano inoltre ricerche internet legate a violenza, satanismo, omicidi e autopsie, oltre a sogni descritti come particolarmente aggressivi. La procura di Pavia ritiene che questi elementi rafforzino il quadro accusatorio nei confronti del 38enne.
1: Tragedia familiare a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito, un cittadino macedone ora ricercato, che avrebbe confessato telefonicamente l'omicidio. I vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione passando dal balcone, trovando il corpo della donna ma non l'uomo. La coppia avrebbe figli. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero. Il segretario di Stato americano Marco Rubio riapre il dibattito sul ruolo della NATO in una intervista a Fox News. Rubio si definisce ancora un forte sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ma sottolinea che il sistema non sarebbe più vantaggioso come in passato. Nel mirino alcuni paesi europei, tra cui la Spagna, accusata di aver negato agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante momenti di crisi. Rubio afferma che questo ha creato costi e rischi inutili per Washington e ribadisce che il futuro della NATO dipenderà dalle decisioni del presidente Donald Trump.
1: Sul fronte medio orientale, l'Iran prende tempo sulla proposta americana di accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghei, conferma che il piano avanzato dagli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione. Teheran parla di cessate il fuoco ancora formalmente in vigore, ma precisa che le forze armate continuano a monitorare attentamente la situazione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran prevede 14 punti, tra cui l'apertura dello stretto di Hormuz, limiti al programma nucleare iraniano e l'alleggerimento delle sanzioni americane.
2: Voltiamo pagina. A Venezia viene registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale, preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. La paziente, una ragazza di 20 anni, avrebbe sviluppato un rapporto ossessivo con un chatbot online, fino ad isolarsi socialmente e affidarsi completamente alle risposte dell'intelligenza artificiale. Il caso è seguito dal SERD veneziano, specializzato nelle dipendenze comportamentali. Esperti parlano della possibile punta di un iceberg destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: grande commozione a Brescia per i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparsa a 69 anni. La chiesa della conversione di San Paolo era gremita di tifosi, amici ed ex compagni di squadra. Sul feretro la maglia numero 10 nerazzurra e la sciarpa dell'Inter. Presenti Javier Razzanetti, Beppe Bergomi, Francesco Toldo e molti protagonisti del calcio italiano. Commovente il messaggio letto dal figlio di Alessandro Altobelli, bloccato all'estero. Tra i presenti anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, che a Beccalossi aveva dedicato il brano Il Fantasista. Ed è tutto per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: La musica non è stata mai così spettacolare. Notre Dame de Paris con il cast originale. Al Pala Calafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio. Serali ore 21, scuole ore 10. Info 0968 44 18 88. www.ruggeropegna.it. Notre Dame de Paris a Reggio Calabria. Pala Calafiore dal 7 al 9 maggio.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Buonasera a tutti, eccoci in diretta. Queste Voices, un saluto da Adele Briganti. Un saluto anche benvenuto Marra, che stasera non è qui con noi, impegnato in uno spettacolo teatrale. Ma iniziamo subito con Filippo Genovesi e Medicina per Tutti. Buonasera Filippo.
1: Buonasera Adele, buonasera a tutti i radio e video ascoltatori. Ennesima puntata di Medicina per Tutti. Questa sera parleremo di un problema molto diffuso, anzi direi diffusissimo. Un problema, parleremo del mal di schiena, che credo che sia il dolore che tutti noi, universale, tutti noi nella vita abbiamo provato qualche volta. Dicono le statistiche che 8 persone su 10 l'hanno provato almeno una volta nel corso della vita, ma come ci dirà il nostro ospite, secondo me è sottostimata la cosa, perché io vorrei vedere chi non ha mai avuto un mal di schiena in vita sua. Che ne dici, dottor Domenico Quattrone, per gli amici Mimmo? Buonasera a tutti.
2: E grazie dell'invito. Sì, in effetti il dolore di schiena in generale è una delle sindromi dolorose più diffuse. 8 persone su 10 oltre i 75 anni ha fatto almeno una volta esperienza di dolore lombare.
1: E chi l'ha fatto una volta sola credo che sia baciato dalla fortuna.
2: Dalla fortuna, sì. E insomma, soprattutto dal 20 al 23% di questa grande popolazione di pazienti evolve in una forma cronica. Perché dobbiamo sapere che il dolore in generale è da distinguersi in acuto e cronico. Le forme acute, con dolore assile, rachideo, con o senza radicolopatia, cioè con l'interessamento delle radici spinali, ha una storia clinica ben precisa con un inizio e una fine, ma immaginare che circa il 23% di tutte queste sindromi evolvono in forme croniche apre un'altra importante riflessione che riguarda la disabilità correlata al dolore.
1: Il dottore Quattrone, in ambito di presentazione, il dottor Quattrone è un amico di Medicina per Tutti perché è spessissimo nostro ospite, ex ospedaliero del grande ospedale metropolitano. Adesso ci puoi dire tu la tua nuova collocazione?
2: Sì, praticamente da inizio mese ho iniziato a collaborare come libero professionista alla clinica Villa Serena di Catanzaro. E comunque anche a Reggio sono sempre presente.
1: Sei sempre presente in vari studi della nostra città. E del resto le consulenze del dottore Quattrone non ci possono chiaramente mancare. Allora, parliamo di mal di schiena, dolore lombare, le cause, i sintomi e la diagnosi. A te la parola, Mimmo.
2: E allora, diciamo che il dolore di schiena è un po' un paradigma sia della medicina in generale, ma soprattutto della terapia del dolore, perché è una di quelle forme di dolore in cui prevale l'elemento diagnostico all'inizio. Il dolore può anche essere il sintomo di una patologia sottostante extra-rachidea di origine addominale, viscerale e vascolare. Quindi il paziente che ha un dolore acuto al rachide lombare o anche rachide cervicale, dorsale, va inquadrato bene e vanno escluse quelle che si chiamano red flag o semafori rossi, cioè tutti quei sintomi collaterali al dolore che possono essere in qualche modo indicativi di una patologia, di un dolore riferito al rachide, ma che è legato a una patologia, ad esempio aneurismatica, o a una patologia addominale di altra
1: infatti
2: origine.
1: Dobbiamo dire che il dolore alla schiena, la cosiddetta lombalgia, sì, spesso è la causa comune che ci consente di smascherare, di diagnosticare un'altra patologia che con la colonna vertebrale magari non ha niente a che fare.
2: Sì, è un sintomo, diciamo, extra somatico di altra origine. E il terapista del dolore interviene nella gestione del dolore rachideo, intendo anche cervicale, dorsale, lombosacrale, nel momento in cui i principali scenari diagnostici che possono in qualche maniera creare una situazione di allarme per la tutela dell'integrità del paziente, e tutti questi criteri diagnostici, le cause principali di dolore sono state escluse. Come agisce il terapista del dolore? Agisce con un criterio di esclusione. Certamente la visita, la funzionalità rachidea in base ai movimenti principali che il paziente riesce a fare.
1: E oserei dire anche la semeiotica.
2: La semeiotica, certo.
1: Che è fondamentale per voi.
2: Assolutamente. La presenza o meno di un interessamento delle radici spinali, il grado di funzione lesa, quindi di eventuale claudicazio, cioè difficoltà a camminare, o perdita della forza agli arti superiori e agli arti inferiori, sono segni che già in sede di visita vanno ricercati e vanno attentamente monitorati. In ambito ad esempio di dolore lombare, il dolore che si proietta all'arto può avere tanti significati, ma un arto dolente con un deficit di forza è un arto che deve allertarci particolarmente. Un arto dolente in cui si perde la totale capacità anestetica, cioè un arto anestetizzato, è un arto che deve allertarci particolarmente, perché si tratta di dolori di origine rachidea che possono avere una dignità chirurgica, ma anche richiedere un immediato trattamento chirurgico proprio per tutelare l'integrità delle radici del midollo. Sono tutte quelle situazioni in cui patologie ossee, patologie discali prevalentemente, le patologie ovviamente traumatiche, post-traumatiche, necessitano, generano un quadro di instabilità della colonna, e quindi la colonna necessita in qualche modo una stabilizzazione, o il canale, le radici devono essere, si dice, decompresse, cioè liberate da quella condizione di conflitto che c'è con le diverse parti discali o osse, legamentose e quant'altro.
1: Ti volevo fare una domanda che molti pazienti fanno: l'ansia, lo stress possono essere una causa spesso di questi dolori? Un'ansia marcata, intendo.
2: No,
1: uno
2: però,
1: stress marcato.
2: Allora, diciamo che esistono delle patologie stress correlate. Ad esempio, esistono delle fratture ossee stress correlate. E ad esempio, la frattura di un corpo vertebrale è causa di un dolore particolarmente insidioso, severo, spesso refrattario a tutti.
1: Sì, la frattura di un corpo vertebrale non viene per lo stress. Diciamo che lo stress probabilmente amplifica il dolore.
2: Sì, esistono, diciamo, le cosiddette fratture da stress che possono coinvolgere anche i segmenti. Certamente l'ansia, lo stress emotivo sono delle pessime compagne per chi ha il dolore, perché se non agiscono direttamente sulla genesi del dolore, certamente abbassano le capacità di sopportazione del dolore e ti predispongono oltre la soglia della sofferenza, perché va considerato il dolore non soltanto come sintomo, ma anche come uno di quegli elementi che intacca l'integrità funzionale di un soggetto, come un qualcosa che ti rende invalido. Quindi l'ansia di non poter lavorare, la preoccupazione di non poter tornare più operativo e funzionale per come, certamente sono le compagne, una compagna non gradita. E per tornare, giusto per completare il discorso iniziale, dinanzi a un dolore lombare, quindi che non ha un significato di sintomo di una patologia extrarachidea, che non ha una dignità chirurgica, allora in quel caso entra in gioco il ruolo del terapista del dolore, sia per precisare la diagnosi, perché spesso le nostre diagnosi si basano su diagnostiche come quelle radiografiche standard, la TAC, la risonanza magnetica soprattutto,
1: certo,
2: l'elettromiografia e quant'altro, ma il terapista del dolore può aggiungere un valore aggiuntivo, un valore particolare alla diagnosi algologica, perché ha degli strumenti che sono prevalentemente dei semplici blocchi, che ad esempio ci possono fare distinguere se un dolore di schiena deriva dalla componente articolare, quelle che si chiamano faccette articolari, se è un dolore esclusivamente radicolare, cioè di radice nervosa, se è un dolore di origine discale o se è un dolore che origina proprio dal corpo vertebrale, perché terapista del dolore in maniera con una logica loco-regionale, cioè andando a bloccare selettivamente con dell'anestetico locale specifiche terminazioni nervose, è in grado di dire il 100% di un dolore lombare o cervicale è legato a un processo artrosico degenerativo articolare, o è al 50% articolare, al 50% discale, o è al 100% discale e quant'altro. Quindi è importante questo passo, perché poi si ha l'apertura verso metodiche, dalla diagnosi si può passare anche a trattamenti sitospecifici, che ad esempio sono i trattamenti di denervazione, di decompressione discale, trattamenti di neuromodulazione con radiofrequenze sui gangli delle radici spinali, fino ad arrivare alle terapie più complesse, che ad esempio possono essere la stimolazione midollare continua o la stimolazione ganglionare continua, che in casi selezionati, refrattari, linee procedurali più semplici, più di minore impatto, rappresentano in questo momento, ecco, lo standard, il top della capacità terapeutica, ecco, sul dolore.
1: Utilizzi terapie fisiche tipo magneto, correnti analgetiche, TENS, TECAR?
2: Allora, personalmente no, però fanno parte del percorso di cura, assieme alla correzione di tutti i fattori comportamentali, posturali. Questo perché? Perché solitamente quando il paziente giunge all'attenzione del terapista del dolore, ha già fatto questo percorso, quindi ha già una diagnosi abbastanza ben chiara e definita, ha già fatto un passaggio su quelle che sono le più comuni terapie fisiche, riabilitative e anche farmacologiche di base, accede a noi nel momento in cui tutto questo genera un esito o fallimentare o comunque insoddisfacente.
1: Tu so che sei un esperto, questo è vero, in terapia rigenerativa, sì, soprattutto a livello dei dischi intervertebrali, sì, e con l'ausilio delle cellule staminali. Sì. So che si può fare tanto. Sì, ci vuoi illustrare bene cosa si può fare, sì, in certi casi, soprattutto quando i dischi intervertebrali, che sono praticamente gli ammortizzatori, diciamo, della, sì, colonna vertebrale, sono rovinati o lesionati, eccetera?
2: Allora, per quanto riguarda i trattamenti discali, si tratta di procedure abbastanza complesse che prevedono il prelievo di sangue dal midollo osseo estratto dalla cresta iliaca. Questo campione di sangue midollare
1: ed è un esame particolarmente doloroso, fatto sotto sedazione?
2: Viene fatto, diciamo, in sedazione per una questione di garbo procedurale, però può essere tranquillamente fatto in anestesia locale, anche perché i sistemi di prelievo del sangue, di raccolta del sangue, sono comunque di piccole dimensioni. Si usa comunque
1: analgo sedazione. Il prelievo dalla cresta iliaca suona un pochino. Adele, che ne pensi del prelievo dalla cresta iliaca? Cioè, praticamente
2: con l'anestesia locale si.
1: Con l'anestesia locale si può fare.
2: La sedazione non.
1: Una sedazione non blanda, nessuno, io penso che non guasti, non fa male a nessuno. Ecco.
2: Il sangue viene centrifugato e praticamente dalla centrifuga si estrae in maniera assolutamente sterile una frazione cellulare in cui si ritrovano cellule, si ritrova il plasma ovviamente, mm-hmm, e le piastrine, ma si trova anche una frazione di cellule multipotenti e totipotenti che sono nel corso della loro differenziazione.
1: Chiariamo bene che vuol dire multipotenti e totipotenti.
2: Sono
1: per
2: cellule vitali che sono presenti nel midollo osseo e che stanno per differenziarsi nella linea bianca, nella linea rossa, e quindi si stanno progressivamente evolvendo verso linfociti, leucociti, piastrine, globuli rossi e quant'altro. Queste cellule poi possono avere una duplice destinazione a livello rachideo. Possono essere somministrate nell'articolazione sacroiliaca, che è praticamente il punto in cui il sacro entra in contatto con le ossa del bacino, con l'ilio, e si, quindi la colonna si va ad innestare nel bacino. Queste sono due sinfisi che sono, quando sono interessate a processi artrosici o anche a fenomeni di sbilanciamento posturale, sono causa di dolori anche molto intensi, di dolore lombare. E quindi a livello intraarticolare si può somministrare la terapia cellulare, o ancora più fine è una somministrazione intradiscale. Questa procedura prevede la puntura RX guidata o TAC guidata del disco intervertebrale. Il disco viene prima trattato con delle energie di AG laser, un laser isotermico. Il nucleo polposo, che è praticamente la parte centrale del disco, costituito prevalentemente da acqua, viene ridotto di volume. Le fibre nervose che innervano il cosiddetto annulus, cioè la parte periferica del disco intervertebrale, vengono in qualche maniera stordite, e contestualmente, a fine trattamento, una porzione di plasma, di cellule di estrazione midollare vengono somministrate a livello intradiscale, e questa rappresenta in questo momento una delle terapie decisamente più avanzate,
1: più innovative
2: e avanzate, perché consente di correggere una situazione che ad esempio radiologicamente si chiama come black disc, cioè dischi in cui la parte polposa è totalmente scomparsa, la parte acquosa è totalmente scomparsa, ed esiste una vivace sofferenza discale a partenza proprio dal sistema di innervazione del disco. Il disco è una struttura fortemente innervata e fortemente sensibile alle variazioni pressorie. Quindi se uno potesse, in passato si faceva molto più frequentemente, adesso meno, fare un esame dinamometrico, cioè un esame di pressione prima e dopo l'insorgenza del dolore, potrebbe anche
1: noterebbe una differenza significativa.
2: Significativa, sì. Ci sono degli studi in tal proposito che sono.
1: Cioè la pressione si ridurrebbe nettamente.
2: La soglia di insorgenza si ridurrebbe nel momento in cui si vanno ad indurre un aumento della pressione all'interno del disco. Comunque, questi sono, diciamo, più che altro delle metodiche che hanno una validità nello studio scientifico. Nella pratica clinica sono applicabili, però metodiche percutanee di decompressione discale, l'arricchimento con cellule staminali, plasma, perché che non sono cellule però sono sempre derivati non trasfusionali del sangue, e l'ozono stesso, ci sono studi interessanti anche sul blu di metilene, hanno visto che generano una valida analgesia e soprattutto tutelano il disco dagli insulti meccanici.
1: Il blu di metilene
2: sì, è un importante antiossidante.
1: Le differenze... Il blu di metilene è chiaramente un colorante che noi osservavamo spesso nelle nostre laparoscopie che facevamo per valutare la pervietà delle tube in una donna desiderosa di una gravidanza, spesso nelle laparoscopie diagnostiche o in altre laparoscopie in cui magari c'era un interessamento delle tube, per valutare appunto la pervietà delle tube. Ed è un colorante che poi ovviamente viene iniettato dentro e quindi si colora. Ed è facilmente visibile all'osservazione.
2: Ha un'importante attività antiossidante.

0: variabile. In passato, negli ultimi 40 anni, diciamo 30 anni, le spondilolisciti principali erano quelle da brucella. La brucellosi aveva una tipica localizzazione. Adesso, voglio dire, un impianto ematogeno è possibile con tanti batteri, e rappresentano le patologie più complesse. A livello di corpo vertebrale, quando la situazione lo richiede, sono casi particolari e selezionati, si può intervenire anche andando a denervare attraverso il nervo bianco di Lushka il corpo vertebrale. Questo consente non una totale scomparsa del dolore, ma almeno un'attenuazione di quella che viene definita la cosiddetta componente incidentale episodica intensa, che è legata magari ai cambi posturali.
1: Hai fatto una somma disquisizione che, sì, voglio dire, è sintomatica della tua competenza e della tua preparazione riguardo all'argomento.
2: Assolutamente sì. E io devo fare il benvenuto della situazione.
1: Sì, vabbè, ma l'ultima caso, domanda terra, l'ultima domanda terra terra, sì, un minuto. Ecco, spesso utilizzi anche fisioterapisti oppure per massaggi, trattamenti manuali della colonna?
0: Sì, decisamente
1: sì. E in che casi?
0: Nel 95% dei casi, perché ogni dolore rachideo, sia lombare ma anche cervicale, si accompagna ad una risposta riflessa che coinvolge i muscoli. Una risposta di contrattura muscolare va a peggiorare il quadro doloroso, sia perché riduce lo spazio anatomico delle singole radici spinali, ma soprattutto perché un muscolo tonicamente contratto genera acido lattico e quindi è una quota di dolore extra rachideo muscolare che si va ad aggiungere a un dolore di scale artrosico, osteogeno e quant'altro. Quindi trattare il dolore lombare non può escludere il coinvolgimento della parte muscolare, che può ottenersi sia con degli esercizi che sono sempre raccomandati, oppure facendo ricorso al calore secco o ai miorilassanti farmacologici.
1: Big Ben ha detto stop. Adele, eccoci, con lo suo sguardo severo mi fa capire che siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, che ritengo sia stata molto interessante. E ovviamente io ringrazio il dottor Domenico Quattrone, Mimmo per gli amici, per la sua partecipazione a Medicina per Tutti. Grazie Mimmo.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Mille. Ringrazio e saluto Adele, grazie, e appuntamento Filippo. A tutti a venerdì prossimo.
2: Grazie, a fra pochissimo con Generation 2.0.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Eccoci tornati in diretta, abbiamo appena ascoltato Essere Umani di Marco Mengoni, l'abbiamo fatto perché è la canzone di Generation 2.0 di questa sera, quindi saluto Valentina Barracato.
1: Buonasera.
0: Buonasera Vale, che è in compagnia degli studenti del liceo statale Tommaso Gulli di Reggio Calabria.
1: Assolutamente sì, in assenza del dottore Romeo che salutiamo.
0: Esatto. Mancano gli uomini questa sera. Però abbiamo in rappresentanza tu che
1: Federico.
0: Federico, perfetto.
1: Saluta Federico.
0: Avvicinati al microfono così ti sentiamo.
2: Ciao.
0: Perfetto, okay. Grazie Federico.
1: Allora li presento Adele. Beh, certo. E poi lascio a loro un po' lo spazio di capire,
0: sì,
1: di cosa abbiamo parlato. Federico che ha già salutato.
0: Lo
1: poi
0: spazio
1: abbiamo...
0: è tutto vostro.
1: Grazie. Abbiamo Alessia.
3: Ciao.
1: Bene. Avvicinati al microfono.
3: Ciao.
1: La vostra classe qual è?
3: Noi siamo della quarta L e salutiamo la nostra coordinatrice di classe, la professoressa Maria Rita Beatrice Sarra.
1: Ok, e da questa parte abbiamo...
4: Maria, ciao a tutti.
5: Ciao a tutti, sono Alessandra.
1: Che salutate?
4: Siamo della classe quinta DSU, salutiamo la nostra coordinatrice Claudia Pavone, che è stata fondamentale non solo per la nostra crescita culturale, ma è stata fondamentale anche diciamo nel nostro percorso scolastico. Soprattutto salutiamo il nostro preside Francesco Pratico, che è stata diciamo una guida per tutte le classi, ci ha guidato in questi anni e diciamo abbiamo sentito la sua voce, è stato molto fondamentale.
1: Benissimo, intanto grazie ragazzi. Oggi parleremo di questa formazione scuola-lavoro che avete fatto con Croce Rossa Italiana, nello specifico il Comitato di Reggio Calabria. Intanto vi voglio ringraziare anche in nome del dottore Romeo perché siete stati fantastici, aperti, curiosi, che è quello che ci rende, non solo arricchisce voi ma arricchisce soprattutto noi. Peraltro il vostro liceo è uno dei più importanti, un fiore all'occhiello per la nostra città, quindi siamo molto felici di questo. Ma nello specifico adesso andiamo a capire per quale motivo avete scelto Credo negli esseri umani di Marco Mengoni e soprattutto cos'è che vi è rimasto più impresso di questo percorso ricco, no, che abbiamo fatto insieme. Quindi do la parola a Maria.
4: Sì. Allora abbiamo scelto questa canzone perché secondo noi rappresenta diciamo come noi siamo stati creati, con i nostri pregi, i nostri difetti. Ognuno di noi non si deve spaventare di essere quello che è, anzi deve essere fiero di ciò che è, ciò di che diventerà. Questa canzone rappresenta appunto gli esseri umani fatti di difetti, ma anche di pregi. Ognuno di noi deve voler bene all'altro, rispettarlo, non avere pregiudizi perché sono sbagliati. Ognuno di noi non è persona da criticare, cioè non deve criticare l'altro, deve rispettare sempre l'altro, sempre se stesso. E quindi secondo noi questa canzone ci rappresenta molto e rappresenta soprattutto la nostra crescita, ma speriamo diciamo in un futuro, perché il futuro è importante, il futuro siamo noi, e quindi dobbiamo imparare a rispettare l'altro, cosa che oggi come oggi non c'è. Vediamo che le persone criticano l'altro, fanno del male all'altro senza pensarci, volendo, non volendo, però è una cosa sbagliata. Quindi il mondo deve partire da noi, deve cambiare da noi, e il futuro siamo noi, quindi siamo in tempo a cambiarlo.
0: Bravissima.
1: Brava Maria, ma a questo punto ti chiedo anche, lo chiederò a tutti a giro, in quale momento avete percepito questo durante il nostro percorso? Cos'è che vi ha insegnato, a parte ovviamente la scuola, perché i professori sono stati presenti e meravigliosi, anche Croce Rossa Italiana?
4: Allora, innanzitutto abbiamo fatto un percorso bellissimo, ci ha formato molto. Infatti ringrazio tutto il servizio della Croce Rossa, appunto ci hanno aiutato molto. L'episodio che mi è rimasto più impresso è stato l'ultimo incontro dove abbiamo parlato delle dipendenze affettive, che diciamo sono un problema di questa adolescenza che c'è oggi, di queste nuove generazioni, perché le generazioni sono cambiate molto. Infatti l'adolescenza secondo me è il periodo più bello ma anche più brutto, perché magari noi ci facciamo dei problemi che in realtà non ci sono rispetto ad altre persone che non hanno possibilità di mangiare, di vivere. Invece noi, secondo noi, i problemi sono magari non litigare con qualcuno, litigare con il fidanzato, esatto. Magari a non uscire, non...
0: Ma forse è giusto che alla vostra età insomma siano questi i problemi, no?
4: Sì,
0: che non vi addossiate, però certo, bisogna gestirli,
4: che...
0: perché insomma vedo che comunque tra ragazzi ormai sono diventati veramente dei problemi questi, insomma.
4: Sì. Infatti ci sono molte persone che per questo vanno allo psicologo, si chiudono a casa, cadono in depressione, non capendo che però ci sono problemi molto più seri.
0: Come li affronteranno poi quei problemi più seri quando arriveranno?
1: Giusto.
4: Boh, speriamo in un miglioramento, secondo me.
0: No, questa non era una domanda rivolta a te, chiaramente era una domanda generica, che giustamente, come dici tu, se oggi noi andiamo dallo psicologo per queste cose, no? Allora poi quando dovremo affrontare i problemi che si affacceranno nella vita, insomma, un po' più seri, come li gestiamo? Ecco, questo.
4: Ecco, sì. Infatti, dobbiamo imparare a capire, perché se no non cresceremo mai.
0: Benissimo, grazie.
1: Grazie Maria. Rispetto ai problemi che dicevamo, no? Loro sono molto emozionati, intanto, quindi anche se hanno...
0: Nonostante tutto...
1: Maria, pezzo del ghiaccio alla grande.
0: Tu, ricordami il tuo nome.
1: Alessandra.
0: Alessandra, non ti si vede in video.
1: Ecco,
0: quindi...
1: allora ancora di più ci spostiamo un po'.
0: Centrare un po' tutti.
1: Ok.
0: Ok.
1: Ci siamo?
0: Sì, ora sì.
1: Per quanto riguarda i problemi c'è da fare uno spaccato. I ragazzi hanno parlato un po' di tutte le fragilità all'interno del nostro percorso, no? E per quanto abbiamo abbracciato le problematiche corrette e giuste, comunque per la loro età, siamo andate anche ad approfondire qualcosa di più grosso e ci siamo dati strumenti utili comunque per poterle fronteggiare, però piano piano e secondo anche gli step e i criteri giusti per la loro età. Hanno fatto davvero un sacco di domande e sono stati davvero molto bravi. Finiamo per il giro, Alessandra.
5: Questo percorso è stato molto fondamentale un po' per quello che è il nostro percorso scolastico. Abbiamo trattato argomenti che non sono all'ordine del giorno. Purtroppo, diciamo che ci vorrebbero anche un po' delle materie scolastiche su questo punto di vista. Abbiamo conosciuto persone nuove, abbiamo capito che nel mondo c'è tanta empatia e soprattutto le persone, coloro che lavorano nella Croce Rossa hanno l'empatia soprattutto di capire le altre persone. Qualsiasi problema, qualsiasi domanda che noi volevamo porre, comunque nessuno mai si è posto contrario, diciamo, a risponderci. Quindi è stato veramente un percorso bellissimo, assolutamente.
1: Grazie. Adesso passiamo invece la voce agli altri due studenti. Quindi Alessia, dici un pochino cosa pensi di questo FSL, come è andato, cosa ti è rimasto impresso?
3: Allora, secondo me questo percorso di PCTO è stato abbastanza interessante.
2: No, continua tranquillamente. Dai, continua. Non bisogna toccare il
3: microfono. Vai, parla. Allora, stavo dicendo, secondo me questo percorso di PCTO è stato abbastanza interessante, anche perché, come hanno detto Maria e Alessandra, che comunque ci hanno aiutato a capire meglio di noi stessi, comunque ci hanno fornito delle conoscenze che oltre a servirci a noi servirebbero anche nell'aiutare gli altri. Infatti, se dovessi scegliere quale delle lezioni che abbiamo fatto è stata la mia preferita, c'è un po' l'imbarazzo della scelta, perché sono state tutte interessanti. Infatti io penso che quest'estate dovrei andare a fare volontariato nella Croce Rossa.
0: Bravissima.
1: Ah, bene, ok, che questa bello. È una cosa che abbiamo scoperto adesso così in diretta. ti aspettiamo, okay. E invece
0: allora,
1: il nostro Federico.
0: Bravissima, ok. Federico, avvicinati un po'.
6: Credo che comunque sia stato un passo fondamentale della nostra educazione questi incontri con da Croce Rossa, perché comunque non abbiamo parlato solo di argomenti affettivi, ma abbiamo parlato di fratellanza, comunque di legami che si creano tra le persone, quindi è un passo fondamentale della nostra vita, non solo per quanto riguarda l'educazione, ma in generale nella vita di tutti i giorni, penso, come minimo.
1: Beh, hai colto anche un altro dei principi fondamentali della nostra associazione, no? Il motto è tutti fratelli, proprio perché abbiamo, voi notate, ve l'abbiamo spiegato, le divise tutti uguali, quindi questo cosa vuol dire? Che c'è unità, c'è imparzialità, no? Sia tra di noi, sia tra le persone che chiaramente andiamo ad assistere o a soccorrere. Quindi tutti fratelli è proprio una delle nostre principali caratteristiche. Sono contenta che sia rimasta impressa a prescindere dalle dipendenze. Avete conosciuto anche Giuseppe, il ragazzo che insomma è sceso dalla comunità di Santo Stefano. Volevo farvi appunto fare un passaggio su questo, se vi va rispondete prima voi e poi passo la voce a loro. Come vi ha fatto sentire toccare una realtà con mano, quindi non solo sentirla spiegata in modo didattico, conoscere proprio la storia di questo ragazzo?
6: Mi ha fatto pensare che comunque ci sono molte persone che non sono fortunate come noi.
0: Più vicino Federico, perché non ti senti.
6: Che non vivono la stessa vita, che non hanno la stessa fortuna di avere una famiglia che ti dà tutto, che ti dà comunque, che ti dà quello di cui necessiti. Comunque c'è chi sta in strada, c'è chi invece sta a casa con i propri genitori al caldo, quindi direi che Giuseppe ci ha fatto vedere anche un'altra realtà, una realtà che noi non abbiamo mai vissuto comunque.
1: Questa cosa è stata toccante per la tua età, insomma ti ha fatto riflettere?
6: Sì, perché comunque conosco persone che hanno vissuto questa vita e so che cosa significa soffrire e vivere momenti che comunque ti prendono anche per quanto riguarda la tua mente, per quanto riguarda il lato psicologico.
1: Perfetto, grazie Federico. E le nostre ragazze da questa parte?
4: Allora, intanto ringraziamo anche Giuseppe perché ci ha spiegato diciamo la sua vita, anche se non ero obbligato a spiegarla. Ma lui ha voluto appunto raccontarci che nella vita ci sono scelte sbagliate che si possono prendere, si può essere consapevoli, non consapevoli, magari le brutte frequentazioni, delle scelte che ti portano a fare questo, e appunto lui ci ha voluto spiegare quello che gli è successo, ma soprattutto come è rinato da questo accaduto, con la sua famiglia, i suoi figli, ma soprattutto grazie alla comunità, appunto chi lo ha seguito in questo percorso, gli ha spiegato come calmarsi nei momenti di nervosismo, di rabbia, come smettere, come si può rinascere da uno sbaglio, che tutti commettiamo sbagli, ma l'importante è riconoscere questi sbagli e comunque rinascere, che è la cosa fondamentale, cambiare. Cambiare sempre è meglio.
1: Bravo, detto una cosa bellissima, cioè rinascere dallo sbaglio, noi lo diciamo sempre, no, non siamo l'errore che abbiamo compiuto, e questo era il senso della storia di questo ragazzo. Volete aggiungere qualcosa?
0: Sì, volevo chiedere io, ma che classe fate più o meno? Tutti la stessa?
1: Quinta? Esame di Stato.
0: Tranne, e poi? Quarta. Uh-huh. Ok.
1: Ma sugli esami, domanda tecnica, ci sta perfettamente. Come vi sentite, ragazzi?
7: Innanzi.
1: Male?
7: Innanzi, no. Ora no, si sta l'attenzione
1: salita. Sta arrivando.
0: Anzi,
1: adesso.
0: Anzi, godetevi lì, che non tornano più.
4: Tutti lo dicono. Sì. Godetevi questi ultimi mesi.
0: Sì, assolutamente sì.
4: Però passerà.
1: Certo che passa, lo ricorderete per tutta la vita.
0: Vorrete rifarlo.
1: Tra tutti gli esami sì. Volevo salutare anche la professoressa Loi, questo lo diciamo perché è stata anche lei fantastica e pronta a rispondere a tutto quello che chiaramente è stata la logistica anche di questo percorso. Ragazzi, ultimo messaggio, Adele, come siamo come tempi? Ci siamo? Invece volevo chiedere sia a voi e poi anche alle ragazze, che messaggio volete dare ai ragazzi della vostra età? Date un consiglio, ragazzi della vostra età.
6: Inizio io che sono il maschio.
1: Vai, maschio.
0: Vai. Sempre vicino al microfono, però.
6: Okay. Beh, direi che il consiglio che voglio dare è di non pensare solo a se stessi, ma di aiutare anche gli altri di chi ne ha bisogno, e soprattutto non farti distruggere dalle tue fragilità, dalle tue indecisioni. Cioè, migliora.
0: Bravo.
1: Bravo, bravo Federico, soddisfazione. Bello, sì. Hai visto? Alessia.
0: Alessia che ha imparato a usare il microfono.
1: Bravissima, hai visto? Ci vuole un attimo questi ragazzi, infatti li abbiamo amati. Ok.
3: Allora, io un consiglio che darei anche a tutti gli adolescenti in generale è quello comunque di aprirsi mentalmente anche alle diversità altrui, perché è impossibile che tu si arriviamo a una condizione in cui siamo tutti uguali, quindi certo. Invece di per esempio di trattare diversamente quelli per esempio che hanno uno stile diverso, certo. Che hanno una sensibilità
0: diversa,
3: molto, molto più accentuata, comunque di cercare di aprirsi e di non isolarli
0: in giro, certo, okay.
1: Bravissima. Bravissima Maria Alessandra. Maria,
4: allora un mio consiglio è rispettare sempre l'altro. Bravissima. Ma soprattutto ascoltate i vostri genitori. I consigli che vi danno magari all'inizio vi sembrano sbagliati, ma lo faranno sempre per il vostro bene. E non vi fate condizionare magari dagli amici. Se vedete cose che secondo voi sono sbagliate, allontanatevi. Studiate, perché è importante. È importante non solo ad acculturarvi, a formarvi, ma anche un domani, nelle scelte di un domani. E se avete sempre mente e parole, ascoltate l'altro, ascoltate i professori, i consigli che vi danno, perché non sono mai sbagliati. E possono solamente essere una guida per aprirvi a delle strade aperte, lontane, che vi portano lontano. E soprattutto non dovete, diciamo, chiudervi in voi stessi.
0: Qualsiasi problema, insomma,
4: bisogna,
0: c'è sempre qualcuno che vi può ascoltare e che vi ascolterà.
4: Sì.
0: Brava Maria.
1: Alessandra.
5: Io dico di non smettere mai di sognare, di, anche se una persona prende una strada sbagliata, di trovare sempre la soluzione per tornare in quella giusta, perché si può. E certo. Di scegliere quello che si vuole, di non prendere magari un consiglio da una persona che magari ritiene giusto e poi non ritrovarsi effettivamente a suo agio anche.
0: Va bene. Basta. Grazie Alessandra.
1: Sono stati bravissimi questi ragazzi.
0: Infatti,
1: sono stati meravigliosi.
0: Sì. Grazie Valentina, grazie ragazzi, venite a trovarci
1: a
0: quando volete.
1: Lo sanno assolutamente.
0: Io prima di chiudere voglio dare un'informazione che può interessare anche a voi, anzi poi certo. Raccontatelo anche ai vostri amici, perché dal 29 maggio al 2 giugno sul lungomare Falco Matea, altezza Torre Nervi, ci sarà il Calabria Pizza Fest, un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la pizza. Quindi seguiteci sui social, Calabria Pizza Fest, Instagram, Facebook, tenetevi aggiornati su quelli che saranno i programmi, soprattutto venite a mangiare un po' di pizza. Ok, grazie Valentina.
1: Grazie.
0: E quindi con Generation 2.0 ci ritroviamo venerdì prossimo. Voices, quindi, per questa sera termina qui. Ci ritroveremo lunedì dalle 19 alle 20.30. Grazie per essere stati con noi e un buon weekend a tutti. Ovviamente rimanete sui nostri canali e ascoltate la nostra musica. Ciao.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamorosa svolta giudiziaria a Roma nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La Corte d'Assise d'appello ha assolto Raul Esteban Calderón dall'accusa di essere il killer dell'ex capo ultras laziale, ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado. I giudici hanno pronunciato la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli acquedotti. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.
2: Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso del delitto di Carlasco. Nelle intercettazioni del 2025, Andrea Sempe avrebbe definito Chiara Poggi con degli epiteti dopo il rifiuto di una telefonata ricevuta nell'agosto del 2007. Agli atti dell'indagine compaiono anche appunti personali dell'indagato annotati su alcune Moleskine tra il 2019 e il 2021, nei quali Sempe seguiva con attenzione gli sviluppi processuali legati ad Alberto Stasi. I magistrati evidenziano inoltre ricerche internet legate a violenza, satanismo, omicidi e autopsie, oltre a sogni descritti come particolarmente aggressivi. La procura di Pavia ritiene che questi elementi rafforzino il quadro accusatorio nei confronti del 38enne.
1: Tragedia familiare a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito, un cittadino macedone ora ricercato, che avrebbe confessato telefonicamente l'omicidio. I vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione passando dal balcone, trovando il corpo della donna ma non l'uomo. La coppia avrebbe figli. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero. Il segretario di Stato americano Marco Rubio riapre il dibattito sul ruolo della NATO in un'intervista a Fox News. Rubio si definisce ancora un forte sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ma sottolinea che il sistema non sarebbe più vantaggioso come in passato. Nel mirino alcuni paesi europei, tra cui la Spagna, accusata di aver negato agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante momenti di crisi. Rubio afferma che questo ha creato costi e rischi inutili per Washington e ribadisce che il futuro della NATO dipenderà dalle decisioni del presidente Donald Trump.
1: Sul fronte medio orientale, l'Iran prende tempo sulla proposta americana di accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghei, conferma che il piano avanzato dagli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione. Teheran parla di cessate il fuoco ancora formalmente in vigore, ma precisa che le forze armate continuano a monitorare attentamente la situazione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran prevede 14 punti, tra cui l'apertura dello stretto di Hormuz, limiti al programma nucleare iraniano e l'alleggerimento delle sanzioni americane.
2: Voltiamo pagina. Venezia, viene registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale, preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. La paziente, una ragazza di 20 anni, avrebbe sviluppato un rapporto ossessivo con un chatbot online, fino ad isolarsi socialmente e affidarsi completamente alle risposte dell'intelligenza artificiale. Il caso è seguito dal SERD veneziano, specializzato nelle dipendenze comportamentali. Esperti parlano della possibile punta di un iceberg destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, grande commozione a Brescia per i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparsa a 69 anni. La chiesa della conversione di San Paolo era gremita di tifosi, amici ed ex compagni di squadra. Sul feretro la maglia numero 10 nerazzurra e la sciarpa dell'Inter. Presenti Javier Zanetti, Beppe Bergomi, Francesco Toldo e molti protagonisti del calcio italiano. Commovente il messaggio letto dal figlio di Alessandro Altobelli, bloccato all'estero. Tra i presenti anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, che a Beccalossi aveva dedicato il brano Il Fantasista. Ed è tutto per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Touring 104.
6: Questa è Radio Touring 104.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamorosa svolta giudiziaria a Roma, il processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La Corte d'Assise d'appello ha assolto Raul Esteban Calderon dall'accusa di essere il killer dell'ex capo ultras laziale, ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado. I giudici hanno pronunciato la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. La Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.
2: Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso del delitto di Carlasco nelle intercettazioni del 2025. Andrea Sempe avrebbe definito Chiara Poggi con degli epiteti dopo il rifiuto di una telefonata ricevuta nell'agosto del 2007. Agli atti dell'indagine compaiono anche appunti personali dell'innagato annotati su alcune Moleskine tra il 2019 e il 2021, nei quali Sempe seguiva con attenzione gli sviluppi processuali legati ad Alberto Stasi. I magistrati evidenziano inoltre ricerche internet legate a violenza, satanismo, omicidi e autopsie, oltre a sogni descritti come particolarmente aggressivi. La Procura di Pavia ritiene che questi elementi rafforzino il quadro accusatorio nei confronti del 38enne.
1: Tragedia familiare a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito, un cittadino macedone ora ricercato, che avrebbe confessato telefonicamente l'omicidio. I vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione passando dal balcone, trovando il corpo della donna ma non l'uomo. La coppia avrebbe figli. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero. Il segretario di Stato americano Marco Rubio riapre il dibattito sul ruolo della NATO in un'intervista a Fox News. Rubio si definisce ancora un forte sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ma sottolinea che il sistema non sarebbe più vantaggioso come in passato. Nel mirino alcuni paesi europei, tra cui la Spagna, accusata di aver negato agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante momenti di crisi. Rubio afferma che questo ha creato costi e rischi inutili per Washington e ribadisce che il futuro della NATO dipenderà dalle decisioni del presidente Donald Trump.
1: Sul fronte medio orientale, l'Iran prende tempo sulla proposta americana di accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghei, conferma che il piano avanzato dagli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione. Teheran parla di cessate il fuoco ancora formalmente in vigore, ma precisa che le forze armate continuano a monitorare attentamente la situazione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran prevede 14 punti, tra cui l'apertura dello stretto di Hormuz, limiti al programma nucleare iraniano e l'alleggerimento delle sanzioni americane.
2: Voltiamo pagina. Venezia, viene registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale, preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. La paziente, una ragazza di 20 anni, avrebbe sviluppato un rapporto ossessivo con un chatbot online fino ad isolarsi socialmente e affidarsi completamente alle risposte dell'intelligenza artificiale. Il caso è seguito dal SERD veneziano, specializzato nelle dipendenze comportamentali. Esperti parlano della possibile punta di un iceberg destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, grande commozione a Brescia per i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparsa a 69 anni. La chiesa della conversione di San Paolo era gremita di tifosi, amici ed ex compagni di squadra. Sul feretro la maglia numero 10 nerazzurra e la sciarpa dell'Inter. Presenti Javier Razzanetti, Beppe Bergomi, Francesco Toldo e molti protagonisti del calcio italiano. Commovente il messaggio letto dal figlio di Alessandro Altobelli, bloccato all'estero. Tra i presenti anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, che a Beccalossi aveva dedicato il brano Il Fantasista. Ed è tutto per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104.
2: I'm curious about this broadcast.
3: You're a

0: per essere stata qui sonda con noi.
1: Signore e signori, questa sera ho l'onore di presentarvi
2: Mix by Mix.
3: State ascoltando Mix by Mix.
4: Are you ready?
5: In console, Francesco Raniti.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: give it to you now.
3: I've got the power.
2: Please.
4: Now? Here comes the music.
5: Yo, DJ, put this party on.